guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guar

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: The best music, the best DJs all around the world. You are in the

0: Stai ascoltando 105 in the Club, il weekend dance di Radio 105. We'll be back in a while.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Ma se hai il coraggio allora spara, spara, la dime nella tua aranciata.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: You're listening to 105 in the

0: tuned. Let's have a break. We'll come back soon.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FuseTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Andrea Belli presenta 105

0: 105 in the Club Social Network. Cercaci e seguici sui profili social ufficiali per essere sempre aggiornati ogni settimana su tutte le playlist e riascoltare i nostri podcast.
1: Let's have a break. We'll come back soon.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: Papà, buona domenica. Una notte e poi più niente. Si spegne come le stelle. La mia chitarrina. Papà, buona domenica.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: La notte dance, firmata a Radio 105, è 105 in the club.
3: 105 in the club, il weekend dance di Radio 105.

I think that's

Let me think.

0: You are in the 105 Club. 105 in the Club, il weekend dance di Radio 105.
1: 105 in the Club. Ascoltaci venerdì e sabato solo su Radio 105.

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
4: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web.

0: gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Detox. Radio 105.
4: Sit back. Relax. Detox.
3: We have a license to

0: Scott's Chill Mix. Chill Mix. Coming on your radio next.
1: Check it out.
0: Radio 105.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
3: Passa il coraggio, allora spara.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: contattala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Detox. Detox Radio 105.
3: Sit back, relax. Detox. Detox. Detox.
2: We have a license to

0: Coming on your radio next.
1: Check it out.
2: Radio 105.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Detox Radio 105.
6: Sit back, relax. Detox.
5: We have a license

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: a Radio 105 sono le 6 esatte. Sasa Kato!
1: Внимание!

0: tutte le mattine, dalle 6 alle 7, su Radio 105 c'è...
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. La segreteria telefonica di Tutto Esaurito. Scegli la tua musica. Lascia le tue idee, i tuoi commenti, che ascolterai con Marco Galli.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: 50% delle donne avrebbe un partner di riserva.
4: No.
5: Che senso?
6: In alcuni casi è idealizzato, in altri casi è reale. È idealizzato, sì, nel senso che individui quella persona che in assenza del tuo attuale partner potrebbe essere il tuo partner.
5: Ah, quello vabbè, può, in effetti.
6: L'idea.
5: Ah, ok.
6: Altri invece danno realtà alla fantasia avendo di fatto un vice partner che è l'amante stabile. Tutto questo da dove arriva? Ovviamente non da
3: pazzesco,
6: un'invenzione
3: però,
6: ma dalla ricerca di One Poll che ha un campione di 1000 donne circa il 49,7% di queste intervistate dice di avere un partner di riserva. Per molti è quello che sostituirà l'attuale partner quando veramente non ne potrà più. Altri
3: veramente.
6: Invece lo vedono come il partner, come dicevo prima, idealizzato, cioè colui il quale sarebbe perfetto se non ci fosse quello attuale.
3: Certo. Gli uomini non sono così, gli uomini non sono come voi, diglielo, diglielo.
4: Noi una e basta.
3: Fedeli,
4: sempre.
3: Bravo.
7: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
8: Capitano, buongiorno. Io sono 15 anni che sono sola. Vorrei sapere solo una cosa: chi si è presa i miei due? Ciao, Antonella da Torino, a colazione.
9: Capitano, io ho 34 anni di matrimonio e da 25 anni che sono partita IVA. Prima di arrivare a casa chiamo mia moglie. Ciao, Benny da Torino.
10: Ciao Marco, ma quale riserva riserva? Io sono quasi 18 anni che sono insieme a mio marito, ma io lo amo come il primo giorno.
11: Capitano, per mia moglie tutti sono meglio di me. Mi sa che la riserva sono io. A colazione!
12: Hai capito perché ci si chiama amore? Amore, per non confondersi il nome.
13: Capitano, noi facevamo l'album di figurine, loro fanno l'album delle riserve. Siete pazzesche donne.
14: E lo dite adesso che due giorni sto andando via per lavoro.
4: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
2: Oggi il protagonista sei tu.
1: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Solo su Radio 105.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: La voglio, cosa voglio? Cosa? Voglio l'isola. La regina Anna regala un'isola. Boris, che isola è? Dov'è?
4: Viene chiamata un po' l'isola che non c'è.
5: Ah.
4: Fa sognare, è grande, poco meno di 7 ettari. È un affare perché è nel Regno Unito. Il costo di tutta l'isola.
5: Sì.
3: Sì.
4: È 350.000 euro.
5: Quanto...
3: Ma compriamola,
5: Sì.
3: Adesso tu ne compri una in meno in giro.
5: Sì.
3: Io voglio fare il santone come nel film di Verdone che sta in cima alla montagna.
6: Scusaci, ma le medie delle temperature durante l'anno?
7: Fa freddo.
3: Brava, sì,
4: fa abbastanza freddo.
6: Ve l'ho detto, ragazzi.
7: Non è che vai al mare e ti fai il bagno.
5: Ma così
3: vabbè,
5: no.
3: Ma è un freddo secco, è un freddo bello, come quello della montagna.
5: Sì. Allora,
3: è un freddo buono. No.
5: Già Marco, due non vengono, Marco. Già,
6: meno.
3: Vabbè, però erano fondamentali, okay. Perché minchia, se no cosa facciamo? Incularella tutto il giorno.
8: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
9: Capitano, ho un'idea, compriamo l'isola, costruiamo un bel alberghino, ci mettiamo le donnine, poi invitiamo tutti gli amici e facciamo le feste.
10: Ma ve lo immaginate il capitano come Robinson Crusoe, con la barba lunga, i capelli lunghi, tutto nudo?
11: Capitano, guarda che non puoi giocare a incularella con Pidi Pizza o con chi vuoi. Ricorda il vecchio detto, siamo inglesi, niente sesso.
12: Capitano, ma fatela comprare la Mitch che è pieno di soldi.
13: Capitano, Danilo dal camion, isola mia, legge mia, quindi praticamente ganja e donnine, ganja e donnine, a colazione!
10: Mi propongo come casara, io vengo a fare la ricotta, mi volete? Capitano, la compro io l'isola e ci porto mia suocera e l'abbandono lì, a colazione!
14: Su ormai esauriti, buongiorno Robby da Ventimiglia. Ma la mattina che vi fumate, capitano?
15: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
2: Oggi il protagonista sei tu.
1: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Solo su Radio 105.
16: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
18: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
17: Brava Samira!
18: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
17: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
18: Riso Flora, non scuoce mai.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: E se fosse solo colpa mia?
5: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
4: Cosa è cambiato?
5: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
10: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
11: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
1: Dire parolacce ridurrebbe il dolore di una ferita, di una caduta, sì, di una sportellata.
2: Comunque ti viene.
3: Sì, sì, ma...
1: Chiaro, è uno sfogo. Beh, questo lo capisco anch'io. Sì. Ma che ridurrebbe il dolore? Boris.
4: È un effetto analgesico. Cioè, dire la parolaccia, gridare, funge da effetto analgesico, secondo quello che ha riferito addirittura Richard Stephens, che è uno dei più noti ricercatori della Keele University. Allora, lui ha fatto in modo che qualcuno davanti a lui si facesse male per un lungo periodo. Cose stupide, faceva cadere una palla da biliardo sul piede.
2: Certo, cosa vuoi che sia?
4: E ad alcuni chiedeva di essere liberi nella reazione, altri invece li imbavagliava. Però più passava il tempo, più quelli che non potevano imprecare, cioè sentivano maggiore dolore. Gli altri, invece, a cui la mano era sì fasciata, ma potevano dare libero sfogo, il dolore diminuì.
5: Avanti, avanti, ci posto!
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
6: No, ma ragazzi, io quando sono incazzata impreco, ne dico dietro di ogni a ciascuno, ma quando mi faccio male, tipo il mignolo che avete detto, io implodo, faccio... divento bordeaux, sembra che mi scoppia l'embolo, cioè veramente. Betta da Sant'Angelo Lodigiano, ciao.
7: Buongiorno Summa, vorrei vedere le facce di quelli che picchiano queste povere vittime per la scienza. Ciao Summa.
8: Ciao amici, mio padre mi racconta sempre che quando avevo 3 anni stava facendo un lavoro e a un certo punto si è dato un colpo col martello alla mano. Allora ho stretto i denti perché c'ero io piccolina, lo guardo e gli ho detto: porca puttana, vero babbo? Mio padre dice sempre che si è messo a ridere. Sì Paola, porca puttana. Me lo racconta sempre e ho 48 anni. Ciao amici, buona giornata.
9: Capitano, mio papà, per non dire parolacce, si è inventato lui una parolaccia in siciliano. Allora ogni volta era porculo sul cornuto ne che mi su. Andrea da Cerenzano.
10: Capitano, anche il mio pappagallo impara subito le parolacce, come i bimbi. Basta dirlo una volta che lui te la ripete sempre.
11: Ciurma, davvero Gio. Io sono un autista, ma faccio le consegne e fidatevi, insultare gli altri fa benissimo, ma proprio benissimo. Immaginate

0: voi dal lunedì al venerdì per 8 ore nel traffico cittadino a tutte le ore. Immaginate voi, insultare gli altri fa benissimo.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
3: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Allora sentite qua amici, il nostro cervello, sì, e non lo diciamo noi naturalmente ma lo dice la scienza, non sarebbe fatto per vivere in città.
4: No, l'ho sempre detto.
5: Ma dai.
4: Ma sì.
6: Ansia e stress sono inevitabili. In città il cervello ne risente, invecchia prima e ha meno reattività di chi vive magari in luoghi dove c'è tanto verde oppure in montagna, sulle alte cime. Il sistema nervoso neurovegetativo è quello che ne risente di più. Ebbene, chi vive in città invecchia mediamente di 10 anni, 10-15 anni.
7: Prima, quindi.
6: Con una reattività. Con una reattività.
4: Com'è bello?
6: Vecchi prima.
5: No, non è il contrario.
3: No. Esatto, quindi meno bello.
6: Diciamo che le minacce per il nostro cervello sono nascoste nella quotidianità che noi non immaginiamo.
3: Sì.
6: Quel nostro correre per prendere il tram al volo, quel nostro andare in affanno per l'attività lavorativa.
3: Il traffico.
4: Ovviamente. Il parcheggio.
6: Sì, tutto quello che è la quotidianità delle grandi città incide negativamente ed è generalmente associato alla chiusura degli occhi. Cioè se voi chiudete gli occhi, come a dire non ce la faccio più, in quel momento il cervello sta mandando il segnale di assoluto stress.
3: È inevitabile a questo punto amici. Noi ve lo chiediamo: preferite la campagna o il mare, la montagna, o preferite la città e dove vivete?
0: Avanti avanti c'è posto.
1: Oggi il protagonista sei tu, sei tu.
8: Ciao Giurma. Noi abitavamo a Milano, io lavoravo in centro a Milano e ci siamo trasferiti nel paesino di mio marito che sono effettivi 20 abitanti e si sta da Dio. Roberta da Corchia, ciao!
9: Allora, 52 anni a Roma, Roma è Roma come dicono i romani. Sono 6 anni che vivo a Bolsena, sul lago di Bolsena. Burocrazia zero. Sono andato al centro ASL per fare l'esenzione di mia madre. Ci ho messo 3,4 secondi. A Roma ci volevano 3,4 settimane. Raccomandazioni, e rischiavi pure di essere malmenato al centro sanitario. Fabio, Roma.
10: Buongiorno Giurma. Allora, mio padre mi dice sempre: se io mangio un panino in città, un classico panino col salame, provolone, lo mangio in città e prendo sempre lo stesso panino e lo mangio in campagna sotto un albero di ulivo, di gelsi, di garrubo, è tutta un'altra storia. Il panino non è 10 volte più buono, ma molto di più. Un saluto, Saro.
11: Buongiorno Ciurma, Antonella da Bologna. Io viaggio fuori dal coro perché io nata e cresciuta per i primi 19 anni della mia vita in un piccolo paese in provincia di Reggio Calabria. Mi sono trasferita a Bologna ormai da 18 anni e sinceramente non ci tornerei a vivere in Calabria. Io quando vado a trovare i miei 5-6 giorni massimo e me ne devo tornare a casa mia perché non resisto. Ciao a tutti, buona giornata.
12: Esauriti, buongiorno, ecco la mia testimonianza, sono Angelo da Catania. Io fino allo scorso anno vivevo con mia moglie e mia figlia a 30 metri dal mare a Marzamemi. Adesso vivo in pieno centro storico a Catania e diciamo che mi adatto ovunque, ma fronte mare è sempre fronte mare. A colazione!
13: Ragazzi, io sono di Milano, amo Milano, quando vado fuori città non mi fa impazzire, però dopo tutti vanno fuori ad abitare e dopo ci mettono un'ora e mezza a venire a Milano, fa bene il sala mettere tutti questi divieti, viva Milano e forza Milano.
14: Buongiorno Ciurma, io sono nata, vissuta e probabilmente morirò in un piccolo paesino della Val di Chiana e non lo cambierei per nulla al mondo. Si mangia bene, si beve bene, si vive bene. Ciao dalla Iri da Chiusi.
0: Avanti avanti c'è posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: Oggi il protagonista sei tu.
1: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Solo su Radio 105.
15: Ed è un po' di

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: In Brianza.
4: Sì.
3: E in Lombardia. Sì, le nostre zone, Betty, ma più in generale in Lombardia.
4: Sì.
3: Attenzione, ci vorrà il patentino per i social.
5: È un'iniziativa della regione Lombardia che cerca di porre fine a quegli atti di cyberbullismo che spesso sono frutto di un mancato uso consapevole dei social. Quindi dare strumenti ai giovani che ogni anno il 12 di maggio otterranno un attestato, ma anche a quei docenti e magari genitori che vogliono capirne di più. Se i ragazzi, facciamo un esempio, fanno un video deridendo qualcuno ma sembra una bravata, bisogna intervenire immediatamente per capire che siamo già in cyberbullismo. E dunque l'iniziativa mira a un uso consapevole dei social. È un patentino ideale, ma è comunque un'iniziativa di formazione per giovani adulti.
0: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Oggi il protagonista sei tu.
6: Lodevole l'iniziativa di andare contro gli UEBETI, però questo è un ruolo che dovrebbero fare i genitori nel formare i propri figli. A me sembra più un magna magna, perché ovviamente i corsi saranno organizzati da amici di dirigenti e qualcuno pagherà, cioè tutti noi, lo Stato. Loro si mangeranno i soldi e via così. Va tutto bene.
7: La scuola in Umbria sono diversi anni che lo fanno, saranno 2 o 3 anni che fanno il patentino digitale. Fanno dei corsi a scuola anche con forze dell'ordine proprio per spiegare l'utilizzo corretto dei social e lo estendono anche alle famiglie, logicamente.
8: Capitano Ciurma, buongiorno. Allora, per me è cosa buona e giusta, anche perché comunque con i social un po' ci lavoro e so cosa significa. I social sono uno strumento pazzesco se usato però in maniera intelligente. Ciao Maci da Padova.
9: In realtà noi in Piemonte il patentino dello smartphone alle medie e elementari lo facciamo già da qualche anno. Posso dire che non serve un cazzo, però lo facciamo.
10: Sapete qual è il problema, Ciurma? È che in Italia sui social bisognerebbe denunciare i 3/4 della popolazione italiana e non solo. Perché tanto, come non la pensi come loro, ti offendono. Mauro il tornitore da Bologna.
11: Boris, sono la Milla. Io ho denunciato 3 ragazzini perché sul social sono venuti a insultarmi, minacciare di morte me, tutti i miei figli e mio marito. Dicevano che venivano in negozio dove lavoravo a bruciarmi il negozio. Insomma, vi lascio immaginare. Ragazzini dai 13 ai 16 anni, assolutamente non controllati dai genitori. Li ho denunciati. Tutte le mie denunce sono andate in prescrizione. Non hanno sortito nessun effetto.
12: Ciao ragazzi, io penso che piuttosto che spendere i soldi per queste lezioni, per questi patentini dei social che magari oggi esistono, domani non esistono più, ci saranno altri social, ci sarà qualcos'altro, dovremmo usare questi soldi pubblici per l'educazione affettiva, educazione civica, educazione sessuale, già dalle elementari. Ciao Jessica da Modena.
13: Ciao Giurma, concordo con l'ascoltatore di prima, soldi buttati perché non serviranno ad educare proprio nessuno se non chi vuole fare questo corso, quindi inutile. Molto semplice, bisogna andare verso le leggi che stanno facendo in Francia. Tu i social li vieti fino a 18 anni e devi entrare solo con lo speed, quindi puoi entrarci solo a 18 anni, finita la solfa, con la speranza che a 18 anni hai un po' più di sale in zucca. Non credo, ma comunque è già un passo avanti. Questi sono soldi buttati.
0: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
2: Oggi il protagonista sei tu.
1: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito!
0: Solo su Radio 105.
2: Il titolo nella rassegna stampa di Boris dice: l'abito fa davvero il monaco, ma per voi è ancora valida questa cosa? Per esempio, lì in mezzo ci sono sicuramente quelli che i tatuaggi ormai li hanno sdoganati.
3: Il piercing in faccia.
2: Il piercing. Se vedete uno vestito bene, con un bel orologio, sì, magari una bella giacca, vi sentite rassicurati piuttosto che vedere uno magari di fianco, giubbotto in jeans, scarpe da tennis. Vado da Boris per avere dettagli. E in più, Boris,
4: è proprio la mente a determinare un cambiamento nella persona che hai di fronte, ma anche in te stesso. Ti sembrerà assurdo, dei ragazzi a cui è stato fatto indossare il camice del medico hanno fatto un test e hanno raggiunto tot risposte.
2: Sì.
4: Dei ragazzi hanno fatto poi, questi ragazzi, lo stesso test senza camice. Il risultato era che le risposte giuste erano calate del 60%.
2: Quando andavamo a giocare a pallone, che ti mettevi i calzettoni, le scarpe da calcio, i pantaloni, cioè ti sentivi calciatore, non c'è cazzo da fare.
5: Il potere della mente, la forza.
6: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Oggi il protagonista sei tu.
7: Ciao ragazzi, l'abito fa il monaco. In passato hanno fatto un test in un supermercato dove c'era un ragazzo vestito bene e un ragazzo vestito casual, e l'80% delle persone si fermavano con il ragazzo vestito bene rispetto a quell'altro. Quindi l'abito dà importanza, dà rispetto, dà fiducia. Ciao a tutti, Davide da Monza.
8: Ciao capitano, io sono una dottoressa commercialista, ma sono una donna e sono giovane, e se non mi vesto in un certo modo elegante quando incontro i clienti mi scambiano per una segretaria. Mi è successo più volte. Ciao, Elena da Erba.
9: Capitano, la storia insegna, Paul Kelly, che è stato uno dei primi mafiosi, credo comunque criminali italo-americani a New York, ha insegnato tutti i suoi sodali a vestirsi bene perché così davano meno nell'occhio e passavano per buone persone.
10: Il giusto abbigliamento ti dà sicuramente sicurezza in te stesso, però diciamocelo, in alcune persone è come mettere la cravatta ai maiali,
11: Ciao capitano, sono Danilo. Ho fatto un incidente stradale nell'86, sono in carrozzina, ma sono diventato un imprenditore di successo. Comunque la gente continua a darti del tu, quasi come se ti considerasse una persona di secondo livello. Questo non va bene. Ciao!
12: Marco, ora intervengo io. Allora, io lavoro con capi di Stato e personaggi di tutti i generi. Vi dico una cosa, non porto giacca, non porto cravatta. Il mio lavoro è super apprezzato e super richiesto. Quindi l'abito non può fare il monaco. Fidatevi, è il monaco che fa l'abito.
13: Tano, come diceva il grande Van der Schloss nella sua canzone Il Diao, il diavolo le vestì come quelli di assicurazione e il diavolo è difficile se vestì da mascalzone. Che vuol dire, il diavolo è vestito con quelli di assicurazioni e il diavolo è difficile se vestito da mascalzone.

0: Ciao Esauriti, io penso sia normale nei primi secondi, quando tu vedi una persona vestita, parruccata, in un modo un po' fuori contesto, che il tuo cervello faccia magari un ragionamento di stupore quantomeno. Quello che non è normale è non andare oltre. Una persona intelligente fa il passaggio successivo. Enrico da Pinerolo.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
3: Oggi il protagonista sei tu.
2: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Solo su Radio 105.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
7: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
6: Spiega meglio.
7: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
8: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
9: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
10: Il caldo ti rallenta.
9: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
11: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti. Carrefour.
16: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
17: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
18: Sa, sa.

0: Buongiorno amici dalla ciurma di Tutto Esaurito.
1: Buongiorno a voi cari ragazzi.
0: Buon sabato e buon weekend, ci portiamo già avanti. Come sempre facciamo, inauguriamo il weekend di 105, che bello. Svegli, pronti, pimpanti e carichi.
2: Io sonno.
1: Ma perché sonno, Cucù? Non hai dormito bene?
2: Aspetta, fammi chiudere gli occhi.
0: No, aspetta, no. Non ti devi addormentare subito.
1: No.
0: Aspettare un po'.
1: 2 ore.
3: Attenzione, perché c'è un campanello d'allarme. Se ti addormenti in pochi secondi, non sarebbe un bene.
0: Ah.
3: È un campanello d'allarme. Addormentarsi in pochi secondi. Boris.
4: Sì, in realtà molte delle idee che abbiamo sul dormire sono frutto di errori. Una delle convinzioni più diffuse è che chi si abitua immediatamente al sonno sia una persona che sta bene e quant'altro. Invece no, perché quella persona perché quella persona evidentemente soffre di privazione cronica del sonno. È come se volessimo fare un esempio: tu sei a dieta ma ti mettono il piatto della tua pasta preferito davanti e ti abbuffi, evidentemente perché senti una necessità, perché ti manca qualcosa, non perché tu abbia veramente voglia di quel piatto di pasta, ma perché ti manca. È lo stesso concetto col sonno. Nel sonno profondo il corpo rilascia, come sapete, una serie di sostanze che riparano anche il tessuto cerebrale. Nella fase REM, quella dei sogni cosiddetti vividi, no? Lucidi, il cervello riorganizza ricordi ed emozioni. Quindi se voi dormite immediatamente, saltando una fase, non date il tempo al cervello di fare ciò che dovrebbe.
3: Certo.
4: Marco, bisogna dire basta, seguire il sonno dell'ortosonnia. È un falso mito. L'ortosonnia non è necessariamente un qualcosa che tutti possiamo raggiungere, perché ha delle fasi, perché ci si arriva con degli esercizi. Questa falsa chimera, secondo i neurologi, dell'ortosonnia va assolutamente sfatata.
0: Cosa ne pensi, Marco, dell'ortosonnia?
3: Guarda.
5: Avanti, c'è posto.
6: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
7: Capitano, la mia compagna, quando dice guardiamo un film, il tempo da accendere la TV neanche i sottotitoli vede, già sta ronfando.
8: Vacca, ragazzi!
9: Capitano, io fino ai 43 anni che non è nato mio figlio mi addormentavo prima ancora di tirarmi sulle coperte. Addirittura mi addormentavo anche mentre parlavo. Ci sono le prove.
10: Boris, cortesemente, puoi allargare un attimo il gomito?
11: Marco, è 2 notti che non dormo perché penso a come sconfiggere tutti insieme l'ortosonnia. Colazione.
12: Ciao ciurma, sapete una cosa? Se mi sdraio nel letto di uno dei miei bimbi e lo abbraccio, mi addormento secca.
13: Marco, mia moglie è fatta così, si mette a letto col telecomando, dopo 2 minuti russa, prendo il telecomando per cambiare. Cosa fai? Stai cambiando? Ma stavi russando? No, la stavo ascoltando. Pensa che pronti siamo. Ciao.
14: Oh ragazzi, io mi sveglio alle 4 di mattina, dormirei anche in una vasca di manrovesci.
15: Ciao ragazzi, ma il sonno è soggettivo, ogni corpo ha bisogno delle sue ore per dormire. C'è la mia bisnonna che è morta a 96 anni, dormiva soltanto 3 ore di notte e basta. E poi ricordiamoci che la vita è breve e chi dorme tanto la perde, quindi bisogna vivere. Ciao, vi voglio bene.
16: Capitano, ma dai, usa il metodo pizza, quello dopo 3 secondi ti addormenti subito e vedi che sogni che fai. Ecco la ciurma!
17: Tutto esaurito!
18: 105 tutto esaurito? Come non lo conosci?
17: Tutto esaurito!
19: Dai che la vita è bella!
3: Tutti esauriti dal reparto psichiatrico.
18: Ascolta 105 tutto esaurito!
4: No, ma che la mattina vola via se si ascolta tutto esaurito!
14: Ma voi ogni tanto vi grattate la pancia.

0: siamo pronti, amici. Sabato 6 giugno 2026. Vogliamo sapere tutto, come tutto. Sempre su questa giornata, a partire naturalmente dai compleanni, dai santi, dai fatti del giorno.
1: Eccomi!
0: No, no, no, no. Arriva lei.
2: La

0: 6 giugno 2026. Si festeggia San Norberto.
1: Auguri Norberto.
0: È la giornata mondiale dello yo-yo.
2: Oh, finalmente.
3: No, dello yo-yo. Sì. Ci giocavate da bambini?
1: Sì,
3: io sempre.
0: Sempre anch'io. Festività non ufficiale dedicata al celebre giocattolo, nata per commemorare la nascita dell'imprenditore Donald Duncan, pioniere che ne diffuse la popolarità nel mondo.
3: Ma voi ce l'avevate quello con la luce?
1: Sì,
3: quello che si illuminava?
1: Sì,
0: ovvio.
1: Che bello.
3: Fantastico.
0: Perché ne esistevano altri? Per il tuffo nel passato, nel 1933 apre il primo drive-in di cinema.
2: C'è.
0: A Cadman, nel New Jersey. Nel 1984 invece viene inventato il videogioco Tetris. Bellissimo Tetris, io ci giocavo sempre.
1: Ah, quello con i mattoncini colorati.
0: Sì, sì, sì, che li devi incastrare tutti.
1: Sì.
0: Da un programmatore russo, certo Alexei Pazitnov, si dirà così.
2: Bravissima!
1: Che pronuncia.
2: Da, babushka karasho, Betty.
0: Per l'angolo musicale, invece, nel 2008, tra le prime posizioni di vendita in Italia, ci sono i Coldplay Pizza, come si dice?
2: I Coldplay!
0: Con Viva la Vida!
3: Che bella, riusciamo a sentirla, Fabio?
2: Domani.
3: Ma come domani? Adesso?

0: siamo all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono Sagittario. Umore alle stelle per una notizia che vi lascerà senza fiato.
1: Grazie.
0: Anche i pesci.
2: Amici. Il mio.
0: Finalmente vi guarderete allo specchio e vi renderete conto che siete più belli che mai.
1: Ma come sei bello.
0: Ma lui è sempre bello.
3: Magari.
0: Invece il segno nefasto, ahimè, è la Vergine.
1: No.
0: Troppi pensieri. Provate a liberare la mente con un po' di yoga.
1: O di yogurt.
0: Fate e chiudo con il proverbio. Quattro sono le azioni che ti fan santo. Ama, pazienta, pensa e ridi tanto.
2: Che significa?
0: Che se facciamo queste cose abbiamo più probabilità di raggiungere una sorta di beatitudine. Inizio subito.
4: Da cosa?
0: Dal ridere tanto. Quanto ridere.
4: Quanto ridere.

0: No, pizza non è lì. Dov'è? Guarda, lei, guarda, c'è la Miccio. C'è la Miccio.
1: Ma cosa?
0: C'è la Miccio, l'hai appoggiato lì e Miccio l'ha preso, ma credendo dov'è? Fosse suo. No, scusate, ma questi uomini non trovano mai niente. Ma com'è possibile? Poi siete voi a spostarle
2: ma
0: le cose. Accusate
2: messa?
0: Noi donne.
2: Appunto, dove l'hai messa tu la mia penna?
3: Ah, non la penna stai cercando. Niente, niente. Ma come mai?
1: Era qua.
4: Uomini, voi trovate sempre le cose?
0: Capitano, è facile, però non c'è bisogno di fare il test.
4: No. Vabbè, cosa vuol dire?
0: No, la risposta è no.
4: Noi stiamo per darvi una risposta scientifica.
2: Boris,
5: se i maschi in casa non trovano molto spesso ciò che cercano, a differenza delle donne, è perché hanno una diversa visione periferica. Cioè questa visione permette di percepire forme, colori, i movimenti degli oggetti che sono davanti ai nostri occhi. È una questione cerebrale. Le donne sono in grado di vedere con buona precisione fino a 45 gradi dal centro del loro campo visivo.
4: No, veramente.
5: In alcuni casi la loro visione periferica supera i 90 e sfiora i 180.
1: Ah sì,
0: supera i 90.
4: Non ci credo. Ma no, dai, ma dai, ma queste sono cazzate.
5: Cosa facevano le donne nella preistoria? Si occupavano della raccolta di frutta, erbe, radici. Gli uomini cosa facevano?
2: Andavano a caccia.
5: E avrebbero imparato a puntare la preda frontalmente. Quindi si concentravano su un oggetto che era perpendicolare alla vista. Quindi la visione periferica non si è sviluppata più di tanto, per cui il calzino che non è immediatamente visivo non diventa una preda e non la troveremo.
4: È pazzesco!
6: Avanti, avanti, ci posto!
7: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: Per giustificare gli uomini dobbiamo risalire alla preistoria. Ma questo è materiale per Giacobazzi a Zelig, capitano! A colazione!
9: Buongiorno capitano, infatti quando siamo a spasso con la moglie, quando passa una bella ragazza, noi non giriamo solo gli occhi, giriamo solo la testa, quindi puntiamo la preda e vediamo solo quella. A colazione!
10: Ciao 105, sono Sara da Mensa Matellica di Ravenna. Mio padre e mio fratello non trovano mai niente, neanche se è sotto il naso. A colazione!
11: Mio padre, sposato con mia madre da 53 anni, ancora non sa e chiede tutti i giorni dove sono i miei calzini e le mie mutande, messe nel solito cassetto a 53 anni. Ciao, a colazione!
12: Ecco, bravi! Diteglielo a mia moglie, è proprio la scienza! Ditelo, anzi, ditelo a tante mogli che pensano così dei mariti. A colazione!
13: Adesso si spiega, Boris.

0: tutto esaurito.
1: Replay.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
3: Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
11: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
12: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
13: Kia. Movement that inspires.
14: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
17: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
18: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, buona.

0: Una spesa Italia.
1: Uh! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: si chiama Bring Your Love. Belle e brave, sono Madonna e Sabrina Carpenter, il nostro 105
1: Selection.
0: E beh, loro sono anche un emblema forte, beh, di sensualità e sessualità.
1: Ha la sua età Madonna, tra l'altro.
2: Sì, però.
0: Sì, ma sai che secondo me lei è ancora
2: attiva.
0: Poi
2: attiva.
0: Spesso ha uomini, no, intorno,
2: sempre più giovani,
0: prestanti e molto giovani. Secondo me applicherà alla lettera queste regole.
2: Quali?
3: Tu dici?
0: Sì, io dico, sentiamo un po'.
4: La domanda è questa: fate abbastanza sesso?
0: Ah, proprio così.
4: Ci sarebbe una formula. Quale? Per scoprirlo.
0: La formula.
2: Quindi,
0: matematica.
5: La formula è data da 5 elementi. Soffrite di insonnia.
3: E tu a causa... Marco, soffri di insonnia.
4: Aspetta, scusa. Uno che soffre di insonnia, già quindi cosa vuol dire? Che è già negativa la cosa?
5: No, è che a causare l'insonnia potrebbe essere proprio l'insoddisfacente attività sessuale.
0: Oppure perché l'hai fatto troppo tutta la notte, non hai dormito.
4: Esatto,
5: non è possibile, perché il corpo tende a rilassarsi dopo. Siete inspiegabilmente sotto stress o soffrite di sbalzi di umore? Sono spesso un segnale inviato dal corpo di quando si ha necessità di un rapporto.
4: Va bene, andiamo avanti allora.
5: Se fate fantasie in momenti inopportuni.
6: Alle 7 del mattino, Marigona. Era molto opportuno come...
4: Ragazzi, ho ancora negli occhi lei, Maria Rosa,
5: questo significa evidentemente che ne avreste una certa necessità. Guardatevi allo specchio. La pelle appare spenta. In questo caso è la cartina di tornasole dello stato di salute interno del vostro organismo e della vostra mente.
2: È spenta.
3: È tanto spenta.
6: Rosa pallido.
4: Max, la tua è accesa o spenta?
2: È lucido lui.
7: Io non mi sono mai acceso qua. È sempre grigio.
5: Ultimo ma non ultimo viene da dire. Se rimanete al lavoro più del dovuto.
4: Più del dovuto.
5: Vi attardate al lavoro. Significa che vi state buttando a capofitto nel lavoro, tralasciando tutte le altre sfere.
4: Max. Vero, Max?
7: Vero. Sì, sto prendendo punti,
8: Avanti, posto.
9: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
10: Capitano, allora io i sintomi ce li ho tutti. E invece mia moglie no. Mia moglie dorme benissimo, è rilassata, ha una pelle lucida. Ma secondo te mi devo preoccupare? Ciao.
11: Allora, soffrire di insonnia ce l'ho. Essere sotto stress e di malumore anche in momenti ce l'ho. Fare fantasie, quante ne faccio, ce l'ho. Pelle spenta, guarda, non ne parliamo. Che dite?
12: Buongiorno capitano, buongiorno ragazzi. Sono Massimo di Milano. Ma io pensavo di andare bene fin quando ha detto fantasie e momenti inopportuni. Ma io proprio inopportunissimi, non inopportuni.
13: Capitano, la mia è appagante. E anche quella di mio marito, perché non si può lamentare. Ma si lamenta sempre, perché gli uomini si lamentano sempre. Se gliela dai 10 volte, loro vogliono 20. Quindi è sempre così. Ciao.
14: Buongiorno, mia moglie è 3 anni che mi ha messo in cassa integrazione. Sono 2 anni che ho chiesto la mobilità. Almeno dove trovo lavoro non me la vuole dare. Buona giornata, il che è Mano Dispari di Porto Recanati vi saluta.
15: Marco, il mio ragazzo non mi tocca da 7 anni. Glielo puoi dire tu che è ora che mi trombi? Grazie.
16: Buongiorno capitano, buongiorno Boris. Io penso che invece il sesso autogestito, per quanto riguarda rilassatezza muscoli e mentale, invece sia il top dei top, perché veramente pensi solo a te stesso e ti appaghi al 100%.
17: Ragazzi, Robert da Biella, io 53, lei 38, 2 volte alla settimana sempre, a volte anche 3, anche perché comunque il sesso è la base di un buon rapporto, perché se non c'è del buon sesso, uno dei due va a cercarlo sicuramente altrove. Quindi, fate sesso!
18: Ciao esauriti!
19: Per una mattina speciale.
18: Mangio galli!
8: mi smuove tutto l'ormone.
18: 105 tutto esaurito.
8: Io muoio.
18: Fondamentale.
19: Un programma che si chiama

0: sito. Replay.
1: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto
1: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto allaccia la libertà!
5: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Radio 105.

0: Amici, qui è tutto pronto. Dai. Ma veramente tutto pronto. Sì. Abbiamo spento le luci.
1: Spente.
0: Ecco, manca giusto solo quello. Perfetto, creiamo
2: l'atmosfera.
0: La solita atmosfera.
2: Sì, perché c'è l'oroscopando di Betty.
3: Eccomi, è prontissima anch'io, prontissima con il primo segno che anche questa settimana va molto bene. L'Ariete.
0: È il tuo, Fabio.
3: Una sfida ti motiva a dare il meglio di te.
1: Dici?
3: Wow, sì.
1: Quindi devo fare una gara in moto con pizza?
2: Ma certo.
3: Potrebbe.
1: Va bene, vado.
3: Anche il Toro però va bene.
0: Vanno tutti bene.
2: Tutti.
3: Piccole soddisfazioni rendono la settimana molto serena. I gemelli anche loro direi tutto sommato abbastanza bene.
0: Bravo Max.
3: Occasioni interessanti arrivano da una conversazione in attesa.
2: Ah, dai.
3: Così e così invece il Cancro, poverino. Dedica più tempo a ciò che ti fa stare bene.
2: Te l'ho detto, Betty.
3: Di contro il Leone va molto bene.
2: Bene.
3: Il tuo carisma attira consensi e nuove opportunità.
2: Vero.
3: La Vergine. Un dettaglio trascurato può rivelarsi decisivo. La Bilancia invece va bene.
2: Figurati.
3: Cerca il dialogo perché una tensione potrebbe sciogliersi molto facilmente. Lo Scorpione, poverino, mica troppo bene.
2: Lo sapevo io.
3: Fidati delle tue capacità senza cercare conferme continue. Ma il Sagittario invece, ragazzi, va molto bene. Vola.
2: Certo.
3: Settimana dinamica, perfetta per uscire dalla routine.
1: Che bello.
2: Bravi.
3: Ma anche il Capricorno, pizza, tutto sommato direi che va bene.
2: No, è il tutto sommato che mi preoccupa.
3: No, vai bene.
2: Sì.
3: Pazienza e metodo ti porteranno un vantaggio concreto.
2: Però...
3: Ma anche l'Acquario.
2: Vedi?
3: Una nuova idea potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto importante. Invece i Pesci, come andranno i Pesci?
1: Come andrà? Benissimo.
3: Non benissimo, ma no, dai, vanno bene anche loro. Lasciati guidare dall'ispirazione, ma resta con i piedi per terra.
1: Ispiro.
3: E ora il sunto della settimana. I segni super favoriti sono...
0: Mi sa che sono tanti, il Sagittario.
3: Ariete. Sì, esatto, che bravi che siete.
2: Leone.
3: Ma anche, direi anche lui.
2: Sagittario.
0: E basta, l'abbiamo già detto.
2: Ariete.
3: Ma ora passiamo ai segni un po' meno favoriti. Vediamo se anche qua sei preparato.
2: Ariete.
0: Ma no, hai detto che era top.
2: Sì. Leone.
3: No. Cancro e Scorpione.
0: Vabbè, dai, buon segno a tutti.
2: Quasi tutti. E ciao.

0: amici, torna Big Smile, ritorna l'appuntamento con le vostre barzellette. Certo. Riascoltiamo le più divertenti della settimana? Eh sì, e tu intanto fai in tempo. Prendi il tuo telefono e registra un vocal con la tua barzelletta.
1: Al 342 41 15 105.
2: 1, 2, 3 o 4.
3: Big Smile. 1.
4: Ciao, sono Raffaele, questa è la mia barzelletta. Siamo in una scuola elementare. Il professore deve interrogare Giovannino in matematica e gli dice: Giovannino, sei l'unico che non ha la sufficienza in matematica. Oggi ti farò una domanda facile facile per metterti in pari con i tuoi compagni e tutta la classe. Giovannino, Giovannino. Allora Giovannino, quanto fa 3 più 3? Giovannino istintivamente risponde 7. No Giovannino, e tutta la classe: dagli un'altra possibilità, dagli un'altra possibilità. Va bene Giovannino, oggi, siccome la tua classe lo chiede, ti darò un'altra possibilità. Però pensaci a modo, ti rifaccio la stessa domanda: quanto fa 3 più 3? E Giovannino: 5. E tutta la classe: dagli un'altra possibilità, dagli un'altra possibilità. Professore lo guarda e dice: Giovannino, te lo richiedo per l'ultima volta, però per favore pensaci a modo: quanto fa 3 più 3? Giovannino ci pensa un attimo: 6. E tutta la classe: dagli un'altra possibilità, dagli un'altra possibilità.
5: 2. Ciao, sono Giulio.
0: Ciao Giulio.
5: Di Verona, ho 5 anni.
2: Ciao,
5: e voglio
2: Giulio
5: lasciare la mia barzelletta.
6: È il bambino di ieri, Marco.
2: Va
5: sapete
2: bene.
5: Sapete qual è la pianta più puzzolente?
2: Qual è?
5: La pianta dei piedi.
2: Ciao Giulio.
5: 3.
7: Capitano, buongiorno, sono Giusy da Campo Ligure e volevo raccontarti la mia barzelletta.
2: Va bene.
7: Allora, ci sono due fidanzati che sono lì, diciamo, un po' intimi in camera da letto e lui gli dice: amore, giochiamo al dottore? E lei: sì, ma quello della mutua o quello privato? E lui risponde: ma dai amore, ma che differenza c'è? Sì, gli dice, quello della mutua devi aspettare come minimo 6 mesi, quello privato sgancia 200 euro.
6: Bella.
5: 4.
8: Buongiorno ciurma, limite da Trieste, questa è la mia barzelletta. C'è Pizza e il capitano che decidono di andare a caccia il weekend, no? Il capitano gli dice: Pizza, andiamo a prepararci che andiamo a caccia. Allora vanno in un negozio, iniziano a comprare tutta l'attrezzatura: cartucciere, fucili, giberne, completi militari, tutti mimetici, stivali, cani da richiamo, tutto vanno. Vanno, sabato si mettono lì, niente. Domenica si mettono lì, spara il capitano e prende un fagiano. Tornano a casa, il capitano fa due conti, guarda gli scontrini dell'abbigliamento speso, guarda Pizza e gli dice: Pizza, sai quanto ci è costato questo fagiano? 3.200 euro. E Pizza: figa, meno male ne abbiamo preso solo uno.
3: Big Smile
9: 105 Traffic.
10: La situazione su strade e autostrade. Sulla 30 Caserta a Salerno si è verificato un incidente tra Palma Campania e Sarno procedendo in direzione Salerno. Sulla 13 Bologna-Padova un veicolo ha perso il carico tra Altedo e Ferrara Sud viaggiando in direzione Padova. Sulla 19 Palermo-Catania rallentamenti per lavori nell'area di servizio Gelso Bianco. Un veicolo in fiamme sulla 21 Torino-Brescia allo svincolo di Bruni-Stradella in direzione Brescia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
15: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
16: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
17: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
18: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
22: Eurofin, la spesa intelligente.
23: Che facciamo questo weekend?
24: Stiamo a casa.
23: A casa?
24: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
23: E dove?
24: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
23: Porto le pantofole.
24: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
25: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
26: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
27: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
28: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
27: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
29: La Piadineria.
28: La più buona perché è mia.
30: Ehi, hey, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
31: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
32: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, baschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti!
31: Che risparmiau!
30: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
33: Convenienza nostra!
34: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
35: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
36: Estate palco luci. E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
37: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
38: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
39: 105
40: Che storia!
41: Radio 105 compie 50 anni.
40: Che storia!

0: Radio 105, sono le 7:59. Sassa, cato!
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il Kuwait sotto attacco, pioggia di missili e droni nemici. Il comando centrale delle forze armate americane intanto ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane. Abbattuti 4 droni iraniani lanciati invece verso Hormuz. Secondo Trump non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader dell'Iran sono forti e orgogliosi, ma alla fine non hanno altra scelta. Putin chiude i colloqui con Zelensky. Per ora non c'è ragione di incontrarlo, dice. Dal forum economico a San Pietroburgo, lo zar attacca ancora le élite europee che provocano, a suo dire, il caos. Putin ha scelto la guerra, chiose il leader ucraino, che questo fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli Stati Uniti primo ok a nuovi aiuti a Kiev per 8 miliardi. Meloni dà forfè al vertice europeo in Montenegro. Ufficialmente la defezione è attribuita a un fuori programma, la presentazione di un francobollo dedicato all'arma dei carabinieri a Reggio Calabria. Il summit ieri aveva registrato l'asse Parigi-Berlino sull'iter di integrazione dei Balcani all'Europa. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo annuncia Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. L'esecutivo intanto studia come usare la flessibilità per l'energia concessa da Bruxelles. Francia sotto shock e infuriata, arrestato un 41enne per il rapimento e l'uccisione dell'11enne Lialna, è il padre di una compagna di classe della vittima. Era già stato denunciato 3 volte in passato per abusi su minori. Il presidente Macron ha commentato: è chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile. Il premier Le Cornu ha riunito i ministri dell'interno e della giustizia. Tennis, un virus blocca Arnaldi e in finale a Parigi Vacco Bolli, l'annuncio a pochi minuti dall'inizio del derby azzurro. Il tennista fiorentino domani sfiderà il russo Zverev, fuori il doppio azzurro Bolelli-Vavassori, battuti in semifinale da Granollers e Zeballos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non
3: sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV-Line.
3: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV-Line.
3: Maniaci della qualità.
6: Tutto esaurito?

0: amici, buon sabato dalla ciurma di Tutto Esaurito. Buon weekend.
1: Ciao, ciao.
0: Ah, che bello. Sai quante persone stanno andando in questo momento al mare?
1: Sì.
0: Finestrino abbassato. Braccino leggermente fuori dal finestrino, musica, radio a palla.
2: La scegliamo noi la musica?
1: Ma certo, poi oggi io vado via in giro in moto, ragazzi, con tutti i miei amici.
2: Ho la canzone per te.
1: Quale?
2: Vado al massimo.
1: Stracca tu.
0: No, ragazzi, non la scegliamo noi la musica in quest'ora, dai, lo sapete, la scelgono loro a colpi di PBM mio!
3: Jukebox di primavera.
1: Balla,
0: canta e balla.

0: È mio?
1: Mio!
2: No, mio!
3: BBM è mio!
4: Oh!
5: Mio!
1: È mio!
5: Mio!
3: BBM è mio!
2: Mamma mia, Max da Como ci scrive: ragazzi, spettacolare, sì, ho comprato l'ultimo frigorifero doppia porta, vabbè, di una tal marca, legge
0: americano
2: i codici a barre e ti ricorda tutto, fantastico.
0: Wow.
2: E poi arriva una proposta per te, pizza.
0: Ah sì? Quale?
2: Una bella proposta.
0: Ma dai, indecente.
2: Nat da Trieste.
0: Ah, ciao.
2: È molto indecente, secondo me.
0: Sì.
2: Lei dice: se mi vieni a pulire il frigorifero, io ti do le uova fresche della mia gallina.
0: Dai!
2: Non so se è indecente, al punto giusto, ma
6: fate cambio.
2: Pensaci.
0: Può diventare indecente, attenzione.
2: Secondo voi Federico da Milano
6: lo
2: pulisce il frigorifero?
0: No.
1: Secondo me sì.
2: Fede,
6: buongiorno Fede.
2: Ciao.
7: Buongiorno
2: Federico, benvenuto.
7: Grazie.
2: Eccolo.
7: Mi tocca a me pulire il frigo ogni tanto.
2: Lo fai?
7: Sì, non come pizza tutte le settimane, però.
2: E come lo
7: ci
2: fai,
7: proviamo.
2: Federico? Qual è la tua tecnica?
7: L'ho scoperto l'aceto.
0: Ma certo.
7: Sì.
2: Mamma mia, ragazzi.
7: Bisogna lasciarlo poi un po' aperto per un discorso, poi un po'
6: degli odori,
7: del profumo, di aceto che rimane, però funziona.
2: Fanno spugna, quello che è, un po' imbevuta, strizzata bene,
7: esatto,
2: giusto?
7: E passa. Metto il microfibra classico e...
2: Ragazzi, ma che uomini meravigliosi qua, tutti da avere in casa, eccezionale.
0: E non solo.
6: Bravo Federico, cosa fai nella vita? Di cosa ti occupi?
7: Faccio tipo l'agente di commercio in Lombardia, Piemonte, mi occupo di beauty, quindi prodotti di cosmetica.
2: Sì.
0: Attenzione, sì.
2: Federico,
0: che qui cadi proprio
2: qua,
0: bene.
2: Diventiamo amici migliori. Io, te e Betty.
6: Ce l'hai un po' di acido ialuronico?
7: Sì, c'è anche quello, assolutamente. Nuovi prodotti con ottima tecnologia. Ile, qualche nostro prodotto lo conosce perché è un altro programma che fa in televisione in cui presta la voce ogni tanto.
2: Sì, X-Style lo possiamo dire. Sì, X-Style, canale 5.
7: X-Style ha presentato anche qualche nostro prodotto a volte.
2: Ah, fantastico. Bene, bello. Qualche ultimo ritrovato, Federico? C'è un, come posso dire, un principio attivo, una pianta scoperta da poco?
0: Lo so io,
7: quelle. Da poco un po' difficile, però nel senso poi ogni casa ha diciamo le sue tecnologie
2: che studia, mette a punto. Hai capito. Quindi immagino che Federico abbia una pelle bellissima.
6: È un giovane, un sempreverde.
2: Tutto liscio, tutto bello tirato.
1: Beato lui.
2: Senza una ruga.
6: Bravo Federico, bravo.
2: Grande. Allora Fede, intanto ti chiediamo subito il tuo numero fortunato.
7: Sì, l'11.
0: 11.
2: 11. C'è un motivo? Scegli questo numero perché, Fede?
7: No, è sempre stato un po' il numero che mi ha seguito durante la vita.
2: Che ricorre?
7: Quando ero un po' più piccolo, che facevo sport, era sempre un po' il mio numero di maglia, quindi.
0: Ah dai,
2: bene.
7: Attaccante. Sempre portato bene.
2: È il tuo numero. E la canzone invece, la scegli per un motivo particolare?
7: No, ieri pioveva particolarmente forte, ero a casa con un po' di musica, è passata e quindi
2: ti è rimasta
7: l'ho
2: in
7: voluta
2: testa.
7: Riproporre.
2: La vuoi dedicare a qualcuno?
7: No, un po' a tutti voi.
2: Grazie Federico, noi la dedichiamo.
0: Grazie,
2: a te
0: Fede.
2: E a te l'onore, naturalmente il piacere, credo, di annunciarla.
7: I Daft Punk con Around the World.
2: Wow.

0: mio.
1: Ah, no.
0: È mio.
1: Sai che bella anche quella che arriva adesso?
2: Mio.
3: Mio.
1: Intanto continuano ad arrivare consigli da parte dei nostri esauriti. Albe da Saronno dice: pizza potresti mettere direttamente il freezer sotto al sole.
4: Certo.
1: Per sbrinare. Altro che fun.
4: Ma sicuro, lo
1: comodo, no?
0: Comodissimo.
1: Allora, dove ce ne andiamo, ragazzi?
4: Andiamo a Bergamo da Luana.
1: Eccola.
0: Buongiorno, ciao Luana.
5: Ciao.
1: Ciao Luana, ciao. Benvenuta, buongiorno. Stavi sistemando
5: buongiorno.
1: Il frigorifero. No, sì.
5: No. Anche il mio è no frost, quindi fa tutto lui per fortuna.
1: Certo,
5: siamo posto così.
1: Adesso sicuro. Siamo avanti anni luce con la tecnologia. Ma prima lo sbrinavi, Luana? Soprattutto quando magari stavi via da casa per un po' di tempo, per un po' di giorni?
5: No, in realtà lo sbrinavo quando aprendolo c'era uno strato di ghiaccio
1: unico.
5: E dico, lo devo fare, allora forza. Lo facevo, sono okay. Sincera.
1: Sì. E come lo facevi? Perché di solito nel frigorifero con la no frost ti danno quell'aggeggino, non so se in plastica. Ok, no? Per togliere
4: un raschietto
1: esatto, per togliere il ghiaccio, però è difficilissimo, cioè gli dà delle mazzate.
4: Il ghiaccio è duro.
1: Sì. Senti Luana, che fai a Bergamo? Di cosa ti occupi?
5: No, in realtà io sono appena uscita dalla 4 dai 6 chilometri di coda,
1: urca.
5: Per fortuna, e sono riuscita ad arrivare in ufficio, ecco che sono qui a Burago.
1: Quindi è stato un bel viaggio della speranza, mamma mi sa, questa mattina.
5: Sì.
1: Cioè...
5: sì, sì, come ha detto mio marito oggi, più che mercoledì è un lunedì, più in salita.
1: Sì, pazzesco.
5: Decisamente sì.
1: È vero, dai, è andata. Quindi quanto ritardo più o meno hai fatto?
5: Quasi un'oretta, però poi recuperiamo.
1: Per forza.
0: Straordinario.
1: Super Luana.
5: Pausa pranzo corta, mettiamola così.
1: Povera. Ragazzi, succede. Anche il nostro Michi stamattina ha trovato guai.
5: Disastro.
1: Disastro sulla Milano Meda. Cara Luana, ce l'hai un bel numero che ti porta bene, che ti porta fortuna, che ti piace?
5: Guarda, facile come oggi che è il 3.
1: Il
0: numero 3.
1: Allora attenzione, il numero 3 è il secondo ed ultimo numero di oggi che potete già aggiungere a quello di Federico mandandoci quindi la somma,
4: che fa il totale al 342 41 15 105.
1: L'albero, con la vostra canzone.
0: L'albero di limoni ce l'hai, Luana?
5: C'è sul balcone, perché mio marito è appassionato di piante, quindi c'è una bella pianta di limone.
0: Ma li fa, i frutti li fa, riesce
4: certo,
0: a farli?
4: Sì.
0: Ogni tanto raccogliete qualche
5: allora,
0: limone?
5: Allora, con qualche difficoltà sì, quest'anno ne è arrivato qualcuno piccolino, sì. Però insomma qualcosa si riesce a spremere da mettere sulle fragole, via dai.
1: Fantastico,
0: che bello,
1: brava
0: dai.
1: Luana, è comunque bellissimo l'albero di limone.
4: È profumatissimo.
1: Mi piace un
0: bello,
1: sacco.
4: I fiori di limone sono uno spettacolo.
1: I miei preferiti
4: ragazzi.
1: Sono l'albero di limone e l'ulivo, mi piace tantissimo.
0: E anche il ciliegio,
5: sì, è lui il referente piante, perché io mi definisco col pollice nero, cioè proprio non ha...
1: Però
5: è bello vederle. Apprezzo il tuo lavoro, sì.
1: Brava. Allora Luana, è anche per lui la scelta di questa canzone?
5: Sì. Allora è Lemon Tree dei Fold Garden.
1: La dedichi al tuo maritino e a qualcun altro?
5: Allora, marito, figlia, sì. Anita, che guai se non la saluto. Poi mi avevate chiamato tipo 10 anni fa quando c'era il PBM, ma avevo sbagliato, avevo risposto pronto, mezza tragedia e via.
1: Ma povera.
0: Ce
5: l'abbiamo
0: dai.
5: Fatta.
1: Brava.
5: La Marti, che è la figlia di mio marito.
1: Sì.
5: E vabbè, i nipoti tutti quelli che mi conoscono e insomma a tutti in generale.
1: E che bello, Luana, ti abbracciamo forte. Arriva un nostro regalo per te.
0: Ciao.
5: Buona giornata.
1: Ciao. Ciao. Ciao. E soprattutto arrivano loro Garden Lemon Tree.

0: esaurito.
1: Replay.
2: Amici, è quasi fatta. Sto per prenotare un weekend a Palermo. Su Airbnb ho trovato un appartamentino dalle parti della Vucciria. Già non vedo l'ora di assaggiare panelle e sfincione. E come tutte le volte, quando partiamo, penso che potremmo mettere su Airbnb anche la nostra di casa. Come sempre, stavo lasciando perdere perché non ho la testa per occuparmene. Poi ho scoperto questa cosa utilissima dei co-host. Sapete chi sono? Praticamente, tramite Airbnb potete ingaggiare una persona locale di fiducia per darvi una mano. Vi aiuta a pubblicare l'annuncio, gestisce le prenotazioni, le pulizie, il contatto con gli ospiti. Insomma, è più facile di quanto pensiate. Visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite come un co-host può aiutarvi a ospitare su Airbnb.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
6: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti puglia.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
8: Che bel terrazzo!
9: Grazie!
8: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
9: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
8: Allora lo consiglio al vicino.
9: No!
8: Perché?
9: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
8: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Super conveniente dell'abitat.
12: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
13: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
14: Questo è il...
15: Super!

0: BBM mio!
1: Super BBM mio, da chi andiamo amici?
2: Andiamo da Anna Giulia di Ravenna.
1: Bella, che bello, ciao Anna Giulia.
3: Ciao Ravenna.
1: Buongiorno. Anna Giulia, che fai? Dove sei? Sei al mare?
3: No, assolutamente no. Sono appena arrivata in ufficio con un bel po' di ritardo. No, poi da noi ha piovuto, è passata la tempesta.
1: Mannaggia. Però qualche giorno buono c'è stato,
3: Sì, siamo stati. Cioè, è stato caldissimo. Poi 2 o 3 giorni che piove.
1: Sì, diciamo che brava, infatti, dai, ci voleva un po' di acqua, un po' di abbassamento, esatto, che delle temperature stavamo già morendo. Super Anna Giulia, c'era una somma da fare, 2 numeri fortunati, il totale fa?
3: Il totale fa 14.
1: Quello è un altro gioco che ritorna. Brava Anna Giulia, i nostri regali per te e la scelta della tua canzone è bellissima. Siamo proprio felici di risentirla.
3: La dedico un po' a tutti che sono un po' crazy come anche come voi, un pochino.
1: Sì.
3: senza offesa. Ed è Crazy di Gnar Barkley.
1: Fantastica. Grazie Anna Giulia, un bacio
3: grazie
1: enorme.
3: Grazie a voi.
0: Ciao.
3: Una buonissima giornata, grazie.
1: A te.

0: Massima, fatti una risata, amici.
1: Ma certo,
0: dai, sdrammatizza un po', un po' di sano ottimismo. Oh, com'era quella celebre frase?
2: Positività, la fate facile voi.
0: L'ottimismo è il profumo della vita.
1: Ma certo.
2: E qua c'è altro profumo.
0: Ma no,
3: è
0: dai.
3: Chi è stato?
2: Ma il profumo di vittoria.
0: Ah.
4: L'ottimismo è l'elisir di lunga vita. Pensare positivo non solo attiverebbe una precisa area del cervello, ma addirittura, insomma, fa delle robe straordinarie. Riuscirci, Boris.
5: La prima ricerca porta la firma del professor Yanni Gizawa, un neuroscienziato della Kobe University giapponese, un grandissimo punto di riferimento della scienza. Lo studio ha coinvolto 87 soggetti che venivano messi in una risonanza magnetica funzionale. Nel momento in cui c'era la risonanza magnetica, si chiedeva ai soggetti di pensare a eventi futuri positivi, negativi o neutri. C'era maggiore attività cerebrale pulita nel momento in cui si pensava a qualcosa di felice. Ora, è evidente che qualcuno potrebbe dire: beh, hai scoperto l'acqua calda. No, la differenza sta nel fatto che gli ottimisti hanno una rappresentazione mentale più vivida, specifica degli eventi positivi. È una sorta di neurobiologia interna che riesce a combattere le cose negative della vita.
0: Le avversità. Posso leggere un messaggio a Betty su questo tema?
6: No, è lui.
7: Buongiorno Betty, io ero uno di quegli 87. In quella risonanza pensavo solo a te.
3: Oh, Luigi!
4: Ti risuonava, te lo dico io cosa ti risuonava.
3: Ma vedi che dolce.
8: Avanti, avanti, ci posto.
9: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
10: Buongiorno capitano e ciurma. Il mio motto è: preparati al peggio, ma spera sempre del meglio. E così si vive benissimo. Ciao Eleonora da San Colombano.
11: Boris, il professore si chiamava Gianni. È andato anche in tele, diceva: Gianni, l'ottimismo è il profumo della vita.
12: Gianni, l'ottimismo è il profumo della vita. L'ottimismo vola.
13: Ciao ciurma, sono Patti da Milano e pensate un po' che stavamo andando a fare una visita all'ospedale e mio marito mi cade, trauma cranico, davanti al pronto soccorso. Vedi? È andato benissimo.
14: Ciao Marco, ciao ciurma. Come dice il buddismo, pensiero, parola, azione. Quindi se pensiero è negativo, la parola è negativa, arriverà l'azione negativa. Ciao Roberto.
15: Capitano, se è vero che siamo fatti di energia, l'energia che emani è l'energia che torna. Positivo per positivo.
16: Ciao ciurma, a marzo dell'anno scorso io da ottimista ho avuto un periodo negativo al lavoro, a farla breve sono rimasto 20 giorni a casa senza forze, non riuscivo ad accendere l'accendino, non riuscivo a aprire una bottiglia, non riuscivo a camminare, cadevo per terra, all'ospedale non sapevano cosa avessi perché gli esami andavano tutto bene, era solo la negatività, quindi meglio essere ottimisti. A colazione!
17: Diceva un saggio, è meglio essere ottimisti e avere torto piuttosto che essere pessimisti ed avere ragione. Maurizio da Cuneo.
18: Sempre allegri bisogna stare, se felici si vuol campare. Questo era il detto del mio nonno. Tanti baci! Ciao

0: hurts more vivid and worse, but I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Psst, psst. Hey.
2: Pizza.
1: Hey.
2: Nietzsche.
1: Hey.
2: È nuda.
1: È nuda.
3: Dai, che bella!
2: Ma come è nuda?
1: È nuda. Come mai?
2: E adesso glielo dite voi, non glielo dico io.
4: Vado io. Io sarò l'unica che mi salverò.
2: Metti.
4: È inutile
1: ma
4: che dite niente.
2: Metti, ma sei nuda.
4: Non importa.
2: Ma non
4: si
2: puoi.
4: Fa così. Io ho letto e dicevano questo.
1: Ah sì?
4: Ieri Marco leggeva un articolo che diceva cosa fare nei primi 10 minuti in caso di attacco nucleare.
5: Avanti, cosa bisogna fare nei primi 10 minuti? Allora, a un certo punto, Betty, tu sei lì che ti stai asciugando i capelli e senti il giornale radio.
6: Tra 5 minuti arriva la bomba.
5: Cosa devi fare?
4: Allora, innanzitutto mai guardare cosa sta succedendo, perché comunque ti accechi, è pericoloso. Devi cercare un posto dove nasconderti coperto.
7: Ti devi riparare.
4: Esattamente, una buca.
5: Sì, una buca. Beh,
4: sì.
5: Milano è piena, cazzo.
4: Secondo, cercare un posto chiuso per le radiazioni. Quindi devi entrare in qualche posto chiuso, meglio se sotterraneo, quindi metropolitana.
5: Vedi, hanno tolto
4: cancina.
5: Le cabine telefoniche, vedi che servivano a qualcosa.
4: Poi, aspetta,
5: anche se erano rotte.
4: Importantissimo. Levarsi
5: sì?
4: subito tutti i vestiti, metterti nudo.
1: Nudi?
5: Oh, sì. No!
1: Dai!
4: Sì, perché nudo. Ci sono le radiazioni, che i vestiti hanno preso le radiazioni, e se riesci a lavarti, sì. farti
5: Betty,
4: uno shampoo.
5: Secondo me la tua è fame nel mondo, perché ti ha colpito la frase del nudo e dice, cazzo, non mi sembra vero.
4: C'è di avere dello scotch, ce l'avete dello scotch?
8: Sì, sì, sì, sì, non ha dello scotch.
4: Perché bisogna chiudere tutto.
7: Le fessure, intendi?
4: Sì, sì, tipo la fessurina della porta. Ci metti sopra lo scotch.
5: Ma se sei fuori attaccata al muro nuda,
4: no,
5: cioè io non voglio pensare male veramente. Betty, cazzo, uno io passo, ti vedo lì nuda attaccato al muro e dico, Betty, che cazzo fai? Sta arrivando la bomba, sta arrivando
9: con lo scotch in mano.
10: Avanti, avanti, c'è posto.
11: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
12: Buongiorno capitano, cioè mi state facendo pissare da ridere. Raga, ma io, cioè, se non muoio per le radiazioni, muoio per il freddo perché sono nudo. E se non basta, con lo scotch che mi metto a chiudere tutte le fessure, muoio soffocato perché non passa l'aria. Alla fine mi sto preparando la tomba per crepare. Cioè, aiuto raga, ma come siamo messi? Ciao Giurma, a colazione, Cristian da Lodi.
13: Betty, fammi capire, io in 10 minuti devo cercare un muro, mettermi nuda, andarmi a fare la doccia, andare nei sotterranei e mettere lo scotch. In 10 minuti? Sì, oggi faccio le prove e poi domani ti dico.
12: Capitano, ti immagino nudo a correre per strada mentre ti bombardano.
13: Capitano, mi viene in mente quella puntata dei Cesaroni dove Ezio e Cesare tentano di rubare il sottomarino per salvarsi da non mi ricordo quale catastrofe. Uguale.
14: Capitano, ma tra mettersi nudo e coprire tutte le fessure con lo scotch, sto facendo un po' di confusione. Ma di che fessure parlate? A colazione.
15: Ma se io rimango vestito ed è il bunker a denudarsi ad entrare dentro di me, va bene lo stesso?
16: Betty, sono rimasto che non devo guardare la luce, poi che cazzo devo fare? Ciao!
17: 105 è tutto esaurito, è come lo vuoi tu.
18: Dovresti sentire che spettacolo.
17: Lo ascolti?
19: Ho bisogno di ridere un pochettino, ragazzi.
17: E ti tira su.
4: Forse non ci siamo spiegati.
17: 105 è tutto esaurito.
4: Ho tutto esaurito. O niente.

0: arrivati in fondo. Siamo in chiusura.
1: Auguri Roberto.
0: Auguri.
1: Grande presidente iconico. Bravo.
2: Grande Roberto.
0: Auguri,
2: bravo,
0: auguri Roberto. Auguri. Scommetto che è il presidente che ha a che fare con la tua moto.
1: Ma certamente.
2: Sì, ormai.
0: Allora scatta ufficialmente il weekend anche per noi. Quindi pizza sfriccerà con la sua moto. Anche a voi naturalmente. Amici esauriti, auguriamo uno splendido fine settimana. Ma noi torniamo prestissimo, già lunedì.
1: Con 20 a 20 c'è posto dalle 6 alle 7. Dalle 7 sarà nuovamente tutto,
2: tutto esaurito.
0: Arrivano gli amici, tutto bene a 105. Ciao. Buon sabato e buon weekend. Ciao, ciao a tutti.
3: Ciao, ciao Betty.

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla 7 Milano-Genova si resta in coda per un cantiere tra Genova Bolzaneto e Busalla, procedendo in direzione Milano. Code sulla A21 Torino-Brescia tra Casteggio e Broni-Stradella, procedendo in direzione Brescia. Un veicolo ha perso il carico sulla 13 Bologna-Padova tra Boara e Monselice in direzione Padova. Rallentamenti sulla statale 534 di Cammarrata e degli Stombi tra Stombi e Doria in direzione della statale 154 di Castrovillari. Rallentamenti per un veicolo in panne sulla statale 1 via Aurelia a Santa Maria di Rispescia in direzione della A10 dei Fiori. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
5: Ah no, io riparto con Boscolo.
6: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
7: Sa,

0: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
1: Ho zero. Con l'app My Atlante e i consoli 9,99 al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
0: Cioè?
1: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
2: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
5: Alla ricerca della qualità.
6: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
5: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
6: Porca vacca, non sul tappeto!
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
12: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
11: Che estate esagerata!
12: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
13: 105.
14: Che storia!
15: Radio 105 compie 50 anni.
16: Che storia!

0: Siamo pronti, sì o no?
1: Sì!
2: Volete dirmi che sono le 9?
1: Sono le 9 in punto.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Putin chiude i colloqui con Zelensky. Per ora non c'è ragione di incontrarlo, dice. Dal forum economico a San Pietroburgo, lo zar attacca ancora le elite europee che provocano il caos, a suo dire. Putin ha scelto la guerra, chiosa il leader ucraino che domani incontrerà a Londra i leader di Germania, Francia e Regno Unito. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain. Il comando centrale delle forze armate americane intanto ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane. Abbattuti 4 droni lanciati da Teheran verso Hormuz. I leader iraniani sono orgogliosi, ma alla fine non avranno altra scelta, sostiene Trump, sui negoziati di pace. Crollata una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, è successo all'alba dopo una deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe deceduta, mentre altre 2 sono state soccorse e trasportate in ospedale. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo annuncia il vice premier Tajani, alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. Al via il nuovo viaggio apostolico del Pontefice. Dopo l'Africa, Papa Leone XIV approda oggi in Spagna, dove visiterà Madrid, Barcellona, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. Rientro in Vaticano il 12 giugno. Tennis, un virus blocca Arnaldi e in finale a Parigi va Cobolli. L'annuncio a pochi minuti dall'inizio del derby azzurro. Il tennista fiorentino domani sfiderà il tedesco Zverev. Fuori il doppio azzurro, Bolelli-Vavassori battuti in semifinale da Granollers e Zeballos. Queste Breaking News di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, diciamo, certo.
5: Beh, ma i nostri controlli.
6: No, le mie sono
5: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV-Line.
5: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line, maniaci della qualità.
7: Mecca.

0: 105.
1: Ma buongiorno e buon sabato.
2: Ma senti la sempre bella frizzantina, nonostante le ore piccole.
1: Sono in after praticamente, raga.
2: Direttamente dal 105 Summer Festival, signori. Linda Pani,
1: buongiorno a tutti, buongiorno anche a Edoardo Mecca.
3: Buongiorno a te Linda, buongiorno ovviamente a Dario Micolaus in arte, ma solo in arte, Dario Micolani.
2: Ma avete fatto l'upgrade proprio anche in coro.
1: Certo, ovvio, ovvio.
3: Ormai ci abbiamo preso l'abitudine.
2: Che bello,
3: perché,
2: che bello.
3: Perché abbiamo in voce la Vali.
1: Ciao, buongiorno. Che bello, ci abbiamo fatto l'abitudine in questi giorni ad averti in onda con noi.
4: Non vi abituate troppo, che sennò poi
1: però, non distruggerci il sogno.
2: Anche perché sembra ieri, ma era quasi proprio così. Eravamo in onda fino a martedì.
3: Vale, questa sveglia così presto non ce l'aspettavamo.
4: No, vabbè, ma io mi sveglio sempre presto, no?
3: Sì, non lo so.
1: Ma sapete chi si sveglia presto, presto per davvero
4: chi
1: sempre?
4: È che si sveglia prestissimo?
3: David Dino! Ma buongiorno,
1: buongiorno,
3: ma buon sabato!
1: Buon sabato, buon sabato!
3: Sai che i primi rettili sono nati in Friuli, Davidino? I dinosauris, i dinosauris.
1: Bella, bella.
2: Comunque,
1: questa
2: infotecnica live, cioè questa base che metti quando ti presenti tu, mi piace molto.
1: Sì, gasa un sacco.
5: È una canzone di Jovanotti.
2: Utilizziamola anche altre volte,
1: gasa,
2: se ti va.
1: Gasa, sì. gasa, ci piace,
2: comunque,
1: ci piace.
2: Ragazzi, c'è tanta euforia.
1: Però posso fare un ringraziamento veramente ufficiale per la serata di ieri, è stato veramente divertentissimo, quindi grazie. La città di Venezia.
2: La tua Venezia.
1: La mia Venezia ci ha regalato tante soddisfazioni. È stata veramente una serata bellissima. Quindi grazie mille a tutti. Ovviamente ci sono le prossime tappe del 105 Summer Festival.
3: Ed è solo l'inizio.
1: È solo l'inizio.
2: Di tutto quello che succederà in questo giugno, luglio, eccetera, eccetera. Ne parleremo. Voi ascoltatori sapete che abbiamo delle buone abitudini.
3: Giugno, luglio, agosto, settembre. Allora diamo ufficialmente il via a questa puntata con il buongiornissimo caffè.
1: Ovvero
3: quella frase che i boomer si mandano per darsi il buongiorno.
1: Oh, là, ci sta.
3: Allora, la frase di quest'oggi è la seguente: il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale, è il coraggio di continuare che conta.
2: E tu di coraggio, amico mio?
3: Ne ho. Chi l'ha scritta?
5: Il Dalai Lama.
2: L'ha scritta Manu Chao.
1: Secondo me l'ha scritta Ribelle, quella del cartone Disney.
3: Ah, bella, sì, benissimo. Invece Vale?
4: Sal Da Vinci.
3: Allora ci sei andata vicinissima, Vale.
1: E te pareva, no?
3: Non l'ha scritta Sal Da Vinci, ma quasi. Winston Churchill.
1: Vabbè, ok, cioè eravamo lì.
3: Allora, la ripetiamo.
1: Vai.
3: Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale, è il coraggio di continuare che conta.
1: Spettacolo.
2: Sai cosa ti dico? Hai fatto bene a venire.
1: Bravo, bravo.
2: E iniziamo subito con un po' di adrenalina pura, con la nuova di Karol G e Manu Chao. Hanno

0: magari l'avete cantata, no? In questo sabato, buongiorno, tutto bene a 105, ma non sapete che la pronuncia corretta è questa.
1: Viajando por el mundo, esatto. Viajando con la J, la
2: sì, sì. Bisogna avere un po' di catarro praticamente.
1: Sì,
0: beh, c'era un reel che è andato sulla pagina di Radio 105, uno dei pochi che riguarda tutto Radio 105, sì. Dove c'era una Linda che mostrava insomma le sue doti sullo spagnolo. Vuoi continuare?
1: Perché si queréis, io puedo hablar español, non es un problema, perché quando tu viaja por el mundo, come cantan Karol G e Manu Chao, puedes hablar español.
0: Attenzione, perché mi diventa sexy poi.
1: E noi, lo spagnolo poi fa questo effetto qua.
2: E noi ovviamente dopo questa pronuncia salutiamo sia Karol G che Manu Chao.
1: Ciao.
2: Allora,
1: ciao.
2: Chi è?
3: Yeah. Mamma mia, Senato, eccolo. Che bello svegliarsi nel lettone comodo di Dario Micolani.
0: Ogni tanto è vero, vieni.
2: Come mai?
0: Ancora
2: come
0: lì,
2: mai?
0: Cosa fa però?
2: Cosa sta facendo? Achille Lauro, allora.
0: Quando vengo in radio io mi vengo a fare lì.
1: Ma poi perché sempre a casa tua? Penso sempre nel tuo letto?
2: Perché è comodo. Allora, però ovviamente le buone abitudini non possono mancare. Sabato 6 giugno, l'almanacco, ovvero l'almanecca.
1: Eccoci qua.
2: Benissimo, allora sabato 6 giugno, pensate, il 157esimo giorno del calendario
1: gregoriano.
2: Brava, come hai fatto?
1: Non lo so.
2: Ragazzi,
0: mancano
2: 208 giorni alla fine dell'anno.
1: Solo?
2: Ma no, non si può più prenotare da nessuna parte, è tutto pieno. Allora, i santi del giorno che
1: sono i santi che dovete tirare giù nel caso in cui sbattiate il mignolino sul comodino. Insomma, cioè, non potete usare le solite imprecazioni. Ci sono i santi
0: del
1: giorno.
0: Allora, è vero che la radio è abitudine, è vero che la radio insomma ha delle piccole cose che uno si porta sempre dietro. Ma ve lo chiedo qui davanti a tutti. Cioè, a voi piace proprio questa roba di ripetere sempre le stesse cose?
2: Molto,
1: certo.
2: Molto.
0: Ok.
2: Allora, Santa Paolina, San Gilberto, San Marcellino Champagnat. San Marcellino Champagnat.
1: Ma è bellissimo,
2: è bellissimo,
1: è molto chic.
2: Sì,
1: cioè,
2: esatto.
1: Tu immagina, stai sbattendo il mignolo e fai: ah! San Marcellino di Champagnat!
2: Bellissimo. San Claudio di Condat, che mangiava anche poco condit. E poi San Colmoco e Sant'Ilarione il Giovane.
1: Santo Moco?
2: San Colmoco.
1: Sì, io tipo vado a Senigallia, Colmoco.
2: No, Colman, vescovo in Scozia era. Sant'Ilarione il Giovane. Il nostro Ilarione, allora.
1: Come se la spassa.
2: Allora, poi il proverbio di quest'oggi, di giugno, è: quando imbrocca d'aprile, vacci col barile. Quando imbrocca di maggio, vacci per assaggio. Quando imbrocca di giugno, vacci col pugno.
0: Vedi?
1: Bella.
2: Bel proverbio.
1: Bella.
2: Dico, i nonni che si inventavano queste cose,
1: niente da fare. Va bene.
0: Ha scritto libri proprio.
2: Allora, nel 1933, il 6 giugno del 33, apre il primo drive-in a Camden, nel New Jersey. E poi è il D-Day, perché c'è lo sbarco in Normandia nel 44, nella Seconda Guerra Mondiale. Incredibile. Giornata storica anche questa. Compleanni, facciamo tanti auguri a Björn Borg, grande tennista svedese, nato il 6 giugno del 56, e anche al grande attore Paul Giamatti. Andiamo con i segni sfortunati. Ariete, Ariete, stai perdendo troppo tempo a guardarti intorno. È ora di tornare a sfondare le porte, Ariete.
1: Ma a me piace la passione che ci mette Edoardo Mecca, sì, mentre spiega. Cioè, io ce l'ho di fronte, capito? È un privilegio avercelo di fronte in questi casi qua.
0: E lui, quando fa le sue interpretazioni, le sue performance all'interno del programma, è come un auto dirsi sempre: ho sbagliato lavoro, doveva fare quello dell'oroscopo.
2: Esatto. Capricorno, dovete dedicare più tempo ed energia al partner e a voi stessi. Aia. Capricorno, fermatevi un attimo, Capricornoni. Allora, poi...
1: Che brutto, Capricornoni, è proprio persona male. Suona proprio male.
2: Sì, è sempre meglio di Capricornuti. Allora, il Toro, segno fortunato.
1: Oh, bravi,
0: Spine gode.
2: L'amore torna a governare la tua vita e ti offre anche tanta sensualità, Toro.
1: Spicy. Fatto spicy.
0: Posso stare in mezzo, perché poi in questo studio, per chi guarda il 66, sono in mezzo a una che fa spicy.
1: Spicy,
0: cioè, io
1: così,
0: sono in mezzo.
1: Così, in mezzo così.
2: così. E anche
0: per fortuna che ho davanti Davidino e la Vale.
2: Davidino, Vale, a fortunati volte. Del giorno anche la bilancia.
4: Di sicuro non siamo noi.
5: No, bilancia. Tra gli sfortunati, quindi.
2: Stato d'animo ideale, quindi pesate.
1: Si sentono leggeri.
2: Esatto, e pesate bene anche le parole, mi raccomando, come sempre.
1: Bene, tutto bene mi sembra comunque.
0: Francesco Gabbani? Sì, salvaci tu.
1: Stai bussando, dici prego vieni tu.
0: Se si potesse.

0: stuzzico, magari un paninetto, così.
1: Mi ha fatto anche il tranellone da vidino, adesso ci si mette anche lui. Metto io un vocale, invece era paninetto così.
0: Allora, ragazzi, bando alle ciance, ciancio alle bande. Lo sapete che la prima ora dobbiamo cercare
2: di aggregare,
0: di fare comunità, di capire un po' che cosa stanno combinando.
1: Un po' cura dei nostri ascoltatori per capire cosa fanno, come va.
0: Esatto. Stavamo ragionando nel fuori onda che, essendo il primo weekend di giugno, sostanzialmente cominciano i matrimoni, le cresime.
2: Sono già iniziati.
1: Soprattutto i matrimoni. Io, ragazzi, ho iniziato il 2 giugno. Sapete, insomma, che non ero con voi il 2 giugno, con il matrimonio di un amico. E da qua tutti i venerdì e i sabati di giugno sarà veramente
0: però
1: un casino.
0: Poi addio celibato e feste varie, tutto un po' quel
1: arriva
0: periodo
1: anche
0: lì.
1: Quello della Super VIP Dua Lipa, poi ne parleremo perché so che la Vale è informatissima.
0: Esatto.
2: Io dico anche quanto è bello non avere amici a volte.
1: Così non devi fare il regalo.
2: No, non devi neanche essere invitato.
0: Vabbè, 342 41 15 105. Banalmente stamattina vogliamo capire se fate parte del gruppo di invitati o festeggiamenti vari, eccetera, di cerimonie di questo tipo, o se siete completamente esterni, cioè se fate parte del sistema del circolino,
1: se siete già rasi di feste,
0: esatto,
1: festività o no,
0: oppure non c'entrate niente. Quindi cominciamo così. Così.
1: Così, così, così, così. Ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione, la potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL.
0: Da Kia è nato il primo motore trifuel, oltre qualsiasi immaginazione. Quello del nuovo Kia Sportage Turbo Trifuel, full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio.
2: Nuovo Kia Sportage Trifuel, tre anime, un'unica scelta.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
6: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti. Carrefour.
8: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.

0: Sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
5: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
6: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
8: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiao!
9: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
10: E se fosse solo colpa mia?
11: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
10: Cosa è cambiato?
11: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
15: Inizio conto alla rovescia.
16: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
17: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: Sabrina.
1: Madonna. Che è, tra l'altro,
0: è il disco 105 Selection, prego.
1: Il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105
2: e color bombetta. Comunque complimenti a Sabrina Carpenter, che ha costruito la sua carriera mattone dopo mattone. Brava.
1: Brava, bravissima, bravissima. Il disco si chiama comunque, se volessimo, se potessimo,
2: se
1: dire,
2: potesse,
1: il titolo Bring Your Love.
0: Giusto, hai detto bene. Tra l'altro, auguri anche a tutti quelli che ci stanno scrivendo al 342 41 15 105, che stanno andando a feste, matrimoni, al dia celibato, nubilato, eccetera eccetera. Ma a Dua Lipa, che ha fatto,
2: tanti auguri.
0: Alla fine ha accoppiato Saldavinci, è stato per sempre sì.
2: Eh sì, brava,
0: sposata.
2: Brava Dua, oppure Lipa, come volete. Complimenti, perché si è sposata col suo amore. Callum Tatum si chiama, no?
0: Attenzione, perché anche se non fa parte del circolino, c'è la Vale che è formatissima.
2: Sì,
3: dici. Allora, si chiama Callum Turner. Innanzitutto Turner potrebbe essere il nuovo James Bond, lo so che ci sei prima tu, Edo, in lizza,
2: vero,
3: per
2: sì,
3: il James Bond 26, però l'hanno comunque valutato, anche lui faceva anche il modello, quindi
2: anche lui, anche lui.
1: Pensa, ti ciulo al posto così,
2: no,
1: io sarei nera al posto
2: di... Forse esatto, perché io non sono inglese?
3: Ma forse perché non hai sposato Dua Lipa, non lo so.
1: Anche. Questo piccolo dettaglio.
3: Comincia ad aggirarti intorno a qualche pop star,
0: forse
3: tipo
0: perché...
3: Annalì, no, è già sposato.
1: Ma è già tanto che si è fidanzato comunque.
0: Forse perché ha appena detto quanto è bello non avere amici.
2: Forse anche per quello.
3: Per esempio, esatto. Quindi tu non sarai non sarai invitato ai festeggiamenti per Dua Lipa e Callum, che si stanno svolgendo già da, in realtà già da ieri, a Palermo. E lei ha scelto Palermo quasi per un motivo calcistico. Nel senso che lei un po' di tempo fa aveva fatto una campagna per un paio di scarpe.
1: E le piace il nero e il rosa insieme.
3: E vicino, poi ha visto la divisa del Palermo.
1: Ah, davvero?
3: Sì, ha fatto una foto
0: non
3: ed è diventata,
0: credo,
3: tipo sponsor, ma senza soldi, del Palermo.
1: Ma
3: che
1: per quello?
2: Ma che meraviglia.
3: Sì, e poi si è innamorata della città, ha deciso, beh, io qua mi sposo.
1: Che bello. Io ho sparato a caso, invece ci ho preso.
3: E
1: io
3: sì,
1: mi
3: sì,
1: sento male.
3: Piacere.
1: Ma infatti anch'io amo il rosa e il nero insieme.
4: Devo dire che ha fatto una bellissima scelta tua Leva,
0: Che cantanti, che VIP,
3: allora,
0: sono invitati.
3: Attesi. Sembrerebbe, perché è un po' tutto da confermare, Madonna, Elton John, forse anche Rosalia e Almodovar, il regista.
2: Ma Rosalia è una di Palermo, però.
3: Sì,
2: cioè,
3: Rosalia,
2: che si chiama Rosalia.
3: Esatto. Sta aspettando anche Santa Rosalia, che non so quando sia, tra l'altro. Quindi, ovviamente, questi sono forse anche Charlie XCX.
1: Ah,
2: ma dai.
3: E la wedding planner sarebbe la stessa dei Ferragnez.
0: Ah,
3: okay. Vabbè. Non so perché non abbiano chiamato noi. Poi hanno scelto delle location meravigliose, tipo la villa dove era stato girato Il Gatto Pardo, ma quello di Visconti, non la serie più recente,
0: certo.
3: E poi ovviamente il Palazzo dei Florio, poi ci sarà il mare.
0: Beh,
2: diciamo,
3: le arancine, o gli arancini,
2: diciamo,
3: mai
2: che
3: capito.
2: Girando il matrimonio così per queste splendide località siciliane, si farà chiamare Dua Lipari.
0: Bella questa.
1: Bella.
0: Contenta.
2: Sì.
0: È un bel modo per celebrarla.
3: Dua, certo. Senti, accendi un'altra radio intanto.
1: Esatto.
3: Cioè, noi ti passiamo sempre, però
1: fai finta di niente in questo momento.
0: Non so davvero se capita adesso in Italia.
1: Senti, Dua Lipa.
0: Oh, mi
1: chiamerò così. Comunque, invece, per rifarmi un attimo al discorso di Edo, non ho amici, meglio così. Qualcuno, tipo Francesco, dice:
5: Meglio così.
1: Cioè, Francesco, che per rispondere alla nostra domanda adesso, infatti vi leggiamo, dice: matrimonio di amici, sono stato invitato solo perché ho la macchina grande e sto facendo il servizio navetta.
2: Anche quello è un problema.
0: Vogliamo parlare di quelli che ti invitano e poi ti chiedono di lavorare?
1: Perché con la scusa che siete amici, fai come Edo.
3: Ma in quel caso poi il regalo lo fai o non lo fai?
0: Io
3: o il regalo
1: sono
3: il
1: io
3: tuo lavoro.
0: Te lo dico dopo.

0: buona domenica.
1: Eh no, però è sabato.
0: È sabato, buon vabbè, sabato. Però il weekend si porta avanti.
1: Facciamo
0: dai.
1: Un appello a Saif che faccia per noi un disco che si chiami Buon Sabato.
0: Esatto.
1: Così possiamo metterli tutti e due e abbiamo, insomma, cioè, il privilegio di essere noi in onda durante il weekend e passarli.
0: Tutto bene, 105 fino a mezzogiorno. Tra un matrimonio e l'altro ci siamo lasciati poco fa con il dubbio, la domanda della Vale: ma quando ti chiedono di lavorare a un matrimonio, ma poi sei anche invitato, come ti comporti? Beh, nel mio caso, visto che questo mio amico mi ha fatto fare il sopralluogo e tre appuntamenti e la scaletta musicale e coordina il DJ, eccetera, a un certo punto l'ho guardato e ho detto: amico mio Riccardo, io ti voglio bene, ma senti, il mio regalo è la consulenza da un anno a questo tuo evento.
1: E lui ti ha detto?
0: Così. Cioè, secondo me pensava tipo, vabbè, però potresti comunque mettere la cento,
2: ragazzi,
0: ma ha apprezzato.
2: Ma sai che
0: gli ho tolto un problema.
3: Ti ha fatto il menu baby, però.
2: Ma no, ma ragazzi, ma sai che... Ma
0: per... No, ero nel tavolo comunque con gli amici al tavolo. Okay.
2: Ma anche perché per gli sposi è una bella fetta che risparmiano, eh?
1: Beh, sì.
2: Devo dire, è un bel regalone.
0: Dove lo trovi un professionista così?
1: Così. Vabbè, ma possiamo anche finirla, con questo tormento del coffee.
2: No, è impossibile.
0: Si è iscritto una pagina di parodia, non è colpa nostra.
1: Di storia della radiofonia italiana.
4: Ciao, cioè, sono Aterina da Firenze.
2: Aterina.
4: Non è quel fiaccione di Micolani. Micolani, ti prego, sposami.
2: Allora, c'è Aterina da Firenze, che ormai la conosciamo.
0: Tormentone.
2: È innamorata di te.
0: Sì.
1: Sì.
2: Vuol dire qualcosa da Aterina?
0: Mi vengono, sai come diceva Ligabue, ho perso le parole.
2: Utilizza il mezzo. A proposito, si parla di matrimoni, ti vorrebbe sposare? Di qualcosa a Aterina.
0: Aterina.
1: Aterina, quanto è difficile da dire.
0: Dobbiamo conoscerci, dobbiamo vederci.
2: Oh, guarda che scatta un ormone pazzesco.
1: Lanchi immediatamente l'ormone.
0: Non so neanche com'è fatta. Ma cosa fa sotto Abbracciamoci forte, amici italiani. Parte la stagione dei matrimoni.
2: Mamma mia.
0: Ne avete voi in programma quest'anno?
1: No.
2: Per fortuna no, però mi sa che il prossimo anno mi tocca.
1: Ti tocca, eh?
0: Il tuo?
2: Sì. No.
0: Mi tocca. Ha detto sì.
2: No, mi tocca fare da testimone.
1: Ah, però bello, bello.
0: Toccato un tasto dolente per il regalo.
1: Tocca sborsare big money, eh?
2: In realtà no, perché i testimoni non regalano le fedi.
0: Questo è una buona usata. Cosa pensi che costino poco le fedi?
2: No.
1: Ciccio. Ciccio. Io non ho la benché minima idea, raga. Io sono,
0: tu non sei
1: io
0: proprio preparata sull'argomento.
1: Io mi sono, cioè, io presto sono ancora.
2: Ma perché quelli della tua età non si sposano più?
1: No, stanno figliando e basta.
0: Dobbiamo
1: praticamente
0: fare una domanda lecita, però. Edo, al tuo se mai sarà, ci inviterai?
2: Beh, vabbè, certo.
0: Oh,
2: ma non sarà.
1: Dai!

0: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
5: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Apte.
1: Ah, apte, ah.
2: Verso l'ora di pranzo invece bisogna aggiungere buon apte, apte, buon apte, apte.
1: La stavo aspettando, la stavo aspettando.
3: A mezzogiorno, a mezzogiorno. Quando finiamo. Comunque dobbiamo farlo, Linda. Dobbiamo preparare un gioco in scatola, comunque delle carte dove mettiamo tutte le frasi di Edo. Mm-hmm. E poi quando lui sta per dire qualcosa tiriamo fuori,
1: sì,
3: e proviamo a indovinare.
1: E vediamo chi indovina. Sì, ti prego, facciamolo.
2: Essendo un gioco in scatola, lo chiamiamo Tonno Subito.
1: Bello, bella, bella.
3: Facciamola,
1: bella,
3: una rubrichetta,
1: bella,
3: no?
1: Aspetta.
3: Ma l'errore è mio. L'errore è mio.
2: Grazie.
1: Sono troppo distante dal mio amico in questo studio.
2: Grazie.
1: Edo, grazie.
2: Allora, ricordiamo che
3: l'errore
2: Pani
3: è mio quando ho accettato di fare il programma con voi.
2: Linda Pani è la Frida Kahlo dell'intrattenimento.
1: Ma solo perché tu sei il Dalì dell'intrattenimento, cioè queste cose, no? Tutto questo essere surreale, non avere punti di riferimento, viaggiare con la fantasia, rimanere nel mondo dei sogni, perché non può essere reale, tutto questo è onirico, capito?
2: E da lì a qui c'è Dario Micolausi.
3: Scusate, 66, per chi ci inquadra, questa è la faccia della Vale dall'altra parte del vetro.
4: Avevo il monociglio di Frida, ma da quando è partita questa cosa del Dalì di Frida?
2: Non lo so.
4: Come è iniziata?
1: Perché lo stavo giustificando una volta.
3: Esatto, è tutto giustificarsi, Vale. Dire che questo è un grande contenitore. Frida Kahlo,
2: Vale,
3: Dalì, Salvatore Dalì dell'intrattenimento. Tutti appoggi per sentirsi tranquilli dal terzo
4: poi
3: piano.
4: I medici quando arrivano a un certo
2: a
4: punto.
2: Proposito di Dalì, okay. A proposito di Dalì, Vale, tu sei invitata a qualche matrimonio?
4: No, grazie al cielo, io quest'anno passo. Nonostante la mia nutrita parentela, non c'è nessuno che quest'anno si scambia gli anelli. Quindi...
3: C'era tua sorella l'anno scorso, mi ricordo bene, no?
4: No, no, no. Chi c'era di recente? Ma
3: non
4: una cugina,
3: so.
4: Può
3: Guardo
4: essere.
3: Male.
2: Sì, le cugine.
4: Però ho cantato per anni i matrimoni con mia sorella. Quindi sarà per quello che non li sopporto più.
1: Allora, raga, adesso.
3: Vai, il nostro pubblico cosa dice?
1: Lucia dice: mio marito, un matrimonio, io a casa con i bambini. Praticamente uno dei due oggi sta vivendo una favola. Chi la sa? Chi la sa io? Dovete indovinare. Sì. Lei a casa con i bambini o il marito che gli tocca andare al matrimonio?
3: No, beh,
1: lei,
3: il marito che va al matrimonio.
2: Lei sta vivendo una favola.
3: No,
4: lei
3: il marito
4: con i bambini.
2: Lei
4: sì,
2: con i bambini a casa, ma scherzi?
3: Tutto il giorno da sola?
2: Ma che meraviglia.
3: Dipende che età hanno, amica mia.
1: Antonella invece la Vale dice: prima comunione della nipotina, ho già sentito per 10 volte come sei cresciuta.
2: No,
1: è verissimo.
2: E intanto dobbiamo salutare la Chinoppi da Firenze che ci scrive, salutiamola.
3: Ma tu invece, Linda, a proposito, ma non sei mai stata a un matrimonio?
1: Allora no, sono stata al matrimonio di mia cugina, al matrimonio dei miei che è stato 3 anni fa, il matrimonio dei miei zii che invece ero piccola, avevo 8-9 anni. E
3: sì, quindi fondamentalmente hai un'esperienza dove eri già ragazza. Perché poi quando avevi 8-9 anni.
1: Sì, ma il matrimonio di mia cugina in realtà è stato molto tranquillo. Cioè la cosa degli amici che si sposano ancora non l'ho vissuta. Capito che cioè, un'altra cosa.
2: Quando sei stata invitata si sono presentati tutti e due all'altare o? No, perché può capitare.
3: Edo c'ha un racconto incredibile che è sempre attuale, ma magari ne parliamo più tardi. Adesso c'è la nuova di Saldavinci, Poesia.
5: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: melodia.
1: Poesia.
2: Poesia. La disannunceremo sempre così. Poesia.
3: Grande comunque.
2: Già lo sappiamo.
3: Il buon Sal da Vinci lo ritroviamo in questo sabato 6 giugno, dove un po' ne stiamo parlando di Per sempre sì.
4: Eh sì, assolutamente. Lui, chi è? Chi è?
5: Rendetevi utili una volta ogni tanto. Datemi le notizie sul traffico. D'accordo.
3: È da un po' che non ci iscrivevo, mandava vocali. È sempre arrabbiata anche in questo senso.
2: Ma perché è sempre arrabbiata?
4: Poi, notizie sul traffico, magari sta andando a qualche matrimonio.
3: Sai cosa ti dico? Torniamo tra poco.
4: D'accordo.
6: Tutto bene. Tutto bene a 105. Tutto bene. Tutto bene a 105.
7: 105 Traffic.
8: La situazione su strade e autostrade. Sulla 7 Milano-Genova si resta in coda per un cantiere tra Genova Bolzaneto e Busalla, procedendo in direzione Milano. Code sulla A21 Torino-Brescia tra Casteggio e Broni-Stradella, procedendo in direzione Brescia. Un veicolo ha perso il carico sulla 13 Bologna-Padova tra Boara e Monselice in direzione Padova. Rallentamenti sulla statale 534 di Cammarrata e degli Stombi tra Stombi e Doria in direzione della statale 154 di Castrovillari. Rallentamenti per un veicolo in panne sulla statale 1 via Aurelia a Santa Maria di Rispescia in direzione della A10 dei Fiori. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
14: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G 87 nei migliori punti vendita.
15: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
16: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
17: contabilizzare le fatture? Fatto.
18: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
19: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
20: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
22: Io Kamik.
21: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
22: Ma è Kamik?
21: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
22: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
23: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
25: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
24: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
25: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
0: È buonissima!
25: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
0: E per risotti cremosi?
25: Anche! Con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
5: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
3: Che estate esagerata!
5: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
7: Alla ricerca della qualità.
26: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
7: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex, da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati, come il Centesimo, Max e Mega.
26: Porca vacca, non sul tappeto!
27: 105
28: che storia!
29: Radio 105 compie 50 anni. Che storia!

0: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto
0: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: No, ragazzi, vi devo chiedere una cosa importantissima. Ma sì, è davvero sì, già sì, passata
3: sì.
2: un'ora?
3: Sì, perché vola il tempo quando ci si diverte.
4: Le 10 su 105.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: Allora, si inizia così la seconda ora di Tutto Bene a 105 con Dario Micolani, con Edoardo Mecca, con Linda Pani, con tutti voi che andate tra una festa e l'altra e ce lo state raccontando via WhatsApp.
1: Ma
0: ho fatto questi 20 secondi con tutti e due che muovevano le mani della sera.
1: Con la mano
0: a carciofo. Dicendo,
1: ma sì, perché chi è Dario Micolani?
2: Ma chi è? Ma Dario, il pubblico deve riconoscerti. Non è che poi se dici Dario Micolani, tu sei Dario Micolaus. In arte, ma solo in arte, Dario Micolani.
0: Te l'ho raccontato che proprio in provincia di Torino ultimamente ho fatto una serata dal palco. Qualcuno mi ha urlato: Micolaus, grande!
2: Certo, perché il pubblico...
0: L'ho guardato, ho incrociato lo sguardo, mi fa: ma solo in arte.
2: Solo in arte, Dario Micolani, sigla.
3: Va, non ce la faccio.
4: Troppo il corpo.
5: Patatini! Il PBM Tarocco!
2: Il PBM Tarocco! Ma quando uno è in ritardo corre così.
1: Io ho alzato anche le mie nobili chiappe dalla sedia per fare la corsetta del PBM Tarocco.
0: Ti ho detto dove sta andando, poi ho capito.
2: Oggi il PBM Tarocco celebra un grande artista e cantante italiano
0: che sarà live questa sera proprio a Milano, San Siro.
2: E io ti dico solo questo:
6: ehi.
2: Quindi Tiziano Ferro.
1: Ah, ok.
2: Celebriamo il grande.
0: Scusa.
6: Ehi.
0: Non è più.
7: Pensavo Albano col mal di gola.
1: Albano ma basso. Cos'è sta roba?
0: Albano con la raucedine.
1: Proud to be different. Ma veramente un grande contenitore. Possiamo raccontarci quello che vogliamo.
0: Che però questa cosa qua funziona. Il grande contenitore funziona. Ma diciamocelo sempre tra di noi.
2: Diciamocelo. No, amici ascoltatori, quanto ci amate.
0: Beh. Allora, visto che continui a dire celebriamo Tiziano Ferro, racconta come vuoi fare.
2: Allora, oggi dovrete essere voi a scegliere il pezzo che vorrete che venga messo.
0: Dicendoci l'annata.
2: Sono stanco. Dicendoci
0: titolo e annata.
2: Titolo
0: e perché
2: annata.
0: Scegliete quell'annata.
2: Esatto. Quindi noi poi metteremo la più votata in onda. Tanto sono tutti successi, quelli di Tiziano Ferro. Quindi dove si va,
1: sì,
2: si casca
1: alla...
2: bene.
1: Io voto una.
2: Quale?
1: Ti scatterò una foto.
0: Dai, faccio inflazioniamo, cioè condizioniamo noi il voto con le nostre preferite. Tu hai quella.
1: Ok.
2: Beh, sai una che mi piace veramente tanto di Tiziano qual è? Alla mia età.
6: Sono un grande falso.
0: Vabbè, io vado di grande classico, Sere Nere. Davidino mi va un po' più sul.
8: A me piace tantissimo Indietro.
2: Ehi! E invece Vale?
0: Indietro siamo negli anni 2008-2009
8: se non sbaglio.
2: Devi andare indietro nel tempo.
7: No, io voto L'Imbranato, che
2: bellissima.
7: È proprio da cantare a squarciagola.
2: Bellissima.
1: Va bene, allora
0: diventerà un momento karaoke, sì. Diventerà un momento nostalgico, sì. Diventerà qualcosa anche di attuale perché torna stasera live.
1: 342 41 15 105. Quando Noemi chiede tu cosa fai questa sera, noi sappiamo cosa rispondere.
2: Certo, assolutely. Stare con te.

0: non ce la faccio.
1: Troppo il corpo.
2: Ce la faccio.
3: Patatini.
4: Patatini. Il PBM tarocco.
5: Il PBM tarocco. Edo.
2: No, questa volta.
5: Ma che no?
2: Aspetta, morto. No, ho avuto un black totale nel cervello, quindi mi sono un attimo.
5: Che è successo?
2: Ero un attimo dissociato.
1: Presidente.
5: Esatto. Presidente.
6: Era un black senza out. Un black e basta.
2: Era quella scena lì, sì.
5: Ma perché?
1: Guardava nel vuoto spaesato.
2: Sì, assolutamente. Però,
5: perché è stato un po' difficile gestire un po' le richieste messaggi, le richieste canzoni.
2: È vero.
5: Non lo possiamo più fare, posso dirlo. Non possiamo più farlo. Troppe canzoni diverse.
2: Troppi ricordi, soprattutto. Quindi,
1: beh, lo sfida comunque combattuta, perché noi ne abbiamo date di suggestioni di canzoni, di capolavori. Ne ha fatti lui.
2: E noi ne abbiamo scelto uno che ci facesse cantare.
1: La spuntata Davidino.
2: La spuntata Davidino alla fine.
5: È tutto tarocco, posso dire. È tutto truccato.
1: Vai, vai, vai.
3: Questo è il PBM tarocco.
1: Sì. Ti piace secondo me l'intro, vero?
2: Sì, bello, bellissimo.
7: Io voglio regalarti la mia vita.
5: Qua cantiamo tutti.
7: Chiedo tu cambi tutta la mia vita ora.
1: Se leggiamo e cantiamo, fa parte del format.
5: Esatto.

0: ragione Davidin.
1: Posso dire, io forse dal 2009 che la sentivo. Mi si è sbloccato il ricordo proprio.
2: Ragazzi, di questa versione c'è anche il duetto con Kelly Rowland, Britney

0: ragazzi, sembriamo gli ubriachi al buffet degli aperitivi.
1: Ma è così. Al posto
0: di matrimoni.
2: Esatto.
3: Questa la metti, DJ set ai matrimoni.
2: Certo. Andrea da Verona è la canzone mia e della mia compagna.
1: Ma che meraviglia. Sei emozionata? Ti aspetto.

0: quanti insulti.
1: Christian ha preso la patente nel 2009, se lo ricorda.
2: E quando mette la retromarcia guida all'indietro.
0: Indietro, certo. Oggi ci hanno insultato più del solito perché abbiamo cantato più del solito.
2: Sì. Era impossibile non cantare, perdonateci.
1: Stasera prendi le tue cose, vai a San Siro e li canti in mezzo alla folla così non ti sente nessuno.
0: Cioè, non posso.
1: Bel reperto, bella hit, bel PBM tarocco. Tiziano Ferro indietro del 2009.
3: Il PBM tarocco di Tutto Bene a 105.

0: 105. Vi è mai capitato di tornare a casa tardi con zero voglia di cucinare? La soluzione è Risoflora. Che siate maestri dei fornelli o campioni di disastri in cucina, con Flora andate sul sicuro. In 10 minuti è pronto.
1: Potete improvvisare un'insalata di riso con tonno e pomodorini o un risotto cremoso last minute. Il risultato sarà sempre impeccabile, con chicchi perfetti che non scuociono mai. Segnatelo nella lista della spesa.
2: E se cercate nuove ricette e ispirazioni, visitate risoflora.it.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
7: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
8: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
9: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.

0: Giorno 25 kit con pallone Adidas e a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
1: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a €299. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti.
4: Carrefour. Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No.
6: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a €6,49 al chilo.

0: Splash.
1: Ehi, Splash. Scusatemi, mi sono immedesimata. Sono immedesimata nel tuo.
2: Eh sì, cosa pensi di essere? Già a Senigallia?
1: Magari, raga, che comodo a Senigallia.
2: Eh sì, perché abbiamo lo studio della radio.
1: Attraversi la spiaggia.
2: Splash.
1: Splash. E torni in onda.
2: Beh, magari è proprio una delle curiosità di quello che ci sta per dire.
3: No,
2: il nostro dico, ospite.
3: Ve lo dico subito che questa qua che ha detto Linda non è una delle mie curiosità.
1: Cioè, tipo, è vero che la pipì disinfetta la puntura di medusa? Per esempio, abbiamo un biologo.
3: Certamente, funziona, assolutamente. La pipì è un grandissimo disinfettante per soprattutto le irritazioni cutanee date dalle meduse.
2: Non è di questo che parliamo, giusto?
3: Non è di questo che parliamo. Okay. Intanto sono veramente molto contento di essere qui per poter giocare con gli ascoltatori di Radio 105.
1: Anche noi.
3: Sono il biologo marino.
1: Ma marino è il nome o
2: sul volume della base? Sentite il biologo marino su che base si esibisce.
1: Perché profuma di summer, capito? Di mare, di estate, eccetera, eccetera.
3: E poi,
1: biologo marino di giorno.
3: Arrivo da Igea Marina e ci divertiamo tanto anche a ballare.
1: Biologo marino di giorno, stella marina di notte.
3: Esattamente, faccio.
2: Marina mette a scelta anche per gli addio al celibato.
3: Assolutamente, faccio.
2: È a tema con oggi.
3: Faccio di quelle feste con le sogliole che non sa lei, eh. Allora, intanto vi do subito una curiosità sul mare, su tutto quello che popola il mare. Sapete qual è il pesce con più angoli? La spigola.
1: Pensavo il rombo.
3: No, anche il rombo ha tutti i lati uguali, devo dire la verità.
2: Avete mai sentito un biologo con la voce di Ligabue? Eccoci qui.
3: Ma perché abitiamo anche vicini, poi io sono un grande fan, devo dire la verità.
1: Allora.
2: Come giochiamo?
1: Come
2: Qual
1: funziona?
2: È il quiz? Come funziona? Si ripresenti, prego.
3: Allora, il quiz di oggi è semplicissimo. Io darò una curiosità, quattro possibili risposte, soltanto una è quella corretta, quella esatta. Il più veloce, a dare la risposta esatta tra la diretta con noi riceve ragazzi ufficiali di
1: Radio 105, anche se non si è capito un
3: cazzo. Io
2: è sempre quello.
3: Non sono uno speaker come voi, non sono bravo nel freestyle.
1: Se la cava bene.
3: Non sono bravo nel freestyle.
1: Va bene, allora 342 41 15 105, dovete essere i più veloci a dare la risposta corretta. Quindi prego, biologo.
3: Allora, la domanda di quest'oggi è la seguente: quale colore scompare per primo sott'acqua?
2: Quale colore scompare per primo sott'acqua? In che senso? Cioè,
1: se tu hai il costume di un certo colore, okay, vai sott'acqua e...
3: Quale
2: non
3: colore...
2: Non lo sai anche lei,
3: Allora, andando in profondità, per dire sott'acqua, quale colore scompare per primo tra tutti i colori della tavolozza?
2: Si mischia con l'acqua, diciamo.
3: Esattamente. Della
1: cioè, perde il suo colore.
3: All'occhio umano, chiaramente, non all'occhio delle cernie. Allora, A, verde. B, blu. C, rosso. D, giallo. Quale di questi colori scompare per primo andando in profondità sott'acqua? Non è immediato, non è
1: facile.
3: Secondo
1: me è il giallo. Così.
3: Colore.
2: Devi dire giallo.
1: Color Radio 105.
3: E color bombetta, ricordiamolo. Allora, quindi la ripetiamo. Quale colore scompare per primo sott'acqua? A, verde. B, blu. C, rosso. D, giallo.
2: E poi ci darà anche un po' la motivazione.
1: Certo.
3: Sono modestamente un biologo marino, non è che...
2: Beh, interessante però.
1: Però è bello, è interessante. Quindi, mi raccomando, veloci, giocate.

0: Flash.
1: Io devo dire, sono molto onorato perché anche oggi devo ringraziare tutti IEIEU, perché siete stati tantissimi si balla.
2: Allora, già la maggior parte delle persone ha cambiato radio, se poi quei pochi che sono rimasti
0: solo per i gadget, fine, sono rimasti.
1: Allora, è successa una cosa un po' strana che non mi era mai capitata in tutti i miei anni di radio,
2: Oltre a tutte quelle che già sono successe in quest'ora e mezza, sì.
1: Che il vincitore non può però venire in onda, ma
2: va bene,
1: noi lo salutiamo, abbiamo il numero, mandiamo i gadget.
0: Ha vinto lo stesso
1: Luca, cioè, da Modena.
0: Bravo Luca
3: era talmente emozionato e contento che ha detto no, guarda, non posso.
0: No, è al lavoro, non poteva stare al telefono.
2: Ho una spaghettata da solo casa mia.
0: Va bene, però l'hanno indovinata non proprio tutti.
1: Voi, allora, giochiamo anche con voi. Che cosa avreste detto?
0: Io avrei detto giallo.
2: Ma io ne avrei sparato uno a caso semplicemente perché non lo so e non capisco quale può essere la motivazione.
1: Verde, blu, rosso, giallo.
2: Diciamo verde, dai.
1: Verde, voi cosa avreste detto?
2: No, scusa, blu, avrei detto blu.
4: Io anch'io giallo.
1: Anche tu giallo?
0: Anch'io avrei detto verde.
1: Avreste sbagliato tutti quanti.
0: Era blu?
1: Era rosso. Perché già a pochi metri di profondità gli oggetti rossi appaiono più scuri. Invece il blu è già scuro quando sale in acqua. Invece il primo colore che appare subito scuro è il rosso.
2: Ma scusa, quindi, i bagnini, tu vestiti di rosso allora?
0: In teoria dovrebbero vedersi di più.
1: Beh, i bagnini sono degli esormari, vabbè.
0: Scusa, perché posso dire?
2: Bagnino
0: perché
2: che si tuffa.
0: No, perché il bagnino va visto fuori dall'acqua.
1: Anche questo è bella. Allora, la Linda è una sporcacciona, lo diciamo.
0: Allora, una battuta.
1: Allora,
5: ma mai questa cosa che sta per arrivare a Senigallia, sentiamo il fuocherello.
1: Linda, lei è come i delfini che quando escono sott'acqua iniziano
0: No, i delfini. No, è che i delfini cominciano ad essere curiosi. A un certo,
1: esatto, lei è più golosa che curiosa, mi sa. Come quel delfino lì. Allora, benissimo. Questa era la curiosità di quest'oggi. Io ritornerei domani.
0: Sì, la prego. Io sto adorando.
3: Se proprio deve, guardi.
0: Io sto adorando questo momento.
2: Domani torna, sì. Però ci deve dire come mai allora tutti quelli che si occupano di salvataggio sulle spiagge sono vestiti di rosso.
1: Allora, io devo anche dire
0: che fuori dall'acqua secondo me si vede bene il rosso. Poi è in profondità
2: ma
0: che
2: fammi
0: è rosso.
2: Parlare col biologo, ma cosa vuoi?
0: Esatto. Prendetevi un caffè.
1: Devo dire che non ha detto una cosa stupida la Linda, devo dire la verità. Poi
3: non potevano essere gialli.
1: Allora, hanno chiamato un biologo, non è che adesso sono uno delle spiagge.
2: Sì, infatti, questa è una domanda da Baywatch, come dice la regia.
1: Esatto. Va bene, grazie allora.
0: Arrivederci.
1: Bravo,
0: grazie
1: Luca.
0: Mille, bravo Luca, e bravi anche a tutti coloro che hanno indovinato. E si gioca, si torna domani. Splash.

0: Continua a farci ballare, continua a farci sognare questa traccia.
1: E io continuo a rovinarla come rovino tutti i dischi.
0: Dobbiamo entrare seriamente, ma.
1: Niente, chi c'è?
2: Amici. Borghese. Dal momento che Dario Mincolani non era a casa, mi sono intrufolato nella sua dimora. Gli ho svuotato un po' il frigo. Basta. Perché così ho da mangiare per un po' di giorni.
1: No.
2: Poi, dopo essermi fatto una bella scorpacciata a casa sua,
0: ci ai miei figli.
2: Ho controllato la cappa. Dopo un po' di tempo che non lo facevo. Sapete che cosa ho scoperto? Farabutto!
0: No,
2: era sporca!
0: Lo so.
1: Non avevamo dubbi, non avevamo dubbi.
0: Vabbè, ma farabutto anche meno.
3: Vale.
0: Già entra a casa mia di nascosto.
3: Vale, ma secondo te perché Dario Mincolani non pulisce?
4: No, ma la vera domanda è: ma chi è che ha la cappa pulita? A parte quando l'hai appena comprata.
3: Tra l'altro. Questo è vero.
1: Quelli che puliscono anche la J.
3: Anche questo è vero.
4: Anche
0: la
4: cosa?
0: Cappa pulita, la J.
4: Io l'avevo rimossa come la cassa
0: nel tranello.
3: Vale, non so cosa ne pensi tu.
1: Dimmi.
3: Ma io sono anche stufo di non essere ringraziato per tutte le volte che porto comunque delle eccellenze. Abbiamo avuto un biologo.
1: Sì, ma guarda, posso dire, noi ti ringraziamo per tutto quello che fai, Edo. Cioè, quando guarda, io dico che lui è da lì dell'intrattenimento,
0: se vuoi,
1: è perché veramente porta di tutto.
0: Riporto le parole di Summa, nostro tecnico e amico.
5: Spendi più soldi in costumistica di quello che ti dà la radio.
1: È vero,
3: è questo vero. È vero.
4: Comunque sono anche andata a controllare la cosa dell'urina e delle meduse, non era vero. Quindi io adesso vado a controllare la bio del nostro biologo.
0: Attenzione, un luogo comune?
4: Ma sì, cioè no, non è, non funziona, non fa niente.
1: Ma no, poi, ma
4: se
1: lasciateci
4: fare
1: la
4: pipì
1: convinzione.
4: Fatelo però. Sì, lasciateci.
0: Vabbè, a proposito di pipì, citiamo, tu che sei fan, il famoso sketch del trio quando entra. Che dice, dai, ma scrollati, che mi pisci in macchina, guarda, mi entra tutto in macchina. Vabbè, che c'è? Fanno anche gli sciampi con l'ammoniaca.
1: Esatto, mamma mia, ragazzi.
0: Perché comunque, c'è un po' di ammoniaca all'interno della pipì? No, aspetta, ha avuto il tuo stesso crollo emotivo.
3: Sì,
0: di
3: esatto.
0: Prima.
4: Uno zuccherino, vuoi uno zuccherino?
0: Ha fatto così, proprio il suo cervello. Le sinapsi del cervello si sono divise.
1: Ma io
0: così.
1: Mi sto immaginando un ascoltatore senza punti di riferimento. Mi dite robe, perché non posso parlare di bagno, cacca, però pipì, questo può farlo.
0: L'ascoltatore ha due opzioni: o rimane incollato e ci ama, o cambia radio.
3: E sai che è sempre la prima opzione. Quella che sceglie,
4: sì.
3: Che rimane incollato e ci ama.
0: Meno male.
1: No, beh, secondo me è perché è tipo un esperimento sociale. Vuole capire fino a che punto arriviamo.
3: Sicuramente si sente migliore di noi, cioè quando ci ascolta.
0: Comunque è Linda, adesso scusa se te lo dico, ma 5 minuti fa hai detto una curiosità su da lì.
1: Esatto. Ho capito, non facciamo in tempo.
0: Stiamo parlando da 6 minuti.
1: 6 minuti a sparare minchiate. Una roba intelligente, una curiosità, volevo dirla, volevo darla. E lo farò in un altro giorno.
0: Vabbè, ma tra poco, stiamo qua fino a mezzogiorno.
1: Allora, vuoi sapere?
0: Dai.
1: Sei sicuro?
0: Sì.

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade sulla A6 Torino-Savona, materiali dispersi in carreggiata tra Millesimo e Ceva in direzione Torino. Code per traffico intenso sulla A14 Adriatica tra Bologna-Borgo Panigale e la diramazione per Ravenna in direzione Ancona. Prudenza per un veicolo fermo in panne sulla A24 Roma-Teramo tra Vicovaro Mandela e Carsoglio Auricola in direzione Teramo. Un incidente si è verificato sulla statale 18 Tirrenia Inferiore alla variante di Vallo della Lucania in direzione Napoli. Un incidente segnalato anche sulla statale 257 a Pecchiese, al bivio per la statale 3 Flaminia in direzione Città di Castello. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
0: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Manola Mosley e Dario Spada.
2: Tanta musica, tanto divertimento, a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
2: 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Nuovo Sportage Turbo Trifuel, full hybrid e un'anima GPL, con oltre 1500 km di autonomia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
12: Figurati, me ne trovano un altro.
11: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
12: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
13: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
14: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
16: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
15: Spiega meglio.
16: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
17: Che confusione sarà perché...
18: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
19: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
18: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
20: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
21: Estate palco luci!
22: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Air Style Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
0: Salve!
1: Ah, lei, ho un problema, sa?
0: Cioè?
1: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
0: Per 10 anni non le darà più fastidio.
1: Ha 6 balconi e un terrazzo!
2: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
23: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
24: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
25: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
26: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce. L'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta. Acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati. Povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
27: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
28: 105.
29: Che storia!
30: Radio 105 compie 50 anni.
29: Che storia!

0: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
1: Toc toc.
2: Chi è?
3: Il lupo mangiafrutta.
1: Il segnale orario.
2: Sono le 11.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: po' quello che vi dobbiamo dire noi ogni tanto. Sorry, scusa, lo sento.
1: In tutte le lingue del mondo.
2: Soprattutto sorry.
1: Sì.
2: No, allora io adesso sono rimasto con questa curiosità su Salvador Dalì.
0: Ancora, mezz'ora fa. Beh, è vero, però l'abbiamo detto. Adesso se Linda vuole, dobbiamo farle un'offerta? Perché poi è un argomento questo. Dobbiamo fare un'offerta a Linda per farci dire questa curiosità?
1: Fai il link spoiler con l'argomento di dopo.
0: Visto che ha fatto la sostenuta, se mi va ve lo racconto. Dai.
2: Dai.
1: No, allora, tanto mi sto per raccontare una cosa di cui non ho la certezza.
0: Tanto buongiorno a quelli che sono arrivati adesso. Tutto bene a 105 ancora per un'oretta in questo sabato 6 giugno.
1: Esatto. In realtà è una cosa di cui non ho la certezza.
2: Bene, partiamo bene allora.
1: Quindi metto già le mani avanti.
0: Dalla fonte di TikTok?
1: No, Instagram.
2: E allora?
1: No, dai, scherzi a parte. Allora, no, mi sono imbattuta in questo post che raccontava di quali siano le tecniche di certi artisti, soprattutto di un certo periodo storico, di certe correnti artistiche, per entrare nel mondo dei sogni. Allora, cosa succede? Quando noi sogniamo, quando noi ci addormentiamo, attraversiamo varie fasi del sonno. E varie fasi del sonno, la Vale in redazione serve a confermare o a dire se sto dicendo minchia.
0: E in questo momento ti sta guardando come Checco Zalone.
1: Sì, stavi...
3: ero interessantissimo.
1: Vale, vedete dove arrivo. Attraversando varie fasi del sonno, no? Attraversiamo anche varie fasi e stato dei sogni. E infatti, se voi pensate a un po' anche alle opere di Dalì, cosa notate? Che si mescolano delle cose che a volte non hanno senso, un po' come avviene nei sogni. Cioè, non è tutto un film.
3: Sì, c'erano gli elefanti, gli orologi, liquidi.
1: Esatto, tutto liquido, tutte queste cose che si intersecano, eccetera, eccetera. Perché? Perché quando tu sei nella fase REM del sonno, infatti, se fate i micropisoli ve ne accorgete, i sogni si mescolano con la realtà. Cioè, se dopo devi fare una cosa, tu stai sognando che hai già iniziato a farla. Non so se anche a voi capita.
2: Sì, sì, è vero, è vero.
1: Allora, cosa faceva Dalì come altri artisti?
0: Voi che avete le stesse sinapsi, vedo che vi intendete.
2: Sì.
1: Lui praticamente si addormentava, ok, sì, con una penna o con un oggetto di metallo. Perché così, quando prendeva sonno, entrava nella fase REM, accadeva questo.
0: Attenzione.
1: Cadeva. E quindi lui si svegliava e nella fase di risveglio subito faceva i bozzetti, le cose di quello che stava sognando. Stessa cosa anche altri artisti.
2: Sai,
1: perché se tu aspetti di finire la dormita,
2: giusto,
1: o
2: poi
1: di
2: dimentichi.
1: Dire, esatto, dire dopo lo faccio, ti dimentichi. Invece lui fresco lì sul momento dell'addormentarsi faceva questa
0: però
1: cosa.
0: Però non è anche vero che quando il cervello è ben riposato escono delle grandi idee.
2: Ma da lì era veramente un genio, tra l'altro veniva chiamato l'Edoardo Mecca dell'intrattenimento.
1: Esatto, perché tutti e due dormivano, cioè nel senso,
2: esatto,
1: torna tutto, alla fine tutto ha un senso.
0: E sai come si sta ribaltando?
2: Perdonaci.
1: Però non so,
2: anzi,
1: se
2: anzi, perdonami.
1: Questa cosa non so se sia vera. Magari.
3: No, mi ha fatto venire in mente un altro aneddoto invece su un altro artista che credo fosse Paul McCartney, che invece diceva: a volte mi sveglio la mattina e penso di aver sognato la canzone del secolo, no? Ho detto, mi metto lì, mi sveglio e me la segno. E poi ha guardato gli appunti e invece erano delle cavolate incredibili. Quindi ho detto, no, vabbè, forse sono più belle quelle che scrivo da sveglio.
1: Avete mai scritto un messaggio o qualcosa
3: di
1: mentre stavate dormendo,
0: no,
1: finché eravate mezzi svegli, mezzi...
0: Cosa escono? Delle scomode verità?
1: No. Questo esce.
0: Beh, certo.
1: Tutte le volte che scrivo a mio papà buongiorno ce ne sfigna. Non è vero.
2: Bello,
1: la faccia
2: però
1: di Lamino.
2: Bello, bello, incredibile cosa partorisce la mente umana, poi quella di Linda.
0: Esatto. Vabbè,
2: benissimo.
3: E ci sentiamo arricchiti.
1: Vabbè, io mi informerò intanto se questa era una minchiata o era vera.
0: Ecco, magari dicelo.

0: beccati questa bella collab, come dicevamo anche il precedente weekend, tra Martin Garrix e Ed Sheeran.
1: Repeat it. Martin Garrix e Ed Sheeran.
2: Beccati questa bella collab.
1: Repeat it.
2: E beccati questa bella collab.
1: Martin Garrix.
0: Repeat it. Ed Sheeran, a proposito, è a tema perché sarà il più suonato in questi matrimoni. Avete capito?
1: Sì. Però è tutto linkato, perché anche nell'intervento precedente dicevi che si parlava di offerte.
0: Sì, si parla di offerte e qui c'è un racconto pazzesco che è collegato a questa notizia della Vale. Però si parla di offerte, una novità, in chiesa, perché arrivano i POS.
2: Ma no, veramente?
0: No. Uno lì per lì alla notizia, adesso gli ascoltatori diranno: cosa?
1: Sì, praticamente quando passa per l'offerta ti dice: POS?
2: Bella, mi è piaciuta molto.
0: Ma per quest'estate state mettendo a terra un programma solo voi due di freddure? Lo state facendo?
3: Può funzionare. Podcast, uno se lo mette in macchina.
1: Raga, poi col caldo, la freddura.
0: Certo. Appunto, dico.
1: Fresca un pochino.
2: Lo chiamiamo il ghiacciolo.
4: Il ghiacciolo.
0: Allora, ve lo autoproducete,
2: belli pacciarotti. Devo dire la verità. Ormai nessuno, quasi più nessuno, ha i contanti.
0: E di questo già è un bel commento che stai facendo. E poi questi nuovi dispositivi consentono ai fedeli e non di effettuare donazioni elettroniche, scegliendo se destinare il contributo alle attività pastorali della parrocchia oppure al sostentamento del clero gestito a livello

0: nazionale. Lasciando stare questo discorso, comunque la cosa positiva è che c'è tracciabilità delle donazioni.
1: Esatto, è vero.
0: Sai che spesso si sente anche entra in chiesa e ruba le offerte, oppure
2: no,
0: è successo varie volte, no, quelle notizie dove senti entra in chiesa e fa sparire tutto qua, non puoi.
1: Sembra assurdo, ma lo capisco.
0: Trasparenza nella gestione delle somme raccolte,
3: cioè come immagine dici però poi se ci pensi un po' di senso, cioè c'è un po' di senso, ce l'ha, è che ormai il post è dappertutto.
0: Questa è una novità, cioè, ma collegato al fatto che ci sono le offerte in chiesa, arrivano i post. Prego, la parola a Valeria Stoppelli.
4: Allora, ve lo racconto dopo.
3: Sì, una domanda c'era sul post. Allora, di solo l'argomento.
0: Fai tipo esatto, coming soon,
3: così rimangono incollati per sapere il racconto. Vai.
4: Niente, che io sono riuscita a fare l'elemosina con il post per strada.
1: No, mamma, in che mia senso?
3: Adesso
0: è arrivato un drogato. Ma col POS. Per favore,
3: hai 2 euro per il biglietto.
1: Però devo dirvi anche questo: era ora che arrivasse il POS anche in chiesa, alleluia.
3: Bella anche detto. Questa l'aggiungiamo detto per quest'estate, sempre per il nostro ghiacciolo podcast.
0: Sì, apprezzateci per quello che siamo, per favore.
2: Cambiate radio, per favore.

0: sarebbe un bel gioco, secondo me, capire dove ancora si riesce a fare le cose senza il POS. Perché io stavo pensando, no, tipo le macchinette del caffè, le macchinette delle merendine hanno
1: digitale,
0: digitale anche quelle. Quelle, diciamo, un po' più indietro, no, non ce l'hanno, quindi ancora ti serve la monetina. Però ormai non esiste più nulla. No,
2: no,
0: i carrelli.
2: Non ci sono neanche più i telefoni pubblici. No. Forse quelli ancora.
0: Sì, il carrello della spesa.
2: Il carrello.
0: Il
2: sì.
0: carrello della spesa, lì ti serve la monetina. Sto pensando a quelle cose dove con la carta non puoi fare niente.
3: Vai, aiutateci anche voi al 342 41 15 105.
1: Ah, vero, vero.
0: Ah, polemica. Aia, la frecciatina.
3: Brava, Vale. Dopo essere stata fregata con un'elemosina POS,
0: esatto,
3: si permette di far polemica.
0: A fra poco.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99€, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No!
6: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.

0: www.aldi.it.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99€ e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
8: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
12: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
13: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
14: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
15: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
16: Uh-huh. 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: il nostro disco 105 Selection, lo sapete che ogni settimana cambia e in questa settimana tocca a Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love.
1: Il disco quindi selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105.
2: E color bombetta.
0: Ma posso dirlo? Ma non vi stancate mai?
3: Cioè, ma aveva un tono stanco adesso però ha detto bombetta.
0: Sì, è sofferente.
4: No. È stufo di se stesso.
2: Questo è anche per ringraziare il nostro Franciosi.
1: Esatto, il nostro ufficio musica. Ragazzi, allora io sono stanca da ieri, abbiate pietà, per piacere. Edo, siccome io e lui viviamo sulla stessa vibrazione, sulla stessa onda, di conseguenza.
0: Che vibrazioni che avete.
2: Parlavamo di POS, esatto.
0: Di POS, di offerte in digitale. Alla Vale è successo qualcosa di clamoroso.
1: Possiamo sapere?
5: Allora, premesso, io sono quella che viene sempre raggiunta da quelli che ti vendono le cose. Ci sono un milione di persone in Piazza Duomo e quello col braccialettino viene da me. Quindi la premessa è quella lì. Sapendo questa cosa, io ormai vado in giro col meno possibile, no? Scendo dalla radio per bere il caffè solo col telefono. Sì, esatto. Quindi c'avevo il telefono appeso. Mi avvicina questo ragazzo, mi faccio scusa, è qualcosa per i bambini. Poi ho detto bambini, a me già subito mi rimane. Esatto, no? Gli ho detto, ma scusa, guardami, c'ho niente. E c'ho niente. Ma c'è il telefono. Tira fuori il marsupio e fa: guarda, io ho il POS. E mi tira fuori il POS portatile, tipo quello dei mercati.
2: Che meraviglia.
5: E io sono rimasta talmente così. Ho detto:
1: è fregato.
5: Quanto ti devo fare? Ma fammi 5 euro. 5 euro, tic. Pronto, subito la confermina.
0: Fammi 5 euro così. Che ci pago le
2: ragazzi,
0: tasse.
2: Ma scusate,
1: così, guarda che così ti
5: 5
1: fregano.
5: Euro gli ho fatto, cioè,
2: ma ragazzi, ma Vale, però perdonami, però,
5: lo so. Mi merito tutto.
0: No. Prima di commentare tutto,
1: ma fingiti straniera.
0: Ma quanto
1: scatto.
0: È brillante Valeria
5: morta.
2: 5 euro
0: quanto
2: così
0: è brillante Valeria. No, che gli ha detto: beh, ma quanto ti devo fare?
5: Perché a quel punto ero talmente prosciugata nell'animo dall'evento che ho detto: cioè, io mi arrendo al destino.
0: E però lui è stato anche umile chiedendo solo 5, perché la Vale era disposta a tutto.
5: Certo,
2: ma secondo te chi va per strada a chiedere l'elemosina davvero, ma hai i soldi per pagare un POS?
1: Beh, se fai un investimento, allora tu pensaci, tutte le volte che ti viene detto non ho niente, non ho moneta,
5: esatto,
1: ho solo la carta, tu pensa se per tutte quelle volte che ti viene detto, se tu avessi avuto un POS quanti soldi avresti fatto? Uno
0: mi
1: dice:
0: tieni l'idea di arrotondare così.
1: Tieni 2-3 soldi da fare, fai questo investimento, così li fotti tutti, perché tutti hanno la carta.
0: Ragazzi, ha fatto lo sguardo, stando zitto 2 secondi della serie.
1: Adesso faccio che ci penso.
2: No, è vero.
0: Andare in giro per eventi qua.
2: Non è male, è vero.
1: Ma se ci pensi è così, La carta ce l'hanno tutti, quindi con il POS.
2: Sì. Hai ragione.
0: Ha pensato proprio, vabbè, cosa serve?
1: Quasi, quasi.
0: Un marsupio e una partita IVA associata.
2: Che ce le ho?
5: Un prestanome magari.
1: Chiedo. Prego.
2: Bene, belle idee per il futuro.
0: Ma approfondiamo dopo il disco di Elettra Lamborghini, perché no? Bam bam. Bambina.

0: Cara Vale, non sei l'unica che è caduta in questo
1: tranello.
0: Non
1: ci posso credere.
2: No, raga, Antonella da Parma lo stesso, stessa cosa, quindi le hanno chiesto l'elemosina con il POS.
1: No, ti prego.
2: E anche la spesa.
1: Come secondo me
2: la spesa fuori dal supermercato, non puoi dire non ho niente, solo la carta, quindi fuori dal supermercato gli hanno chiesto di fare la spesa.
1: Ma a me una volta hanno chiesto anche i ticket restaurant, gli ho detto guarda non c'ho soldi, mi dai un ticket, 7 euro di ticket, e gli ho dato pure quello, e devo comprarci il latte per il bambino di nuovo, poi mi prendo.
2: Tutti a te comunque, tutti a te veramente.
0: Vale, dici dove vai più spesso, così partiamo proprio da te.
3: Ma anch'io, se mi vuoi dare un ticket restaurant,
2: Vale, non è che per caso ce li hai 5 euro?
1: Non c'ho niente, ho chiuso tutti i conti.

0: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto
0: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto allaccia la libertà!
6: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
7: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Radio 105. Proud to be different.

0: Mi piace un sacco questo disco, Run, gli One Republic, qui su Radio 105. Un po' un disco, un po' così, un po' allegro.
1: Sì, bello, così. Bellissimo, un po' così.
0: Davidino che fa la mano al carciofo, che fa, ma che cosa stai dicendo?
2: No, visto che abbiamo detto qualche settimana fa che il sabato è degli sportivi, che anche il nostro pubblico fa sport, qua non so, si divide il pubblico tra matrimoni, inviti alle feste e gente che corre.
0: Gente che, che scappa dal matrimonio,
2: o
0: forse.
2: Gente che scappa.
0: Più probabile.
1: Chi è?
0: Chi c'è?
3: Ciao a tutti, sono Giuseppe di Camerun.
0: Ciao,
3: vi ricorda di ascoltare tutti i vostri programmi di Radio 105 anche su App.
0: Sì,
1: è vero, è vero, ha ragione il nostro Giuseppe.
2: Cosa urla però, vabbè.
1: Beh, comunque dal Camerun è lontano, è distante.
0: No, certo. Anche perché l'app ti serve nell'appartamento se ascolti dal Camerun e devi andare poi in cucinum.
1: È vero.
2: Anche questa, ragazzi, eh?
0: Oggi mi sono impegnata.
2: Fate proprio un gioco in scatola, voi due, eh? Inventatevi qualcosa, un format, qualcosa. Che dite? Che magari poi, sai,
4: format che sono in una stanza loro due, se li dicono l'uno con l'altra e noi siamo sereni.
0: E nessuno finite. Sente? No, è un peccato. E non si sta facendo, è perché sono stanca, raga.
1: Sì, beh,
5: c'è già la sigla, ho già la sigla.
0: Ti prego. Sì. Posso dire, io e Edoardo Mecca come Gialisse, incompresi.
1: È vero.
0: E ho detto tutto. E ho detto tutto.
1: Quante volte siamo stati scartati da Sanremo?
0: Troppe.
2: Da lì dell'intrattenimento. Ma va a cagare. Vabbè, tu comunque... altro che fare i pisoli per avere la creatività, tu devi proprio vai a letto.
0: Vai a letto.
2: Vogliamo approfittare di questo camerun. Minutino per fare un invito vero, ufficiale. Perché tra 12 giorni
1: 13
2: vabbè 12 perché c'è anche la data del Summer Festival,
0: il 19 giugno
2: ci si vede a Ferrara
1: per festeggiare il compleanno di Radio 105.
2: Ma la cosa bella è che non ci siamo solo noi tre,
0: per fortuna,
1: ma ci siamo proprio,
0: siamo
1: tutti
0: quindi che
2: tutti,
0: bello,
2: tutti
1: i programmi.
2: E la cosa più bella forse però è che Edoardo Mecca ve lo spediamo proprio in mezzo a voi.
0: Sì, avete presente quando agli eventi si dice adesso lanciamo i gadget. Senti ciccia, sono in after, ok? Ad un certo punto quando finisci i gadget dici vabbè adesso non so più cosa lanciare.
1: Cos'è rimasto?
0: Lanciamo Edoardo Mecca.
1: Esatto.
0: Ve lo lanciamo, ve lo regaliamo.
2: Sarà una grande festa, ci saranno tanti ospiti, ci saranno ovviamente dei cantanti, dei DJ set, tanti gadget e tutti gli speaker che hanno dato vita a questi 50 anni di radio e anche noi nel nostro piccolo pezzettino.
0: Esatto,
1: ve lo dico,
0: bello.
1: Ve lo dico, non potete mancare.
2: Quello dovevi dire.
0: Quello dovevi dire.
2: Oh, si corre anche qui, Runway.
0: Di nuovo.
2: Vai.
0: Run.

0: Beh, questa va fatta non correndo, ma sfilando. Voi, cioè, quando venite in radio, tipo, camminando, ma voi, tipo, sfilate.
1: Noi ci trasceniamo lì.
2: Sì, esatto, infatti.
1: Noi non siamo come te, che quando vieni in radio poi fai il balletto.
0: Sì, io arrivo tutta a casa.
1: Hai il tuo fisico da sfoggiare, i tuoi follower da tenere.
0: No, non è per quello, è perché mi gaso, mi dà un po' di adrenalina per la diretta, perché sennò faccio la diretta mezza
3: addormentata.
0: Arrivi
3: a piedi quando non chiedi il passaggio in macchina, tra l'altro.
0: Allora, dai, succede due volte all'anno. Oggi ero in after, ero tutta rimbambita e tutto quanto, sono venuta con i miei piedini, con la musica nelle cuffiette, per darmi un po' di gasamento. Un po' di
4: con le cuffiette così
0: e facendo la runway per venire fino a qua.
1: Ragazzi, rimanete qua perché ho sbirciato la scaletta. Si va nel 1978 e chiudiamo con un discone. Che storia incredibile! State qua.
5: Tutto bene a 105.
6: 105 Summer Festival.
7: 105 Summer Festival.
6: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
7: 105 Summer Festival.
6: Venerdì 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
7: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
6: Conducono Manola Mosley e Dario Spada.
7: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
6: 105 Summer Festival.
7: 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
6: Solo con Radio 105. In collaborazione con
8: Dreamy Beauty, tecnologia avanzata che trasforma il tuo styling ovunque tu sia. Capelli perfetti in pochi minuti. Scopri la gamma sul sito ufficiale Dreamy.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
11: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
12: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
14: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex, da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
13: Porca vacca, non sul tappeto!
15: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
2: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
1: MD, buon viaggio Italia!
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: E se fosse solo colpa mia?
5: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
4: Cosa è cambiato?
5: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù
7: a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero.
6: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
7: Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: 105
11: Che storia!
12: Radio 105 compie 50 anni.
13: Che storia!

0: Beh, vabbè, si vola.
1: Avevo ragione? Com'è, com'è?
2: E che sta a fare? Mamma mia, ragazzi.
3: Rovinare i dischi, ragazzi. Sì, rovinare i dischi è un'arte.
1: Siamo Wind and Fire.
2: September, ma è appena iniziato giugno. E adesso diamo la linea a Brian con il suo Open Club. E noi ci ritroveremo domani dalle 9 alle 12.
4: Hai fatto bene a venire, ma perché adesso in chiusura parli un po' così?
2: Così per dare l'appuntamento a domani, ragazzi.
4: Pastianelli.
3: Io domani sarò in diretta da Roma.
4: Ci abbandoni?
3: Vi abbandono.
2: Ci mancherai? Ci mancherai.
3: Non credo. Grazie alla nostra Valen, redazione. Ciao. Che è stata qui con noi. Grazie mille a Davidino.
1: Grazie a voi, a domani. Vi abbiamo dato anche questo bel appuntamento che vi ricorderemo nelle prossime puntate, ve lo ricorderanno tutti i nostri colleghi. 19 di giugno Ferrara, poi seguite tutti gli eventi, tutte le date, tutto ciò che riguarda Radio 105 su 105.net da Dario, Edo e Linda. Grazie, ciao.
3: A domani, ciao.

0: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
1: Finito, tutto bene a 105. Mamma mia, super intonato comunque. Inizia 105 Open Club, sono le 12, perfetti, precisi.
2: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
3: Ben trovati da Virginia Giacomin. L'omicidio alla stazione Certosa di Milano. C'è un secondo giovane ricercato per l'uccisione di Gianluca Ibarra Silveira, 22 anni. È un italiano di circa 20 anni con famiglia di origini peruviane. Si troverebbe all'estero. Ieri il primo fermo, un 19enne. In tutto gli indagati sono 8. Crollata una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano. È successo all'alba dopo una deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Un uomo è morto, 3 i feriti, un ragazzo e gli anziani genitori della vittima. Si cerca ancora una donna. Putin chiude i colloqui con Zelensky. Per ora non c'è ragione di incontrarlo. Dal forum economico a San Pietroburgo, lo zar attacca ancora le elite europee che provocano, dice, il caos. Putin ha scelto la guerra, chiosa il leader ucraino, che domani incontrerà a Londra Merz, Macron e Starmer. Papa Leone in Spagna, a Madrid, prima tappa di questo nuovo viaggio apostolico. Oggi l'incontro con i reali spagnoli, Felipe VI e Letizia. Lunedì sarà il primo pontefice a rivolgersi al congresso e il 10 inaugurerà la Torre di Cristo che porterà a compimento la Sagrada Famiglia di Gaudí. Superbonus, allerta massima, controlli per 9 crediti su 10. La convenzione per il triennio 2026-28 tra Agenzia delle Entrate e Ministero dell'Economia punta a passare al setaccio gli importi ceduti per bloccare le frodi in anticipo. MotoGP Marquez ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria. Volley Nations League, Italia-Olanda 3-0. Dopo il 3-0 alla Bulgaria all'esordio, le ragazze di Velasco battono con lo stesso punteggio anche l'Olanda. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No,
4: beh, ma i nostri controlli.
5: No, no, no,
4: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line,
4: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line,
4: maniaci della qualità.

0: 105 Open Club con Brian.
1: Grazie, grazie alla nostra voce, ciao a tutti, salve, benvenuti a 105 Open Club su Radio 105. Da quando non ho più una voce che presenta il mio programma, me lo devo fare da solo praticamente.
2: Ma tutti sanno chi sei. Ma,
1: grazie Davide, il mio ego è stato così confermato ancora una volta. Cominciamo, saluto Linda, Dario, Edoardo ovviamente, che hanno preceduto questo programma. Io ho anche fatto la dedica cantando la fine della loro sigla per poi cominciare la nostra. Non l'ho mai cantata, non ho mai cantato sta per cominciare l'Open 1, 2, 3, 4 e poi quella parte intonata che vorrei evitare. Salutiamo tutti, ovviamente saluto tutti voi, saluto il nostro Davi, come dice Dino, il nostro Edoardo. Cosa c'è? Tutto bene?
2: Bene, bene, tutto a posto.
1: Bravo, mi fa piacere, sono molto contento. La nostra Eleonora al centralino, ciao Ele, la nostra Nadia in redazione, insomma tutti belli pronti, carichi, soprattutto postumi da una serata incredibile a Venezia del 105 Summer Festival. Quindi complimenti ai nostri colleghi, a Linda, e c'erano Daniele Ilegna ovviamente sul palco e tutte le persone che sono venute lì proprio ad ascoltare tutti gli artisti, hanno goduto di questa serata. Voglio approfittarne subito per ricordarvi quindi che oltre al Summer Festival che fa il giro delle piazze italiane, delle più belle piazze italiane, il 19 di giugno, il 18 c'è il Summer Festival, giusto, a Ferrara. Il giorno dopo, quindi se non avete abbastanza, c'è il compleanno dei 50 anni di Radio 105. Sì, è vero che l'abbiamo festeggiato a febbraio, però volevamo fare una cosa insieme a tutti voi.
2: Si festeggia in grande.
1: In grande, sì, proprio in piazza, piazza a Ferrara. Anzi, guarda, sono tutte le info qua. Piazza, venerdì 19 giugno, piazza Ariostea, Ferrara, dalle 21, ingresso libero. È libero l'ingresso, ci saranno tutti gli speaker di 105, incluso me, il vostro Brian di fiducia, ospiti musicali incredibili, DJ set, divertimento, insomma una cosa è certa, non vi annoierete in quella piazza, sarà un bel delirio. Detto ciò, dopo aver ricordato cosa faremo il 19, ricordiamoci cosa faremo oggi, perché 105 Open Club vi offre un grande parterre di contenuti, di giochi, regaliamo kit di Radio 105. Oggi pensate un po', non ne regaliamo uno di kit, ne regaliamo due. E come facciamo a regalarne due? Semplicemente uno con il gioco nella prossima ora, ma il prossimo lo voglio regalare al primo o la prima ascoltatrice, il primo ascoltatore che sarà in onda con noi al telefono. Quindi per prenotarvi, fare due chiacchiere con me in onda, 342 41 15 105. Ragazzi, è molto semplice, cioè io parliamo al telefono e io così vi regalo un kit, così. Quindi

0: grande Davidino, vi voglio bene. Alex da Imola.
1: Ciao Alex, anche noi te ne vogliamo, fratello. Sì, sì, assolutamente. Inizia 105 Open Club, ormai siamo partiti proprio in rampa di lancio. Ho fatto così, ho detto una cosa molto semplice. Chiameremo qualcuno tra poco, ok? Questa persona che si propone al 342 41 15 105. L'unica regola è ovviamente essere, non so, simpatici, interessanti, incuriosirci, perché la nostra Eleonora selezionerà mentre fa il ragù il purè uno di noi. Ciao Ele, ti vogliamo bene. No, scherziamo, perché l'ora di pranzo giustamente abbiamo una fame incredibile. Uno di voi selezionerà e insomma saremo al telefono, vi regaliamo anche un kit della radio. Però non vi abituate, oggi così, oggi sono magnanimo perché ho fame, sentiamo.
2: Sono Brian, ho terminato di lavorare, adesso me ne vado a casa che vado a mangiare dai nonni e vado a recuperare il bimbo. Sì. Vediamo se ha fatto il bravo. Ciao da Raffaele, da Cavallino Treporti, Venezia.
1: Ciao Raffaele, ciao, ciao Raffaele, ciao a tutti i nostri ascoltatori. Che fame, vedi, quello va a mangiare dai nonni, che bello è andare a mangiare dai nonni o dai genitori, che poi sono, cioè insomma avete capito, che bello è, cioè tu quel giorno non devi pensare a nulla. Io quando vado giù da mia mamma, ok, a pescare, io non faccio niente, lo fa tutto lei. E poi i pranzi non sono normali, perché qua a Milano fai piatto unico, cioè veloce, un primo, un secondo, no, primo, secondo, tutto, è una figata. Sì, dimmi Davidinsk, dimmi Davidinsko.
3: Brian, sì. Siamo Alessandro,
4: Leonardo,
5: Sofia,
3: e vogliamo tanto parlare con
4: te.
1: Ah, questo era carino però. Vediamo Eleonora, scegli Eleonora. Io guarda, mi
6: 294. Messaggio in codice.
1: No, ma la Ele, guarda, già, mi ha già scritto, okay. Perché mi ha già scritto, ecco qua. Sì, sì, lei è già partita. Cioè, a me sta roba qua che poi fanno tutti pam pam pam, pam tipo flipper, mi gasa un casino. Non faremo solo chiamate, ovviamente, anche se sapete che io farei telefonate praticamente dall'inizio alla fine del programma, perché mi piace sentire voi. Parleremo anche di un sacco di cose molto interessanti, ma prima ascoltiamo Potential di Somber, poi torniamo qua, ok, e parliamo. Ho un bel kit profumato di Carovana di 105 pronto a essere regalato a qualcosa, cioè rubato a Paulino e Martin e regalato proprio a voi, solo per fare una chiacchiera tra di noi, una cosa simpatica, cosa fate oggi, magari una curiosità, chissà.

0: Super Potential Radio 105. Ciao a tutti. Mi piace salutare tutti quelli che magari si collegano con noi soltanto adesso. Io sono Brian e abbiamo un po' di messaggi qua di gente anche emozionata. Sentiamo.
1: Ciao Brian, oggi mi sposo. Fammi un grande in bocca al lupo. Ciao Nicola da Fontaniva.
0: Nicola. No, no, no, no. Non è questa la base giusta. Ci vogliono le campane, Davide.
2: Campane. Da morato? No. No. Scusami.
0: Sì, intendevo no, dai, oh, tantissimi auguri, in bocca al lupo per la giornata di oggi. Va bene, amici, ho detto che avrei chiamato qualcuno. È una promessa, è un debito. L'importante è che non siano debiti quelli. È un debito così, tra amici, al telefono con noi, colei che riceverà sulla fiducia solo perché Eleonora l'ha scelta. È Pamela. Pronto, Pamela?
3: Pronto. Ciao.
0: Ciao, Pamela, come stai?
3: Molto bene. Adesso benissimo, sono emozionatissima, scusa.
0: Guarda, tranquilla, è l'effetto che faccio alle donne, non preoccuparti. No, sto scherzando. Senti, Pamela, di Venezia dove? Provincia?
3: Provincia, provincia.
0: Dove?
3: Sì, provincia. Vigo Novo.
0: Vigo Novo. E come si chiamano gli abitanti di questo paese?
3: Vigonovesi.
0: Ok, scusa, no, non è che io, guarda che sembrano cose scontate, ma a volte alcune persone vivono in un paese e non sanno come si chiamano cioè gli abitanti del paese, quindi io voglio impararli tutti in Italia e sto usando voi.
3: Guarda, mi hai preso un pochino in contropiede, ci ho pensato un attimo, perché io sono andata a vivere a Vigo Novo e quindi abitavo da un'altra parte.
0: E come si chiama l'altro paese?
3: Si chiama Mirandola ed è in Emilia Romagna.
0: Ah, quindi gli abitanti di Mirandola saranno i...
3: Mirandolesi.
0: Ah, su quello lo sei ripreparata allora. Io vado sulla fiducia e non so se tu hai ragione. Comunque, Pamela, cosa facevi di bello oggi mentre ascoltavi questa fantastica radio?
3: Ma guarda, avevo un impegno questa mattina, poi sono ritornata in macchina,
0: sì,
3: e come sempre sulla mia macchina c'è 105 perché non ci può essere un'altra radio.
0: Certo.
3: E ho sentito la tua voce,
0: sì,
3: ed era così allegra, così bella. E poi quando
0: grazie
3: hai detto quella cosa, ho pensato dai, ci provo, perché mi farebbe davvero tanto piacere parlare con lui, perché
0: e allora,
3: è un momento in cui
0: Pamela,
3: c'è bisogno di
0: ti dico una cosa allegria incredibile. Ti porti a casa solo per avermi gasato e detto che è una bellissima voce e allegra, il kit di Radio 105.
3: Grazie, grazie, grazie. Sono contentissima davvero.
0: È incredibile.
3: Grazie mille, grazie.
0: Come ci si sente?
3: Ma solo per aver parlato.
0: No, aspetta, ma come ci si sente ad aver ottenuto qualcosa senza meritarselo? Spiegami. No, sto scherzando.
3: ma guarda, posso dire almeno una volta ogni
0: brava,
3: tanto
0: ma sì. Pamela,
3: visto che bisogna sempre sudarsene le cose,
0: brava,
3: no?
0: Ma posso dirti, da noi basta poco, perché l'importante è essere dei fedeli ascoltatori, e quindi...
3: Assolutamente, da non so quanti anni, te lo giuro, mio figlio era appena nato, ha 24 anni, quindi insomma...
0: Quindi insomma qualche annetto. Senti, ma tuo figlio quanti anni ha adesso, quindi? Ne ha? Giustamente?
3: 20, 24.
0: 24, infatti. 24. No, appunto, volevo sapere, ma lui ha 24 anni, giusto? Cioè, è uno che... Hai imparato ad ascoltare la radio? Perché la radio è per noi, no? Diciamo. Però poi i ragazzi più giovani magari hanno tanta scelta, no? Lui ogni tanto con te l'ascolta, si è abituato ad ascoltarla?
3: Posso dirti la verità?
0: Certo.
3: Non come vorrei. No.
0: Beh, non come vorrei. Ci sta, vabbè, quello però. Cambiano anche le generazioni, eh? Lui ha la macchina, guida?
3: No.
0: Ecco perché...
3: È una persona un po' atipica, perché non ha ancora voluto prendere la patente a differenza di sua sorella.
0: Ma perché avrà detto, ah ma non c'ho sbatti, non c'ho voglia, giusto, tipo così, no? Giustamente.
3: Può essere. Lui gira ovunque, col treno, coi mezzi, ogni tanto chi mi chiede un passaggio, però è una persona completamente diversa da me.
0: E va bene, i figli sono pezzi e core, va bene lo stesso.
3: Sì.
0: Pamela, senti, io ti faccio veramente un grande in bocca al lupo per tutto, salutami i tuoi figli, insomma tutta la tua famiglia, tutti quelli vicino a te, e grazie per essere una fedele ascoltatrice di questa radio.
3: Grazie a voi della compagnia quotidiana che fate a me e a tutti quanti.
0: Grazie,
3: comunque,
0: ciao Pamela,
3: ciao.

0: Ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione, la potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Beh, non serve più immaginarlo, perché da Kia è nato il primo motore tri-fuel, quello del nuovo Kia Sportage Turbo Tri-Fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio. Nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, tre anime, un'unica scelta.
1: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
2: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
7: Radio 105 presenta 105 X Masters.

0: 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro. E con le mega offerte, mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero!
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
4: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
3: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Parti e se ti cancellano il volo?
11: Tanto io parto con Boscolo.
12: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
13: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
15: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
16: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiau!
17: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
0: Radio 105.
18: Proud to be different.

0: Sì, ma non è che adesso perché ho regalato il kit alla nostra Pamela voi non vi fate più sentire. No, possiamo comunque chiacchierare tra di noi. Radio 105, a 105 Open Club. Arrivano un po' di messaggi. Prima di passare alla news frizzante, mi fai sentire qualche vocale?
1: Ciao Brian, ciao Super Davidino. Tra un paio d'ore si parte per Monza. Per domani la Strabassotti.
0: Questo è Ale Davinovo, vero?
2: Grandissimo Ale.
0: Tu per caso su Strabassotti hai avuto il coraggio di mettere i cani che abbaiano?
2: Non so di cosa tu stia parlando.
0: Perché li ho sentiti?
2: No.
0: Ah, ok.
2: Sensazione, una sensazione tua.
0: Sono contento di essermi sbagliato. E poi e poi dai, sentiamo, vai, sentiamo qualche vocale.
2: Okay.
0: Grazie. È così, ragazzi, io cosa ci devo fare? Siamo pronti?
3: Ciao Brian, pavole giante.
0: Oh, ma stai zitto.
3: Quanto tempo, che non ti sento, non ti mando il mio saluto.
0: Lo
3: fai
0: so.
3: Il bravo.
0: Grazie.
3: Ciao Davidino, Roberto Cascina, San Tommaso.
0: Sì, non è che tu devi mettere solo i vocali dove salutano anche te.
2: Ma perché, sono tutti ciao peggio da vedino.
0: Perché
2: okay.
0: Ho sentito, okay. Beh, perché ho notato che fino adesso non ti non da solo i vocali dove dicono ciao Davidino.
2: Ma se tutti dicono anche ciao Davidino, cosa vuoi da me? Non te ne metto neanche uno.
0: Bravo.
2: Anche quello che devo mettere dopo dice ciao Davidino.
0: C'è anche la tigre del Pordenone.
2: Dopo, devi dare la notizia.
0: Hai
2: adesso,
0: ragione.
2: Ciao.
0: Grazie. Grazie mille. No, tanto tutti lo sapete, ormai se ne è parlato tantissimo. Finalmente Dua Lipa si è sposata a Palermo. Ho visto un video stamattina mentre arrivavo qui in radio di una banda proprio di paese che suonava e lei invece di essere attenta alla banda si faceva bellamente gli affari suoi, chiacchierare. Perché alla fine è l'ennesimo matrimonio, insomma, si è sposata 5 volte prima di arrivare a Palermo. Comunque facciamo gli auguri ovviamente a Dua Lipa e il suo nuovo marito, perché devi fare tutto così in inglese, e mi danno il là per dire una cosa interessante, cioè i matrimoni da sogno in Italia, ok, nascono ovviamente da tanti stranieri che ha avuto proprio un boom incredibile nell'ultimo anno. Adesso prendendo i dati del 2025 di questi stranieri che vengono qua in Italia a fare i matrimoni, dati presi dall'osservatorio Destination Wedding in Italy, tutto così, praticamente nel 25 le nozze celebrate nel nostro paese da coppie straniere erano aggiunto quota, udite 16.700 matrimoni. Cioè, questi dall'altra parte del mondo vengono qua a sposarsi in Italia, che è il paese più bello al mondo. Incremento, pensato un po', del 9,8% rispetto all'anno precedente, cioè quasi 10% dal 24 al 25, e io credo che quest'anno sarà aumentato ancora di più considerando questi super VIP che vengono a celebrare le proprie nozze in questo paese. Non so se la colpa è di George Clooney all'epoca, però non credo, io penso che tantissimi VIP siano venuti in questi anni poi a sposarsi. Il 65% di queste celebrazioni riguardano matrimoni simbolici, mentre il rito civile copre il 21,9% e quello religioso il 12,7%. Le regioni più richieste restano la Toscana, la Lombardia, la Campania, il Piemonte e la Sicilia. La Sicilia è importante. Nel 65% dei casi le coppie scelgono delle ville, delle residenze storiche, dei castelli e dei borghi, con quasi la metà, il 46,8%, che si affida ad un wedding planner. Ti è piaciuto come ho detto wedding planner? Bisogna wedding planner! Per organizzare l'evento. Quindi questa è un po' la fotografia del nostro paese. La gente viene in Italia perché sono romantici, dimmi.
2: Abbiamo un messaggio.
0: Di chi?
1: Ciao Super Davidino.
4: Ciao Davidino.
3: Ah. Ciao Davidino.
0: Sei un cretino, posso dirlo?
2: Ti voglio bene anch'io.
0: Comunque lui non è Davidino ma è DJ Sciabo, adesso voi lo
2: sapete.
0: Dai,
2: basta.

0: Allora, tutti vengono in Italia a sposarsi.
1: Sì, giusto.
0: Beh, io invece mi sono sposata a Las Vegas con mio marito. Ciao Francesca da Brescia.
1: Ciao Francesca, mi fa piacere che abbia specificato con suo marito, perché a Las Vegas non sai mai come va a finire. Probabilmente l'avrà sposato uno vestito da Elvis. C'è questo un po', no? Questo giochino a Las Vegas. Beh, interessante. C'è un messaggio che è arrivato, così per curiosità. Non so se ci sta ancora ascoltando Giuseppe da Robecco sul Naviglio. Scrive: ciao Brian, se guardi la foto del mio profilo, ecco, me l'hai scattata te. Ora, io non riesco a vedere la sua foto del profilo. Spero sia una cosa che si può vedere. Nel caso, Giuseppe, mandamela qui al 342 41 15 105, così almeno mi ricordo, va bene? Ci prendiamo una piccolissima pausa, tra poco.

0: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
5: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Universe, ciao a tutti da Brian, questa è Radio 105 e come sempre vi accompagno io vi accompagno dalle 12 alle 14 nel weekend di questa radio con il buon Davidino in regia, di solito c'è lui, normalmente c'è lui, e insomma Eleonora Cetrino, una delle redazioni, tutto il team e il vostro ascolto, ci siete vero? Ci siete? No, perché sai, uno, il riscontro non è così diretto. Forse, vabbè, io credo che qualcuno ci sia. No, siccome parlavamo di matrimoni prima, ora parliamoci chiaramente. Perché ti sposi, Davidino? Cioè, perché?
1: Ma io non mi sposo, non mi sposo. Per fare mai. Per meglio la convivenza.
0: Per fare l'amore più spesso, no? Alla
1: ma
0: fine,
1: non c'entra tu.
0: Noi vogliamo fare l'amore, no? Siamo nati per fare l'amore.
1: Tu c'hai in testa solo quello.
0: Oggi sì.
1: Ciao, Alicia.
0: Oggi sì.
1: No. Sì, oggi particolarmente.
0: Oggi particolarmente. No, allora, qual è il paese al mondo dove si fa più sesso? Questa è la domanda. Allora, proviamo a capirlo insieme. Davide, tu che sei esperto di sesso.
1: Palle, dimmi.
0: Guarda, mi sta videochiamando la mia ragazza in questo momento.
1: Sì, ma
0: mi
1: non
0: sta,
1: sa che
0: mi
1: sei sta video... nuda.
0: Rispondo?
1: Sì, rispondi.
0: No, ma meglio di no. Allora, magari è nuda, non so. No, allora, praticamente stavamo dicendo. Qual è il paese dove si fa più sesso al mondo?
1: Secondo me la Spagna.
0: No.
1: Ah.
0: Pensate un po', non è l'Italia, anzi siamo in una delle ultime posizioni noi. Pensate che sfiga, cioè, perché? Perché siamo cioè noi dovremmo essere quelli che fanno l'amore in continuazione.
2: A far l'amore cominciamo.
0: Ma va, noi buonanotte. Al primo posto nel mondo c'è la Grecia. La Grecia. In Grecia dicono che fanno sesso in un anno 164 rapporti. Io penso di non averli avuti in tutta la mia vita. Cioè, se conto 164 rapporti l'anno in Grecia. Altro che tutte quelle cose che, no, come si chiama il ballo greco?
1: Sirtaki.
0: Altro che sirtaki.
1: Questo qua.
0: Com'è che si chiama? Come si chiama il?
1: Il sirtaki.
0: Con quella R è fantastico. Allora, in Grecia al secondo posto c'è Brasil. In Brasile al secondo posto per far l'amore e al terzo posto udite. La Russia. In Russia si fa un sacco di fichi insieme. Ci sei fichi con me. Facciamo fichi in Russia. È così, eh? È una cosa incredibile. Cioè, Grecia, Brasile, Russia e l'Italia. Bisogna andare piuttosto in fondo alla classifica. Mi viene da piangere comunque. Cioè proprio in Italia, noi tutti mediterranei, la pizza, il mandolino e poi niente.

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade, sulla A4 Venezia Trieste, code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro, il bivio per la A23 Palmanova Tarvisio in direzione Trieste. Code sulla A23, il traffico è congestionato tra Pontebba e la barriera di Ugovizza Tarvisio verso Tarvisio. Code per incidente sulla A1 Roma-Napoli tra Frosinone e Ceprano in direzione Napoli. Sulla A9 dei Laghi si resta in coda alla barriera di Como Grandate, direzione Como. Sulla A15 Parma alla Spezia code a tratti tra Bercetto e Pontremoli procedendo verso la Spezia. Code per incidente sulla A13 Bologna-Padova tra Bologna-Arcoveggio, raccordo per la tangenziale Altedo in direzione Padova. Infine sulla statale 360 Arceviese, corsia chiusa per un incidente a Piticchio. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Manola Moslei e Dario Spada.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
2: 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con

0: Beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata, apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
7: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
8: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
13: Eurospin, la spesa intelligente.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
16: Tecnomat, più professionale, meno caro.
17: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
18: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
17: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
18: Come risparmia?
17: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
18: E i lavori?
17: Ma c'è Ristruttura Smart.
18: Così ti risparmi anche tu, eh?
17: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
19: Iperceramica.
20: Ecco la refurtiva McDonald's.
21: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
20: E ci sono anche i McFits irresistibili.
21: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
22: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
23: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
22: Che estate esagerata!
23: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
24: 105.
25: Che storia!
26: Radio 105 compie 50 anni.
27: Che storia!

0: Leone, questa è Radio 105, abbiamo appena ascoltato il nostro disco 105, che storia, bella questa firma del 1998 e la si sente tutta, il sound comunque di più di 20 anni fa, lo senti, cioè è proprio diverso, questa canzone dice solo One, bellissimo, che ti devo dire, è così. Bene, bene, bene, 30 secondi alle 13.
1: Drive Up.
2: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Genesis, il brand di alta gamma del gruppo Hyundai, ufficializza il suo sbarco in Italia. Tre modelli a partire dalla Genesis GV60, un crossover con un look da coupé rialzata e dalla ricarica ultra rapida a 800 volt, capace di ripristinare l'energia dal 10 all'80% in meno di 20 minuti. Un gradino più sopra la Genesis GV70, con potenza complessiva di 490 cavalli. Il vertice della gamma è la Genesis G80, una berlina classica a tre volumi, lunga 5 metri e mossa da due motori elettrici. Skoda ha presentato in anteprima mondiale a Zurigo Epic, crossover urbano 100% elettrico che punta tutto su spazio, efficienza e accessibilità. Un SUV compatto di segmento B, moderno e di ultima generazione. Con un pieno di energia si riescono a percorrere 440 km. Linee pulite, calandra in nero lucido e firma luminosa a T, che sarà un elemento caratteristico anche delle future vetture di Skoda. Lo spazio a bordo non manca, con un bagagliaio da 475 litri tra i più capienti della sua categoria. Nel cofano trova posto un pratico vano per riporre i cavi della ricarica. Lancia ha svelato le prime foto della gamma, crossover di medie dimensioni che si affiancherà alla Y entro la fine dell'anno. Sarà disponibile con motorizzazioni mild hybrid o elettriche. La versione ibrida eroga 143 cavalli, mentre saranno disponibili diverse varianti a zero emissioni. Una da 227 cavalli con un'autonomia di 440 km, una da 242 cavalli con un'autonomia di 740 km e una top di gamma da 370 cavalli con trazione integrale e un'autonomia fino a 675 km. I primi esemplari della gamma sono in fase di collaudo su strada. Gli ordini saranno aperti in autunno. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
1: Radio 105. Proud to be different. The

Dracula, Dracula, Radio 105 che apre la seconda ora di 105 Open Club. Ciao a tutti da Brian, abbiamo iniziato ormai, è andata. Vi ricordo che in quest'ora giocheremo tra poco, regaleremo il kit di Radio 105, ma non è ancora il momento. Ne approfitto per salutare un amico che è venuto a salutarmi proprio qua, proprio di fianco a Davidino in regia. Il mio amico Donato Altomare. E così ne approfitto per dirvi che lui ha un progetto molto figo sui social, che è nato un po' così, insieme a Francesco Mastroianni, che è un suo collega amico. Si chiama TheBasta.df, giusto? No, è bello perché loro prendono un po' in giro il mondo dei social. Avete presente quando, che ne so, sui social si inizia tre domande che vi siete fatti, oppure cinque errori che non dovete fare. Bene, loro partono da quello e poi li prendono in giro. Sono veramente divertenti, quindi vi consiglio di dargli uno sguardo. Tornando a noi, c'è questa notizia molto bella, perché io ho detto no, non possiamo non farla, cioè, a 105 Open Club. Davidino non vedeva l'ora di preparare tutti i dischi che gli ho chiesto di preparare. Praticamente parla delle 10 canzoni che mettono l'allegria, ok? Ed è stato questo studio, è stato fatto da Jacob, non lo so, il suo cognome non riesco a dirlo, è lo stesso, un ricercatore di neuroscienza cognitiva, che ha studiato tutte le canzoni a disposizione in base a alcuni parametri come, che ne so, il ritmo, l'ottimismo delle parole, eccetera, eccetera, eccetera, e ha stilato questa classifica. Allora io voglio farvela dal decimo al primo posto, quindi al contrario, ok? Ne faremo 5 adesso e 5 nel prossimo intervento. Ditemi voi se queste canzoni non vi mettono l'allegria. Partiamo? Allora, al decimo posto c'è questa. Walking on Sunshine, che effettivamente è bella, dai, ci sta, mette allegria. Al nono posto c'è questa. Vabbè, Will Survive. È la canzone delle feste, se vi mettono sto disco iniziate a ballare anche i muri, dai, è una cosa, è così, è una regola. Ottavo posto. Living on a Prayer di Bon Jovi, insomma decidete voi come volete dirlo. Al settimo posto. Cyndi Lauper con Girl Just Wanna Have Fun. A me gasa un botto sto disco. Devo dire che in questa classifica non c'è una delle canzoni che mi mette più allegria in assoluto, ve lo dico già, poi magari vi dirò qual è questa canzone. Al sesto posto. I'm a Believer, The Monkees. Ci piace questa, eh? Queste sono le prime 5, dal decimo al sesto posto. Tra poco scopriremo invece la top 5 delle canzoni che mettono più allegria nella storia, ok? Però secondo me ce n'è qualcuna di questa classifica che anche voi amate, che non c'è appunto in classifica. Quindi se volete potete dirci la vostra al 342 41 15 105.

0: Magnetic Radio 105. A me mette allegria questa, però non è ancora entrata nella classifica delle 10 canzoni dell'allegria. Ripeto velocemente quelle che abbiamo fatto ascoltare prima, quindi Walking on Sunshine al 10° posto, poi I Will Survive, Living on a Prayer, Girls Just Wanna Have Fun, I'm a Believer al 6° posto. Passiamo al 5° posto, la canzone che ti fa gasare qualunque cosa tu faccia. Questo è tipo un appuntamento 105 che storia top 10, una roba del genere stiamo facendo.
1: Bravo Pupo.
0: Ma che Pupo, ma cosa stai dicendo? Cosa dici? Bellissima. 4° posto per la canzone che ti fa fare proprio la mossettina così con le braccia. Pronto? Top 10 girl. Bellissima, dai. Non ti metti alle... Non sei già più felice, Davide?
1: Tantissimo, non vedevo l'ora.
0: A cosa ti servono i soldi adesso?
1: Appunto,
0: Ci mando la musica. Ci pagate le bollette con la musica? No. Al 3° posto, i Beach Boys. Posso dire che secondo me con Good Vibration se la godevano un po' di più qualche anno fa, in generale. Cioè, mi sembravano molto più allegri, non so. 2° posto.
1: Questa è bella.
0: A me io
1: bella.
0: La odio.
1: A me piace.
0: No, io non ce la faccio. Posso dire? Dancing Queen strafatto è bellissima secondo me.
1: No, mica che nei villaggi tu hai visto i musical.
0: Sì. Siamo tutti ex animatori qua. Anche il mio amico Donato che è qui nel backstage della radio. Anzi, lui è, all'epoca, nel 2011, è stato il mio responsabile intrattenimento. Cioè, stiamo parlando proprio. Pazzesco, ragazzi. Al 1° posto in classifica, le canzoni della felicità, arriva lei. Però Don't Stop Me Now dei Queen, chiaramente. Vabbè, questa è la canzone della felicità per antonomasia. Cioè, se non c'hai una bicicletta, te la compri mentre l'ascolti e inizi a pedalare. Cioè, ti viene, è quello un po' il ritmo. Devo dire che sono un po' di canzoni che non sono entrate nella classifica. Ce n'è una che a me mette felicità. Mi ricordo che in un periodo stavo facendo questo viaggio su questo ape, un ape car, in giro per l'Italia.
1: Se quell'ape potessi parlare.
0: Lascia stare. Lasciamo stare. E io mettevo questa, la possiamo mettere, vai. Dai, bellissima. Dance with somebody. I wanna dance with somebody di Whitney Houston è proprio la canzone della felicità per antonomasia, no? Io ho paura a chiedere qual è la tua, Davide.
1: La tua te la dedico.
0: La tua? Cioè la tua?
1: Sì, sì, la mia, ma la dedico a te.
0: A me la dedichi?
1: Sì.
0: Che canzone? Per te questa è la canzone della felicità.
1: No, è una gag che volevo fare.
0: Scusa, sto ridendo per la gag. Va bene, amici, queste sono le 10 canzoni della felicità per questi scienziati. Alcuni di voi hanno mandato le loro. Ma come si dice, il tempo è tiranno. Noi andiamo con The Way Me Touch.

0: Il segreto per capelli sempre in ordine? La tecnologia giusta. Con Dreamy Hair Style Pro 2 ridefinite il vostro styling quotidiano. Controllo d'aria intelligente e meno stress termico per risultati duraturi. Un sistema 7 in 1 con accessori intercambiabili per asciugare, lisciare, volumizzare e creare onde naturali. Facile da usare per un look da salone anche a casa. Scoprite la gamma Dreamy Beauty al 105 Summer Festival. Info sul sito ufficiale Dreamy.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival. Sa, sa.

0: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
1: portabici.
0: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole?
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Radio 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Il nostro gioco, finalmente regaliamo il kit di Radio 105. Cosa c'è?
1: Sì, volevo fare un salutino anch'io.
0: Ma chi devi salutare?
1: Al tuo amico Donato.
0: Ma che sei un
1: pizzo. Sigla, giochiamo.
0: Grazie.
2: Chi l'ha detto?
3: Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto?
0: Io veramente, ma non si può cambiare, vabbè.
1: Chi ma guarda, ruotano, se non mi vuoi, ruotano.
0: No, sei sempre il mio preferito,
1: sì,
0: lo sai.
1: Sì. Va bene, piano.
0: Amici, giochiamo a Chi l'ha detto, il nostro gioco, il gioco di 105 Open Club. Come funziona? È semplicissimo, tra pochi istanti ascolterete un audio di una voce di un personaggio famoso, ultra famoso del mondo dello spettacolo italiano, e a quel punto dovrete semplicemente scrivere chi l'ha detto, cioè nome, cognome oppure nickname in base al personaggio. L'altro giorno c'era il Gabibbo, quindi non è che c'è nome e cognome, Gabibbo da Gabibbis, no, c'è Gabibbo, cioè il nickname. Se invece fosse stato, che ne so, Michelle Hunziker, che è stata anche lei, diciamo, protagonista di Chi l'ha detto, sarebbe stato Michelle. Insomma, è semplicissimo, la velocità è tutto. Il nostro numero già scrivetelo perché dovete essere i primi: 342 41 15 105. Vi portate a casa il kit della radio. Siamo pronti? Tu sei pronto?
1: Basta che lo lanci.
0: Hai un'altra gag da farci
1: sentiamo sentire. Il personaggio.
0: Grazie.
4: Bene, questo mi fa piacere perché io vengo molto spesso Ciccia dalle tue parti.
5: Sì.
4: Questo fine settimana, per dire, sono venuto a fare un po' di shopping a New York. Mm-hmm. Ho fatto un po' di regalucci.
5: Sì.
4: Ho comprato una borsa, tra l'altro.
5: Che borsa hai comprato?
4: Quella di Wall Street.
0: Facilissimo, facilissimo. 342 41 15 105. La domanda è una sola: chi l'ha detto? Ecco, dovete indovinare, vedo già i messaggi che stanno impazzendo. Eleonora, la nostra centralinista, sarà pronta a chiamare il primo o la prima che ha scritto. Sarà in onda con me tra poco e poi scopriremo chi è il personaggio misterioso.

0: Rodrigo, Drop Dead, Radio 105, pronti per fare una cosa: scoprire chi l'ha detto, ma soprattutto scoprire chi ha indovinato chi l'ha detto.
1: Chi l'ha detto?
2: Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto?
0: Tanti ci hanno provato, purtroppo, per fortuna, solo una persona ci è riuscita. Al telefono con noi c'è Giovanni. Pronto, Giovanni?
3: Pronto.
0: Come stai? Ciao, Giovanni.
3: Tutto bene.
0: Tutto a posto.
3: Grazie.
0: Da dove ci chiami?
3: Allora, io chiamo dalla provincia di Catania.
0: Ok.
3: Dal posto.
0: Aspetta, non ho capito il nome del paese?
3: Io mi chiamo Giovanni.
0: Sì, grazie. Intendo il paese, Giovanni. Il paese, cioè come
3: Riposto, Riposto.
0: Ah, e quindi gli abitanti di Riposto sono i ripostini? No, no. Giovanni?
3: No, no. Ripostesi.
0: Allora, Giovanni, c'è un leggero ritardo, questa cosa ovviamente mi fa molto piacere, però non preoccuparti, Giovanni. Facciamo così: intanto so che sei con tua figlia Flavia, giusto?
3: Flavia, certo, certo, lei è stata.
0: Sì.
3: Io guidavo e lei faceva tutto, mandava il messaggio, faceva tutto.
0: Quindi facciamo una cosa, passami Flavia, fammi sta cortesia, ho capito che devo parlare con lei. Flavia, pronto? Flavia, Flavia, pronto?
3: Te la passo subito.
0: Grazie, grazie. Giovanni...
4: Pronto? Oh. Sì, sono Flavia.
0: Ciao, Flavia, un applauso per Flavia! Flavia, come stai?
4: Grazie mille.
0: Perfetto, c'è un ritardo
4: Bene.
0: Strano comunque, non so perché Flavia... Allora facciamo così, siccome è un casino, Flavia, fermati lì, ti faccio riascoltare l'audio, poi ti chiederò chi l'ha detto, va bene? Ma dove stanno? In Africa?
4: Okay.
0: Scusa. Vabbè, dai, senti, metti l'audio. Non so.
5: Bene, Ciccia, questo mi fa piacere perché io vengo molto spesso, Ciccia, dalle tue parti.
4: Sì.
5: Questo fine settimana, per dire, sono venuta a fare un po' di shopping a New York. Mm-hmm. Ho fatto un po' di regalucci.
4: Sì.
5: Ho comprato una borsa, tra l'altro.
4: Che borsa hai comprato?
5: Quella di Wall Street.
0: Flavia e caro Giovanni, dovete dirmi chi l'ha detto.
4: Sì. Giorgio Panariello.
0: Fermi, sentiamo il nostro notaio.
6: Michele da Napoli. Il personaggio misterioso è Giorgio Panariello.
0: Esatto! 2, 3, 4. È arrivato. Con... Sì, bravissima Flavia, bravissimo Giovanni, ha fatto tutta la figlia di 11 anni. Vi portate a casa il kit di Radio 105. Purtroppo abbiamo un piccolissimo ritardo con l'audio. Adesso io conterò fino a 5 e tu mi ringrazierai. Vediamo, 1, 2, 3, 4, 5. Niente, è andata così. Oggi è più. 6, erano 6. Va bene, ciao Flavia, ciao Giovanni. Che è successo, Davide?
7: A Radio 105 sono le 19.
0: Ma non è vero, sono le 13:40. Cosa stai dicendo? Ciao ragazzi. Ma cos'è successo a sta telefonata a Catania? Cioè, voglio dire, non è che è qua vicino. Cioè, insomma, però comunque alla fine è andata così. Davide, cosa si fa in questi casi? Spiegami.
8: Ma chiudiamo e andiamo. Sono
0: Dici?
8: Già le 19:30.
0: Aspetta, cos'è che hai detto?
8: Andiamo.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Chi l'ha detto?
0: Chi l'ha detto?
1: Chi l'ha detto?
9: Chi l'ha detto?
1: Chi l'ha detto?

0: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto
0: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
3: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Radio 105. Proud to be different.

0: 105 Open Club, abbiamo appena parlato, abbiamo provato a parlare con i nostri ascoltatori, purtroppo avevamo un piccolo problema tecnico, ma l'abbiamo comunque portata a casa, questa è la cosa più importante. Ricordo a tutti gli appassionati come me che oggi c'è la qualifica del Gran Premio di... Scusate, è passato un attimo Leclerc, di Monte Carlo, caspita, è un gran premio importante, alle 16 il mio piano è finire la radio, mangiarmi un paninazzo zezzo qua fuori dalla radio con il mio amico Donato, poi andremo a casa mia, divano, Formula 1, bellissimo, come due single proprio, birra, ci vorrebbe una bella birretta pure, ci sta, mentre guardi la Formula, sì, perché per far passare i problemi quando non succede quello che vuoi che succeda in gara, no, dai, speriamo che vada bene, non dico niente, non stavo per dire, no, non è, speriamo che vada bene la vita in generale, l'universo, e no, caspita, è difficile così, e quindi niente, diciamo sport, poi vabbè, un bel weekend di sport, ci sarà la finale del Roland Garros domani, attenzione, il nostro italianissimo contro Zverev, Comollo è il nostro regista della radio, dicendo di Friends, e anche lì non posso dire niente, speriamo che lo stadio del Roland Garros sia bello, non posso dire altro perché ovviamente non posso, basta, la smetto, perché sono andato a finire in questo argomento che poi dopo la gente dice, ma porti sfiga, non ho detto niente, ho detto speriamo che sia una bellissima giornata di sport, un bel weekend di sport. Poi a Monte Carlo, tornando al Gran Premio, ho visto come al solito un sacco di mega VIP che giravano per Monte Carlo con le macchine, vanno, c'è un bellissimo video, l'ho visto ieri, di un tizio che è praticamente lì alla finestra del bagno con il water, si affaccia e c'era fuori il Gran Premio, incredibile.
1: Onestamente me ne frega abbastanza poco.
0: Ma non c'è, purtroppo non ce l'ha fatta.

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Manola Moslei e Dario Spada.
1: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con...

0: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
1: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
8: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
10: contabilizzare le fatture? Fatto.
11: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
12: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
13: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
12: Cioè?
13: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
14: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano... e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
16: Super conveniente della vita.
17: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti. Come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
18: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
19: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
18: L'ha applicato da sola?
19: Ma certo, pennello, polso e voilà!
18: L'allievo che supera il maestro!
20: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
21: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
22: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
23: Ristora.
22: Capsule per ogni ora.
24: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
25: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
26: 105.
27: Che storia!
26: Radio 105 compie 50 anni.
27: Che storia!

0: Monday, il nostro disco 105, che storia. Beh, oggi di dischi antichi, tra virgolette, li abbiamo passati.
1: C'è un'origine friulana, Monday.
0: Ma non dice no. Manic Monday, scusa. No. Cos'è, te stare con Edoardo Mecca c'è una brutta influenza. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di 105 Open Club. Veramente, grazie a tutti, mi sono divertito molto. Davidino, finalmente sei tornato in regia. Cioè,
1: certo, ma io sono sempre qua. Tu non mi vedi, ma io sono sempre qua.
0: Sei sempre lì a vegliare su di noi.
1: Su di te.
0: Piano però.
1: Di te.
0: Ricordati la retromarcia. Va bene, salutiamo la nostra Eleonora Centralino, Nadia in redazione. Ovviamente tutti voi che ci avete ascoltato. Davide, ciao, ci vediamo sabato prossimo.
1: Assolutamente sì.
0: Io anche me ne vado, ve l'ho detto prima, adesso vado. Mangio un bel panino, poi mi guardo le qualifiche. C'è proprio il sabato perfetto, radio, paninazzo, qualifiche, sperando in... Non dico niente, assolutamente. Oh, ma passa sempre di qua, non dovrebbe essere a Monaco. A parte che se va a 360 km orari, secondo me ci arrivi. Da qui a Monaco ci arrivi a 360 km orari di media, 300, secondo me sì. Un saluto dal vostro Brian di fiducia.

0: con Jake La Furia.
1: Bella raga, sabato 6 giugno, alcuni di voi, quelli più fortunati, saranno già al mare, un po' perché vivono al mare e altri perché magari hanno molto tempo libero e via, sono scappati dalla città. Per loro, ma soprattutto per gli altri, quelli che ancora non possono dire di essere in vacanza, anche questo weekend abbiamo un sacco di musica che spacca da suonare. Andiamo, Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle mega hit. Con me a compilare questa playlist delle meraviglie ci sono la Lauretta e Antonio Retto Serpico. Oggi apriamo con il nuovo singolo di Mick che si chiama Beautiful Freaks.

Sulla scia del successo strepitoso di Fabulous, Mick torna alla ribalta con il suo secondo singolo dell'anno, Beautiful Freaks. Altra bella bomba questa, bella Mick. Andiamo avanti a suonare adesso, c'è una collabo tanto strana quanto potente. Ci sono Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo.

al top i Pinguini Tattici Nucleari, il loro nuovo singolo si chiama Sorry Scusa Lo Siento, che poi tutti gli dicono che sono i nuovi 883. Io sarei lusingato di essere considerato i nuovi 883 e credo anche loro. Si vede comunque l'amore della gente nei loro confronti. Grandi pinguini, noi andiamo avanti fino al prossimo pezzo. La traccia unisce le sonorità elettroniche caratteristiche di Zerb a strofe spiccatamente hip hop. Zerb ha iniziato a sviluppare la base in Brasile tenendola nel cassetto per un paio d'anni. Dopo averla perfezionata in Sudafrica ha collaborato a Los Angeles con 24K Golder per la scrittura del testo e delle linee vocali. Il risultato è questo, si chiama Fast Friends.

ha annunciato un cambio nella sua carriera e quindi eccolo qua, il suo ultimo singolo che è chiarissimo nelle intenzioni e si chiama Rock Music. Bellissimo, e adesso on to the next one, passiamo ad un'altra grande donna di musica di casa nostra, però Noemi torna con un nuovo singolo scritto insieme a Paolo Antonacci e prodotto da Vito Salamanca, la mente dietro i grandi successi degli ultimi mesi di Samurai J. Ovviamente è un pezzone e si chiama Tu cosa fai questa sera? Stare con te.

0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
6: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
1: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
7: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
8: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
9: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi

0: solo a giugno, solo da
1: Iperceramica.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: E se fosse solo colpa mia?
4: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
3: Cosa è cambiato?
4: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No!
7: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.

0: regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: MH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
5: A Radio 105, Shake It Up. Con Jake La Furia. Shake It Up.
6: Jake La Furia su Radio 105 con Jake Rapp, il programma delle hit. Andiamo avanti con la musica che spacca. Allora, questo è il nuovo pezzo del rapper canadese Drake, pubblicato come quarta traccia del suo nono album Iceman. Il pezzo utilizza un'interpolazione di I Follow Rivers di Lick Lee. Il titolo che vi dirò tra poco unisce un campionamento audio della serie TV I Soprano, di cui Tony Soprano urla alla sorella Janice di stare zitta. È un riferimento a un vecchio sketch del podcast di Joe Budden ed è un attacco diretto e aggressivo all'industria musicale e a tutti i rivali di Drake. Il nucleo del testo attacca duramente Kendrick Lamar, accusandolo di falsa militanza e beneficenza fatta solo a favore di telecamera, criticando la composizione della sua fanbase e sollevando dubbi sui suoi vecchi contratti con la Top Dog Entertainment. Ve lo faccio sentire subito, si chiama Janice.

ad ogni pezzo che fa uscire. Questo era il suo ultimo successo in ordine cronologico, che si chiama Girl Like Me. Bomba. E adesso next c'è un pezzone del rapper e produttore di Atlanta Kenny Mason in collaborazione con l'artista alternative pop rock Dominic Fike, una fusione hip hop e sonorità indie pop rock in cui i testi esplorano temi profondi legati al nichilismo, alla fede, alla responsabilità personale e ai cambiamenti relazionali col passare del tempo. Facciamolo suonare, si chiama Find God.

Find God, trovare Dio, è il nome dell'ultimo singolone di Kenny Mason insieme a Dominic Fike. Bello veramente, che dire. Va bene raga, andiamo avanti adesso. C'è un pezzone nuovo di Zecca, si presenta come un inno solare energico e feel good, pensato per diventare una hit estiva sia nelle playlist che nei dance floor. Unisce l'elegante firma di Pause e i raffinati rework di The Evener con la potente e iconica voce di Ultra Nate, diva della musica house mondiale e interprete dell'intramontabile successo Free. È questo il singolo che ci sentiamo adesso, si chiama Starlight.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!
6: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
7: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
8: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Air Style Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
11: Attenzione, prego.

0: Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
3: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
4: Figurati, me ne trovano un altro.
3: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
4: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
5: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
11: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
10: Che estate esagerata!
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
13: A Radio 105, Jake It Up. Con Jake La Furia.
14: Jake It Up con Jake La Furia su Radio 105. Va bene raga, allora parliamo di mondo adesso, per voi che siete gente di mondo. Vado, ecco la classifica dei popoli più amichevoli, ci sono anche gli italiani ovviamente. La piattaforma World Population Review ha stilato la classifica dei popoli più amichevoli del mondo e allora in decima posizione troviamo la culla della democrazia, la Grecia, ben nota per la sua accoglienza, vanta una lunga tradizione di ospitalità chiamata filoxenia. Subito prima troviamo il Kenya, uno dei paesi più ospitali dell'Africa. Gentilezza, simpatia e disponibilità sono doti estremamente diffuse anche tra gli abitanti della Thailandia, che grazie al suo alto grado di ospitalità si è piazzata all'ottavo posto della classifica. A conquistare la settima posizione è la Costa Rica, i cui abitanti risultano estremamente socievoli, amichevoli e premurosi nei confronti di coloro che decidono di visitare la loro meravigliosa terra. A un pelo dalla top 5 c'è l'Oman. In quinta posizione della classifica dei popoli più amichevoli del mondo troviamo il Vietnam e a un soffio dal podio troviamo l'Indonesia. Infine non ci resta che scoprire la top 3 di questa interessante classifica. Dal gradino più bassa a quello più alto troviamo rispettivamente le Filippine, il Brasile e il Messico, che si sono distinti per l'entusiasmo e la premurosità con cui accolgono chiunque desideri visitare o vivere in questi luoghi. Non ci resta che soddisfare un'ultima curiosità: dove si è posizionata l'Italia? Pur non essendo rientrata nella top 10, la nostra nazione si distingue per ospitalità e cordialità. In particolare il bel paese si è piazzato al 29° posto della classifica, ottenendo un risultato più che soddisfacente. Ma pensavo meglio, dai. Sarà colpa dei doppi menu con i prezzi più alti per i turisti, forse. Però non lo so. Suoniamo, raga, c'è Harry Styles con Dance No More.

0: Sono le 3 e 3 minuti.
1: Sulla spiaggia o in città, c'è Cechira, Cechira. Svegli ed esci dalla chat, c'è Cechira, c'è Cechira.
2: Di nuovo Jake Lab con Jake Lafuori su Radio 105. Allora, ora un po' di sesso, o almeno roba che ha anche a che fare col sesso. Andiamo, perché il collo attrae così tanto, il segreto della zona del corpo che accende il desiderio. Il collo, una parte spesso discreta ma capace di attirare l'attenzione in modo immediato e intenso. Il motivo è la sua natura intima e poco esibita, che la rende più suggestiva proprio perché meno esposta rispetto ad altre parti del corpo. Anche piccoli gesti come spostare i capelli e lasciarlo scoperto vengono descritti come elementi capaci di aumentare il fascino. Il motivo di questa attrazione non è solo estetico. Alcuni esperti di comportamento e sessualità spiegano che esiste anche una componente evolutiva. In natura l'esposizione del collo può essere associata a segnali di vulnerabilità e fiducia, elementi che possono attivare risposte emotive legate alla protezione e all'avvicinamento. Questo meccanismo, secondo alcune interpretazioni psicologiche, potrebbe contribuire a rendere il collo una zona particolarmente significativa dal punto di vista relazionale o sensoriale. Altra componente biologica, entra in gioco anche la percezione della spontaneità. Alcuni specialisti del comportamento relazionale sottolineano come la seduzione non dipenda solo da elementi evidenti, ma anche da gesti sottili e naturali. Il modo in cui una persona si muove o si scopre può avere un impatto più forte di quanto si pensi. In questo contesto, il collo diventa una sorta di punto di equilibrio tra discrezione e attrazione. C'è poi un aspetto spesso sottovalutato. Il contatto con il collo è percepito come un gesto di grande fiducia. Essendo una zona sensibile e vicina al volto, lasciarsi avvicinare in questo punto implica una certa apertura emotiva. È proprio questa combinazione di sensibilità fisica e significato simbolico a rendere il collo una delle aree più cariche di significato nelle dinamiche di attrazione e relazione. Imparate i trucchi, almeno qualcosa combinate, dai. Si suona, raga, c'è Dito nella Piaga con Businessman.

0: su LinkedIn che Dito nella Piaga ha lanciato il suo nuovo singolo Businessman. Dito nella Piaga Inc. è la ricerca di una figura professionale dai contorni volutamente esasperati, reperibilità continua, capacità di gestire call e mail anche in pieno agosto. Bellissima idea, raga. Andiamo avanti fino al prossimo pezzo. Adesso Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa hanno unito le forze su questo nuovo singolo che si chiama Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Gli Another stanno spaccando anche con il loro nuovo singolo, l'avete appena sentito, in effetti una bella collabo con 3D e si chiama Like It. Bravissimi tutti, ma adesso Next, con oltre 1,5 miliardi di streaming globali, Suki Waterhouse è tornata con un nuovo singolo, scritto insieme a Steph Jones, Kerry Kay e Gabe Simon, che ha un tono molto ironico e affettuoso e difende l'idea che l'amore vero, nella sua essenza più autentica, possa essere caotico, ridicolo e imperfetto, e che nonostante ciò sia qualcosa che vale assolutamente la pena scegliere ancora e ancora ogni giorno. E questo si chiama Tiny Raising.

0: Avere un terrazzo in questa stagione è una bella fortuna. Se poi c'è anche un barbecue, siete a posto tutta l'estate. Per goderseli e per evitare le infiltrazioni, basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattoni e calcestruzzo, con un'efficacia di 10 anni. Schermo Terrazze è facile da stendere. Può farlo chiunque. Penetra in profondità nelle fughe, è inodore, ha basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
8: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
9: Che confusione sarà perché...
10: Le leggi le parole? No!
11: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
12: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
11: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.

0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Che bel terrazzo!
7: Grazie!
6: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
7: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
6: Allora lo consiglio al vicino.
7: No!
6: Perché?
7: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
6: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Radio 105 Jack
10: It Up. Jack it up su Radio 105 con Jack it up. Dunque è tornato anche Stormzy finalmente. Quello che stiamo per sentire è il suo nuovissimo singolo collabo con il cantante R&B Odell. Il pezzo segna il ritorno ufficiale del peso massimo del rap britannico con il suo primo singolo da solista in oltre 3 anni ed è costruito attorno al campionamento e alla reinterpretazione di un classico della UK funky del 2010, ovvero In The Morning Let Your Love Come In della cantante Egypt. Insomma, una bomba annunciata, ve lo faccio sentire, si chiama 24 hours.

puntata che si chiama Satisfy, infatti ti lascia proprio con un bel senso di soddisfazione dopo averlo sentito. Grandi. Ok raga, next. Zara Larsson è una delle stelle più brillanti nel pop mondiale, con la nuova versione dell'album Girls Trip conferma la sua capacità di rinnovarsi unendo il suo stile moderno a collaborazioni iconiche tutte al femminile come questa con Shakira che si chiama Eurosummer.

estivi parla di una relazione intensa che dura solo il tempo dell'estate tra spiagge e divertimento e notti senza fine tra Ibiza e la costiera amalfitana. Grande Zara Larsson e grande anche Shakira. Andiamo avanti noi, è arrivato il momento di Diplo insieme a Cameron Whitcomb con Would You Still Love Me?

Flores segna una nuova incursione di Diplo nelle sonorità country pop e il pezzo affronta le insicurezze relazionali e la vulnerabilità, chiedendo al partner se l'amore rimarrebbe intatto anche nei momenti peggiori della vita. Evviva country, poi se c'è in mezzo anche Diplo può essere certo che sarà una mega hit. Ok raga, a proposito di country, torniamo

E riecco Shakira, questa volta non con Zara Larsson ma con Burna Boy, con il loro pezzo collabo che è stato scelto come colonna sonora dei mondiali 2026. Lo sentiremo dovunque e in qualunque momento e si chiama Dai Dai. Il prossimo pezzo invece è puro R&B, loro sono due massimi esponenti del genere, Isaiah Rashad e SZA, il pezzo si chiama Boy in Red.

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Manola Mosley e Dario Spada.
1: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
2: Riso Flora. Pronto in 10 minuti. Ideale per insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti dolci e salati. Riso Flora.

0: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
1: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
0: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
5: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
4: Spiega meglio.
5: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di DAZN full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
11: Eurospin, la spesa intelligente.
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è MG.
14: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
17: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
18: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
17: Oh, Contacta, adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso.
22: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
23: A Radio 105, Shake It Up, con Jake La Furia.
24: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, la playlist delle meraviglie. Antonio Rotto, Serpico e Lauretta sono qua con me. Anche oggi siamo arrivati all'ultimo disco della puntata. E allora chiudiamo in bellezza. Dunque, questa è la hit del momento, la collabo fra Martin Garrix e Ed Sheeran. Attesa da tempo, il pezzo si presenta come una crossover dance pop in cui la voce di Ed è protagonista assoluta, accompagnata da un mix di elementi EDM, chitarre e archi che rendono la traccia perfetta sia per la radio che per i grandi palchi dei festival. Direi che ce la sentiamo subito. Si chiama Repeat It.

Repeated di Martin Garrix e Ed Sheeran nell'ultimo pezzo di oggi per me, raga. Ci rimettiamo tutti qua domani, sempre dalle 2 alle 4, sempre su Radio 105, per una nuova puntata di Jake It Up. Io sono fuori, un bacio da Jake La Furia e bella.

0: Non c'è sabato qui a Radio 105 che si rispetti senza 105 Village. Benvenuti amici, sono Manuela Moslea, la conduzione di questo programma che durerà due orette intensissime con notizie che vi cambieranno come sempre anche l'assetto della settimana probabilmente. Sono sola? Ma va!
1: No.
0: Chi sarei io senza il supporto tecnico ma anche psicologico, posso dire, ed è tutto dire, mi sento anche da aggiungere, di Marco Comollo.
1: Buongiorno a tutti.
0: Non è che ci abbiamo preso gusto,
1: stiamo diventando una coppia di fatti.
0: Di fatti, esatto, di fatti non sempre particolarmente sostanziosi, però comunque fatti.
1: Vabbè,
0: anche
1: sì.
0: Un po' di cazzate, coppia di cazzate, un po' così. È la coppia di amici che va a passare una serata, in questo caso un pomeriggio, a cazzeggiare in giro, a dire cose senza particolarmente.
1: Senza senso,
0: però non strutturate, capito? Sono quegli amici che vabbè, ma quasi quasi esco con Marco e Manola, che tanto lì non c'ha da pensare troppo, come dire. Ci siete anche voi, mi auguro, amici. Al 342 41 15 105, tutto a vostra disposizione, ormai lo sapete, audio, WhatsApp, potete mandarmi foto, fate quello che volete. Due ore, dicevo, di notizie veramente incredibili, interessantissime, ma di musica soprattutto straordinaria. Se l'anno prossimo, nel 2027, doveste vedere una che si dimena sotto il palco di Karol G, sono io, cioè lo dico, lo dichiaro. Intanto l'ascoltiamo con

0: Me gustas la mañana, me gustas...
1: No.
0: Vabbè, no, vabbè, d'altronde voglio dire, la firma di Manu Chao si sente, no, l'impronta di Manu Chao, però si sente soprattutto Karol G. Ma voi l'avete incontrata anni fa, vero Marco?
2: Sì, credo qualche annetto fa, 2 o 3 anni fa.
0: Posso dire che sono un po' invidiosa, perché vedi, sono arrivata... ho capito, sono arrivata troppo tardi. Se ci fossi stata io all'epoca, sai che intervista sarebbe venuta
1: fuori? Ecco, sì, certo.
0: Avrei imparato lo spagnolo innanzitutto in 20 minuti. Un po' come la Gregoraci, aggiungendo soltanto le S alla fine di ogni parola. Salve. Salutiamo Elisabetta. Solitas. Salutiamo Elisabetta Gregoraci, che sicuramente è all'ascolto di Radio 105. Mi sa che è stata nominata parecchie volte questa settimana, perché anche a Takeaway qualche giorno fa l'hanno tirata in ballo per quanto riguarda lo spagnolo. Che evidentemente parla menadito. No, però, insomma, Karol G, diciamo che attualmente è una delle mie cantanti preferite. Peraltro vi parla una persona che non amava particolarmente la musica latina, anzi la snobbava un pochino, perché, boh, non lo so, mi sembrava sempre troppo leggera o altrettanto troppo, diciamo, rude in certi passaggi, troppo esplicita nei testi. Devo dire che Karol G mi ha fatto cambiare un po' opinione, perché invece la trovo una persona, innanzitutto un'artista straordinaria, una voce molto bella, molto molto bella, molto pulita, molto limpida, molto precisa sulle note. È chiaro che anche lei, insomma, ha dato vita a dei testi non particolarmente impegnativi in passato, però devo dire che le sue canzoni poi sono diventate colonna sonora di alcune delle mie estati più belle, quindi un po' ci sono affezionata, come dire. Detto questo, non vedo l'ora di vederla dal vivo l'anno prossimo. Non scherzavo prima quando dicevo, se doveste vedere in futuro, tra un anno, una che sotto il palco di Karol G si dà la pazza gioia, probabilmente sarò io. Anzi, me lo auguro, perché insomma sono in fila ad aspettare questo grande evento, perché effettivamente negli anni ha avuto tante soddisfazioni e la sua carriera ha fatto un salto in avanti incredibile, per cui la aspettiamo a Milano, quindi verrò su, andiamo io e te, verrò su a Milano, ti verrò a prendere, Marco Como. Lei si ricorderà di te dal palco, ti indicherà. Io a quel punto cosa faccio? Ti spintono, ti mando via dall'altra parte e comincio a sbracciarmi cercando di attirare la sua attenzione. È tutto molto bello. Sì, sono Manuela Musley, ho 42 anni e l'ho appena dichiarato alla radio. Detto questo, vogliamo andare avanti? Ma sì, andiamo avanti con Fra Quintale, torniamo in Italia. Questo è il nuovo singolo, si chiama Aranciata.

0: una voce così assurda, potente, venire fuori da uno scricciolo come Ariana Grande? Evidentemente sì, l'abbiamo appena ascoltata con Yes And. Passiamo al 2024 con questa canzone dall'album Eternal Sunshine, prodotto peraltro da Max Martin. L'abbiamo appena ascoltata questa voce incredibile in questo corpo minuto, perché poi lei è piccolina. E tra l'altro, insomma, Ariana Grande l'ha dichiarato spesso e volentieri grande fan di Mariah Carey, di cui ha preso il meglio, se posso dire. È una delle, a livello vocale, forse una delle designate eredi di Mariah, anche se poi, insomma, lasciatevelo dire da una che è fan da tempo immemore, Mariah è unica. Detto questo, aperta e chiusa parentesi, ti ricordi, Marco, ma sicuramente sì, quando abbiamo parlato di Dua Lipa che si sarebbe dovuta sposare in Sicilia?
1: Sì, qualche settimana fa, se non ricordo
0: lei
1: male.
0: Si è sposata, sì, ma a Londra, quantomeno il rito civile lo ha celebrato a Londra, ed ha indossato un abito da sposa ispirato a quello indossato da Bianca Jagger nel 1971. Figurone, era stupenda. Tutti si aspettavano appunto questo grande matrimonio, che ci sarà, ci saranno i festeggiamenti, diciamo, in Sicilia, però lei ha, come dire, messo a tacere alcune delle voci, alcuni dei gossip su questi grandi festeggiamenti, rilasciando immagini della sua celebrazione molto intima, quindi rito civile, parliamo di questo, a Londra. Auguri allora a lei e a lui, che sono tra l'altro bellissimi. Pensa che bambini che verranno fuori, se mai ne volessero, cioè saranno dei, non lo so, dei semidei questi bambini, un po' come loro. Che sviolinata!

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
4: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
9: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
10: Super conveniente Natale.
11: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
12: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Non ho capito cosa le ha chiesto alla fine. C'è Sabrina, Madonna, Madonna, Sabrina. Ma ci sono delle about. Vabbè, comunque sono.
1: Perché
0: si chiama? Sì, una super cazzola, secondo me, alla fine. Sabrina, about. Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Madonna, che insomma abbiamo ripetuto spesso e volentieri, ha proprio disegnato come sua erede Sabrina Carpenter, cioè l'ha proprio tipo benedetta durante il Coachella. Ha detto: tesoro, è il tuo momento, io ti benedico nel nome di Madonna, e sei effettivamente quella che potrebbe essere la mia erede a tutti gli effetti. Cioè, hai voglia a mangiare cereali sottomarca per diventare come Madonna, secondo me. Però insomma ci sta che, voglio dire, una pop star incredibile come lei poi alla fine si apra anche a queste nuove generazioni, spianando in qualche modo la strada. Tra l'altro riflettevo qualche giorno fa, ascoltando proprio questa canzone, che l'ultimo tour, anzi l'ultimo live al quale io personalmente ho assistito di Madonna, era proprio il Confessions World Tour a Roma, all'Olimpico. Mamma mia ragazzi, io ho un ricordo di questo, ricordo proprio di aver pensato: come fa? Perché ha ballato e cantato per 2 ore almeno senza veramente, mi sembrava che non prendesse mai fiato ad un certo punto, no? E ho pensato proprio, vedi, quando si dice, quando ad una persona viene affibbiato la definizione pop star mondiale, star internazionale, regina della musica, mai definizione fu più, calzò più a pennello come questa rispetto a Madonna, perché è veramente straordinaria. E devo dire che mi piacerebbe rivederla, e succederà sicuramente, perché tornerà in Italia, per cui non fare così, no, non fa, torna in Italia con il nuovo tour.
1: Ho capito, ma
0: anzi,
1: come
0: anche
1: come
0: in questo
1: torna?
0: Caso
1: a piedi.
0: No, ma scusa, ma tu l'hai visto? Ma scusami, adesso parliamo seriamente. Hai dato un'occhiata all'esibizione di Madonna al Coachella con Sabrina?
1: No, con
0: Sabrina. Quando le hanno anche ciulato. Quando le hanno anche rubato il corsetto, credo fosse, che aveva indossato proprio nel Confessions World Tour, gliel'hanno rubato, gli hanno ciulato dal dietro le quinte del Coachella, e lei ha fatto anche un appello per cercare di risalire, o quantomeno a sto corsetto, magari non al ladro, perché evidentemente non può risalire, però al corsetto: ridatemelo, vi do anche dei soldi, vi metto una taglia, però ridatemelo. Non è successo niente fino adesso, non credo che l'abbia ritrovato. Comunque, vabbè, andiamo avanti con la musica a questo punto. Beh, senti che pezzo.

0: Alex Warren con Fever Dream. Alex, se solo tu sapessi quante volte ti sto ascoltando in questo periodo, perché c'è una canzone che alla mia compagna piace in particolar modo e che dovremmo inserire in una playlist molto speciale. C'è sta canzone di Alex Warren che mi veramente mi sta... Io ormai conosco anche i fiati che prende all'interno di questa canzone. Alex Warren, un giorno mi ringrazierai. Allora, se fosse stato italiano e se avesse ricevuto punti SIAE, probabilmente la maggior parte sarebbero arrivati da me. Cioè, nel senso, tutti gli ascolti che ho fatto di quella canzone gli avrebbero generato una sorta di introito senza fine. Cioè, sarebbe stato un vitalizio il suo. Detto questo, andiamo avanti, perché parlavamo proprio di Dua Lipa e del matrimonio che ha celebrato, ma veramente in maniera molto improvvisa a Londra, perché effettivamente ha dato vita a questa cerimonia civile che ha colto tutti di sorpresa e ha indossato questa creazione che ha lasciato il segno per la fortissima somiglianza, dicono, con l'abito da sposa indossato nel 71 dalla cool girl bride Bianca Jagger per il suo matrimonio chiaramente con il leader dei Rolling Stones Mick Jagger. L'abito da sposa di Dua Lipa, io lo dico perché magari le sposine che stanno per, anzi, celebrare il proprio matrimonio potrebbero prendere ispirazione.
1: Settembre.
0: L'abito da sposa di Dua Lipa, come è accaduto sul red carpet di Cannes con Bella Hadid in versione Jane Birkin, a firmare ancora una volta un abito che è di fatto un tributo alla Maison Schiaparelli. Ecco, l'abito da sposa di Dua Lipa è un completo bianco in due pezzi composto da giacca e gonna, cappello a falda larga, décolleté a punta altissime e guanti bianchi. Era di un'eleganza... Allora, ho letto dei commenti terribili, c'è chi la accusava di essere un po' troppo folcloristica, di essere un po' carnevalesca. Ragazzi, era di un'eleganza... Certo, solo lei può indossare un cappello a falda larga, perché se lo mettessi io, a parte che sembrerei un fungo a un certo punto, perché non è che sono slanciata, come dire, come Dua Lipa, non sono quel 1,80 m di... anzi, meno... e sembrerebbe un fungo, però effettivamente lei era veramente bellissima, e quindi se magari ci sono delle sposine in ascolto alte tanto quanto e volessero azzardare, andate a dare un'occhiata perché ne vale molto la pena. Can we

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Manola Mosley e Dario Spada.
1: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
2: Moschino Beauty presenta Gummy and Yummy, due nuove irresistibili fragranze, un'esplosione di colore e gioia negli iconici flaconi a orsetto. Provale subito.
3: Alla Coop le ciliegie fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco.

0: capire. Sono persone.
1: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
0: Cosa vuoi fare?
1: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Allora, non mi stanno scrivendo le sposine come pensavo facessero, ma mi stanno scrivendo un sacco di signorini all'ascolto che dicono: vabbè, ma io non potrei mai pensare che mia moglie possa indossare ad un certo punto, la mia futura moglie possa indossare ad un certo punto un cappello, oggi non mi viene capello, un cappello a falda larga. Ma perché, non ho capito, perché è scomodo per voi quando poi ad un certo punto alzi il cappello e baci la sposa, oppure perché non vi piace, cioè una cosa meramente estetica? Comunque sfatiamo anche il mito del cappello che è troppo impegnativo, perché negli anni insomma l'hanno anche sdrammatizzato spesso e volentieri, si indossa praticamente ovunque, è un accessorio di gran moda. È chiaro che poi dipende anche dai contesti, però certamente le famiglie aristocratiche, anzi i monarchi e le regine di tutto il mondo ci hanno abituato a questi grandi cappelli, soprattutto in cerimonie particolarmente importanti. Però nel nostro piccolo possiamo indossarlo, anzi io per esempio lo indosso spesso e volentieri, magari anche soltanto d'estate per non beccarmi troppo sole sul viso, perché è una cosa che dopo una certa età non fa benissimo, soprattutto per le macchie solari che arrivano copiose sulla pelle, soprattutto di noi donne, mentre voi uomini.
1: Ma medicina 33, dai.
0: Ma perché voi con la barba ve la cavate alla grande, capito? Cioè, vabbè, esce una macchietta. No, vabbè, esce una macchietta sulle guance, faccio crescere un po' di barba. Noi nonne diventa un po' un inestetismo antipatico, quindi io mi indosso sempre il berretto con la visiera d'estate, poi chiaramente lo tolgo quando mi devo sedere in un luogo, che ne so, vado a prendere un caffè con un'amica, lo tolgo, non sono maleducata, non lo tengo a tavola, però lo indosso spesso e volentieri al mare, ad esempio, anche quando vado a fare il bagno come le signore, mi bagno fino al collo con il cappello, poi esco, faccio tipo un bidet e poi esco. Cioè, in realtà il cappello, ormai l'uso del cappello è stato sdrammatizzato negli anni, è stato anche, come dire, preso in considerazione come un accessorio super cool, quindi perché no? Anche le spose possono indossarlo, c'è contesto e contesto, quindi va comunque tolto magari in chiesa o comunque una volta che si arriva al ricevimento eccetera, però perché no? Andate a vedere, vi ripeto, il completo di Dua Lipa perché è bellissimo secondo me. Andiamo avanti con la musica. No, Baby K non è sposata, però magari secondo me lei potrebbe essere una che può sposarsi.

0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
8: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché?

0: Oltre ogni limite, per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
2: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
5: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex, da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
4: Porca vacca, non sul tappeto!
6: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
7: con il sottoscritto Enrico Papi
8: e Lodovica Comello.
7: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
6: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
7: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
6: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
7: solo su Radio 105.
9: Vi aspettiamo!
10: Gli Squizzati di 105.
11: 105.
12: Che storia!
13: Radio 105 compie 50 anni.
12: Che storia!

0: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Come vola il tempo, sono le 16.59 su Radio 105.
2: Radio 105, proud to be different.

0: The Devil Wears Prada 2, film che io ho visto, mi è piaciuto particolarmente, ma c'è da dire anche che, insomma, io sono poco pretenziosa a livello cinematografico. Questa canzone di Lady Gaga, dove ci scritta insieme a Bruno Mars, fa parte della colonna sonora di questo film, che tu non hai visto, per esempio.
1: No, ancora no, purtroppo.
0: Ma sono quei film che vanno visti una volta nella vita, nel senso che sicuramente non te lo vai, aspetti magari che venga trasmesso o che venga messo sulle varie piattaforme, no? Non ci vai al cinema.
1: Brava, bravissima.
0: Però sono quei film che devono essere visti, secondo me, un po' come Pretty Woman. Non sono film, mamma mia, dal significato incredibilmente profondo, o da... non sono film che hanno una dietrologia, per intenderci, però sono quei film che comunque vanno visti in qualche modo, perché hanno fatto nel loro piccolo la storia del cinema. Cioè, voglio dire, Il Diavolo Veste Prada 1 è stato un caso mondiale, è stato un film che ha veramente riscosso un successo strepitoso, altrettanto per Il Diavolo Veste Prada 2, che è una copia bruttina, no, bello, però insomma, uno che ha visto Il Diavolo Veste Prada 1, appunto, dice il 2 sì, carino, però potevano fare di più,
1: come un po' tutti i film, i sequel sono sempre un po' peggio,
0: sì, perché va a riprendere dei punti salienti della prima versione, li cambia. Diciamo che quello, il secondo film del Il Diavolo Veste Prada 2, è più una polemica sul mondo del giornalismo, diciamo, è un occhio un po' critico sul mondo del giornalismo. Detto questo, chiusa la parentesi cinematografica, anzi da critica cinematografica, parlavamo di banane.
1: Che detto così.
0: Vabbè, detta male. Però parlavamo della banana di Cattelan, ecco. Rubata di nuovo. Già era stata rubata durante la sua prima esposizione all'Art Basel Miami nel 2019. E fu il performer David Datuna che mangiò il frutto sostenendo praticamente di avere fame. Quindi una performance nella performance, una roba un po' strana. Poi il Centre Pompidou di Metz ha sporto denuncia contro ignoti dopo il furto di Comedian, la celebre banana appunto di Cattelan, trafugata nel pomeriggio di sabato 31 maggio, quindi altro furto, e non è appunto la prima volta. E mo che frutto metteranno? Che cosa? Una tragedia, sta banana comunque non c'ha veramente tregua.
1: Comunque c'era una colonna sonora,
0: Ma guarda, ma secondo me l'hanno presa in parola, perché ogni volta che questa banana viene esposta, ogni volta che sto poro Cattelan va lì e mette la banana, sbam!
1: Tutti!
0: Tutti! L'unico frutto dell'amore. È la banana! Non c'ha pace sta banana. Ne continueremo a parlare, perché cioè, effettivamente fa ridere, fa riflettere, ma fa anche molto ridere questa cosa. Torniamo tra pochissimo, intanto ascoltiamo un brano di Meek con Beautiful Freak.

0: Debra Houdini, Eminem su Radio 105. Allora, cerchiamo di dare dei dettagli rispetto alla banana di Cattelan. Perché non si può sostituire Comedian, che è proprio l'opera che Maurizio Cattelan, artista padovano che conosciamo tutti di 65 anni, ha creato nel 2019. Non è che vale per il frutto in sé. Noi poi ci scherziamo, chiaramente facciamo anche dell'ironia spicciola mettendo l'unico frutto. Però il museo lo chiarisce senza ambiguità, perché molti dicono: vabbè, ma una banana non può valere così tanto. Non è il frutto, il valore sta nel certificato di autenticità e nel protocollo che ne regola la presentazione, dice appunto il museo. Sostituire la banana, operazione che avviene comunque ogni 3 giorni, perché chiaramente si annerisce poi ad un certo punto, non ripristina ciò che è stato sottratto. Cioè, il Center Pompidou Metz aveva chiamato Cattelan in occasione del suo 15° anniversario per un'esposizione intitolata Dimanche sans fin et visitable. No, scusate.
1: Scusa.
0: Intitolata Dimanche sans fin, perché sennò, cioè, veramente lo dico. Il mio francese, signori, è visitabile fino al 2 febbraio 2027, in cui proprio l'artista figurava anche come curatore insieme al direttore, anzi alla direttrice Chiara Parisi. Il problema è che il furto poi ha messo un po', come dire, ha messo in difficoltà un po' tutti, perché, ripeto, come dice proprio il museo, non è il frutto in sé a valere, ma tutto il lavoro che c'è dietro. Detto questo, speriamo che ad un certo punto, no, ormai il danno è fatto. Stavo per dire, speriamo che ad un certo punto sta banana torni, ma quando tornerà sarà comunque inutilizzabile, quindi niente da fare. Spiace però, spiace per l'arte, spiace per Cattelan, spiace anche per tutto il lavoro che c'era dietro questa banana. Andiamo avanti, anche perché Marco Comollo mi fa un cenno con la mano, un grande cerchio a chiudere alla fine, capito? Della serie Stringi. Torniamo alla musica italiana con Le Ragazze, Clara e il featuring Bentornato di San Giovanni.

0: Ma se uno adesso avesse voglia di uno snack, a quest'ora ci sta, no? Che sia sfizioso però, con gli originali salamini Beretta, non si sbaglia mai, ideali come snack, spuntino, stuzzichini, insomma, sempre. Infatti noi ce li portiamo a tutte le tappe del 105 Summer Festival, incredibilmente buoni, possono mangiarli tutti e ce n'è per tutti i gusti, dal classico a quelli affumicati, piccanti, al tartufo e molti molti altri. C'è sempre un perché per gli originali salamini Beretta, ma fate presto perché spariscono in fretta.
1: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di wofferte?
2: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
7: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
1: Ho zero. Con l'app MyAtlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
0: Cioè?
1: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app MyAtlante. Info e durata promo su atlante.energy.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
8: E se fosse solo colpa mia?
9: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
8: Cosa è cambiato?
9: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
10: Inizio conto alla rovescia.
11: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
12: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
13: Radio 105. Proud to be different.

0: Talk to you su Radio 105 nel pomeriggio di sabato 6 giugno insieme fino al 18, quindi abbiamo ancora insomma una mezz'oretta o giù di lì da passare insieme. Poi avremo anche la nostra rubrica startup, oggi una startup veramente interessante. Noi cerchiamo sempre di portarvi le novità o comunque portare alla vostra attenzione qualcosa di particolarmente interessante, accattivante, che magari in futuro avrà un successo talmente incredibile e clamoroso che potremmo dire: noi c'eravamo, noi l'abbiamo scoperta quella startup lì e guarda oggi dove è arrivata. Io lo auguro sempre a tutti i ragazzi, molto spesso anche molto giovani, che si mettono lì e creano queste startup da idee, partendo proprio da idee iniziali veramente super super carine. Allora parliamo della... ci stanno arrivando un sacco di messaggi, io la penso come voi, però metto anche le mani avanti e dico di non essere assolutamente un'esperta d'arte, quindi non posso criticare, ne posso dare un giudizio lapidario su quelle che sono le performance o le opere d'arte appunto di questi artisti incredibili come Cattelan, perché molti dicono: ma è possibile che una banana attaccata al muro, questa è la solita polemica, una banana attaccata al muro possa valere così tanti soldi, come quando addirittura, o possa valere talmente tanto a livello economico addirittura la performance, quella della come si chiama, il performance, la Abramovic,
1: la tizia che viene suonata,
0: esatto esatto
1: come un campanaccio.
0: No, che per carità, cioè adesso penso che molti degli ascoltatori di Radio 105 mi diranno: ma come fai a non conoscerla? Giustamente, perché è un artista un po', cioè se sei appassionata di arte e di quel mondo lì è chiaro che tu conosca Vita, Morte e Miracoli. È difficile per me pensare che, come molti di voi, una performance in cui lei guarda negli occhi delle persone, compreso il suo ex compagno, possa valere migliaia di dollari. Cioè ci sono due sedie al centro di una sala, lei seduta su una sedia, un tavolo a dividere loro due, lui seduto dall'altro capo del tavolo, e si fissano, punto.
1: Facciamolo anche noi, Manola.
0: È una performance.
1: Ci pagano,
0: no.
1: Eh?
0: Che poi io mi sono messa lì a vedere, a capire. Mi sono anche emozionata ad un certo punto, perché ho immaginato il mondo che ci fosse in quel silenzio lì, in quello scambio di sguardi. Però mi rendo anche conto che per noi comuni mortali possa essere incomprensibile una cosa del genere, un po' come la banana attaccata al muro. Mi rendo conto, avete ragione, però questo vale, e questo dobbiamo accettare, va bene? È il mondo dell'arte con i suoi pregi e le sue dinamiche, va bene?

0: Meglio di no.
1: Da lunedì nero a venerdì sfavillante, venerdì 19 giugno, ve lo ricordo, sarà la festa, festeggeremo anzi 50 anni di Radio 105, lo faremo a Ferrara in piazza Ariostea dalle ore 21, l'ingresso è libero, quindi ci saranno tutti gli speaker di Radio 105, ci saremo anche noi, purtroppo per voi,
2: sì, sì.
1: Faremo un gran casino, faremo veramente festa, perché Radio 105, ma soprattutto 50 anni di questa splendida emittente, vanno festeggiati come si deve, e se un po' ci conoscete saprete anche che c'è da aspettarsi del bellissimo, non del bello, del bellissimo. Quindi appuntamento, se volete, a Ferrara venerdì 19 giugno per il compleanno di Radio 105.

0: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
3: Ah no, io riparto con Boscolo.
4: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
7: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
9: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana. La sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
12: Radio 105. Proud to be different.

0: Are you coming in or what?
1: Sabrina Carpenter su Radio 105, come direbbe Madonna. Sabrina. Allora è arrivato finalmente il nostro momento preferito, il momento della rubrica Startup.
2: 105 Startup.
1: Oggi devo dire che sono particolarmente legata a questa startup perché chi mi conosce, mi segue, lo sa, sono sempre molto interessata e amo in maniera particolare le app che riguardano, che danno un occhio attento ai nostri amici animali. Quindi oggi parliamo di Vetbook e lo facciamo con, tra l'altro, simpaticissima Enrica Cevenini. Ciao Enrica!
3: Ciao Manola, grazie dell'opportunità e buon pomeriggio a tutti.
1: Grazie a te per aver pensato a questa app di cui, guarda, parlami, hai carta bianca.
3: Allora, Vetbook è il primo sistema sanitario digitale veterinario italiano e proprio è nato per aiutare i proprietari di animali a trovare il professionista più adatto alle esigenze del proprio animale e di e allo stesso tempo, non so se vi è mai capitato di cercare un veterinario, ma aiutare i veterinari a valorizzare le proprie competenze e farsi trovare online, perché è un grosso problema. Non so se vi siete trovati mai in questa situazione.
1: Magari può succedere qualcosa in un momento della giornata assurdo, che può essere anche il cuore della notte, il veterinario non è sempre reperibile, no? Quello di fiducia almeno.
3: Ma non solo, tante volte hai bisogno di un nutrizionista, di un oncologo, di un qualcuno di fiducia e online è veramente difficile. Infatti Vetbook nasce da una mia storia personale.
1: Sto per piangere, te lo dico. Cioè qui ecco, proprio sfondi una porta aperta, una tragedia. Comunque andiamo avanti perché ho letto qualcosa di Greta.
3: Esatto, nasce con Greta perché mi ritrovo con Greta che ha avuto un tumore osseo, insomma, e mi sono resa conto che io ero proprio sola, perché ovviamente avevo bisogno di trovare rapidamente uno specialista giusto, avere la possibilità anche di scegliere, certo. E io sapevo che le competenze nel mondo veterinario esistevano, ma era difficilissimo individuarle, quindi passato il mio lutto, ho detto devo fare da questa mia esperienza personale un qualche cosa che possa aiutare le persone a sentirsi meno sole in questa ricerca che già si soffre per la patologia, no?
1: Certo.
3: E ancora aver problemi per trovare qualcuno che insomma ti aiuti a prendere anche delle scelte non semplici.
1: Certo.
3: E così è nata Vetbook, anche perché mi sono detta, cioè tra poco ordiniamo il caffè online ed è possibile che non riusciamo a avere un sistema che possa aiutare proprietari e veterinari, e quindi da qui è nato Vetbook.
1: Anche perché è un po' brancolare nel buio, no? Quando i nostri amici a quattro zampe stanno male, loro non si lamentano come noi, non hanno la possibilità di descrivere i sintomi, quindi tu ti affidi completamente a un professionista che a quel punto cerca di farti capire cosa sta succedendo all'interno del corpo del tuo animale, ma cerca lui per primo di capirlo, quindi insomma è tutto un gioco di squadra ma molto delicato.
3: Ma infatti anche qui io nel cuor mio vorrei aiutare tantissimi proprietari e tantissimi veterinari appunto a trovarsi, no? Perché poi ognuno di noi ha un approccio diverso e quindi trovare anche l'approccio giusto che faccia star bene.
1: Certo.
3: Ma in più il fine ultimo è che la tecnologia ci aiuti in realtà a valorizzare il momento clinico e della visita, perché abbiamo fatto tutti gli strumenti che svilupperemo sempre di più per prendere tutte le informazioni cliniche prima della visita, no? Quindi anamnesi, stato di salute dell'animale, in modo che uno arriva in visita molto più sereno, il veterinario che sta, perché sei lì e riesci a fare anche appunto una visita più approfondita.
1: Allora Enrica, facciamo così, perché ho un sacco di domande da farti. Ascoltiamo un brano e poi torniamo ancora a parlare di Vetbook.

0: Buon vento!
1: Pachiderma che si muove, mi sento presa in causa.
2: Non so. Ma no, dai!
1: No, ma ti giuro, ogni volta che arriva l'estate sono sempre più pesante, il cambio di stagione mi uccide. Allora, non è di questo che parliamo, ecco appunto Enrica, non avevo dubbi. Non è di questo che però parliamo, parliamo della tua startup, parliamo di Vetbook. Tra l'altro la storia di Greta mi ha spezzato il cuore, perché io leggo che ad un certo punto Greta appunto viene colpita da un tumore raro, tu hai cercato professionisti, alcuni ti hanno dato una prognosi devastante a pochi mesi di vita, poi tu attraverso ricerche varie ed eventuali sei arrivata invece a regalarle un anno e mezzo, che non è poco. Quindi mi chiedo, come io utente, come funziona Vetbook? Come ne usufruisco proprio praticamente?
3: Sì, ad oggi sarà che succede, adesso vi faccio un esempio proprio pratico, il mio cane zoppica. L'idea sarà che noi ovviamente chiediamo a Google spesso cosa fare. Sì. E attualmente Google ci dà un po' di informazioni disparate. L'idea è che adesso inizieremo a scrivere cane zoppica, verrà fuori dalla ricerca Vetbook, avremo la possibilità di aprire Vetbook e guardare tutti gli ortopedici, per esempio, che sono nella nostra zona o che magari...
1: Carina questa cosa. Ti giuro, ogni volta che sento ortopedico, neurologo associato agli animali, mi si stringe il cuore. Cioè, quando queste figure professionali vengono associate agli animali, mi fanno veramente impazzire.
3: Ma no, sei sempre di più, perché in realtà, come sta succedendo pian pianino, cioè come è già successo nella medicina umana, i veterinari specializzano tantissimo e in realtà hanno questa difficoltà nel comunicarlo, no?
1: Perché c'è
3: questa necessità anche della digitalizzazione, ed è una categoria ancora che non si è molto digitalizzata. E quindi il mio volere sarebbe appunto che all'interno di Vetbook ci siano sempre più professionisti che offrono le loro visite sia in presenza che in telemedicina, e poi in realtà anche tutti i pro dell'online, perché ovviamente ci sono i pagamenti online, i reminder per ricordarsi della visita, da parte del proprietario, uno scrive il proprio pet e ha tutta la cartella clinica, quindi non serve che si ricorda dove ho messo quelle lastre, dove ho messo, perché carica
1: tutto. È tutto lì,
3: va dal proprio veterinario che userà Vetbook e il veterinario può consultare tutto.
1: Mi piace un sacco, Enrica, mi piace veramente da impazzire questa app, ti giuro. Guarda, ti faccio i complimenti innanzitutto, e poi vorrei che, come sono impazzita io, impazzissero anche i nostri ascoltatori. Quindi mi dai i contatti, come ci arriviamo noi a Vetbook?
3: Arrivate da www.vetbook.it.
1: Mamma mia.
3: I proprietari che hanno voglia semplicemente di anche solo tenere il proprio libretto elettronico compilato, che è per i professionisti che vogliono aderire al progetto.
1: Grande agevolazione, mamma mia, cioè tenere tutto nello stesso posto è una grande agevolazione. Poi ogni volta che tu cerchi una cosa su Google, ovviamente gli scenari sono devastanti, quindi cane che zoppica, niente, va amputato per Google, mentre magari un'applicazione di questo genere, una startup di questo tipo ci può aiutare anche ad essere un pochino più lucidi, perché ci mette in contatto con professionisti che ne sanno sicuramente più di noi.
3: Ma assolutamente, poi nella mia idea sono le 2 di notte, mi è venuta l'ansia perché...
1: Capito?
3: Capito? Io alle 2 di notte ti chiamo, vado su Facebook e mi prenoto appuntamento, appuntamento libero. Tra parentesi, anche lì c'è tutta la parte di teleconsulti, quindi uno dice io domani ho solo, non so, un'ora, vorrei farmi vedere questo comportamento, e si ha anche un primo feedback comodamente a casa, quindi non bisogna stressare l'animale nel trasporto, ovviamente per delle...
1: Certo, con tutte le attenuanti e le aggravanti del caso, certo.
3: Esatto.
1: Enrica, grazie mille, ti faccio un enorme in bocca al lupo per questa app straordinaria, davvero. Un abbraccio,
3: grazie.
1: In bocca al lupo davvero.
3: Grazie mille a voi.
1: Ciao,
3: grazie.
1: Enrica. Ovviamente il discorso è sempre lo stesso, se avete voglia di suggerirci una startup, magari è proprio la vostra, l'indirizzo lo conoscete, è startup@105.net.
4: Village. 105 Traffic.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 9, lainate Como Chiasso, code per traffico tra Como Centro e Lago di Como in direzione della Svizzera. Sulla A10 Genova Ventimiglia, rallentamenti per un veicolo fermo allo svincolo di Arenzano in direzione da Genova. Sulla tangenziale ovest di Milano, code per traffico intenso tra la Vigevanese Nuova e Settimo Milanese in direzione della A8 Milano-Varese. Anche sulla tangenziale nord di Milano, rallentamenti per traffico tra Monza Sant'Alessandro e la statale 36 del Lago di Como in direzione di Lecco Monza. Sulla 4 Milano-Brescia, rallentamenti per un veicolo in panne tra Ospitaletto e Rovato in direzione di Milano. Infine sulla statale 9 via Emilia, code per un incidente all'incrocio Modena statale 255 di San Matteo Decima verso l'incrocio Rimini, strada statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
4: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
2: Che estate esagerata!
4: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
5: Alla ricerca della qualità.
6: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
7: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex, da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49€. Nei migliori supermercati, come Ottimo Doc e Sole 365.
6: Porca vacca, non sul tappeto!
8: Estate palco luci!
9: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Airstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto.

0: Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G 87 nei migliori punti vendita.
1: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
4: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: Da Carrefour, brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci, in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini, hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
10: Carrefour.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: 105
13: Che storia.
14: Radio 105 compie 50 anni.
15: Che storia.

0: Ma quindi quando compiremo l'anno prossimo 51, poi 52, 53, 54 anni, cioè ogni anno festeggeremo ascoltando queste canzoni qui? Chiedo per un'amica.
1: Sì, sì.
0: Perché io ci metto la firma, stupende.
1: E Ross ci mette la faccia, ha detto.
0: Meno male che ci mette solo quella. Perché io di Ross ho sempre un po' paura. Perché ogni tanto è impulsivo il ragazzo, capito? Fa cose strane. Vedo della tristezza nei tuoi occhi. Non ti preoccupare, Marco, perché lo rifaremo in futuro. Non ti preoccupare. So che ti sei trovato bene.
1: Sì, molto.
0: So che vorresti soltanto me, però non è ancora possibile. Prima o poi ci prenderemo tutto, ma non oggi, va bene? Oggi
1: sì,
0: la finiamo qua.
1: Mi tradisce a settembre.
0: Non è vero, non è vero. Oggi la finiamo qua, perché 105 Village termina come ogni sabato. Vi tengo compagnia dalle 16 alle 18. Sono Manuela Mosley e vi lascio. Mi spiace per voi, vi lascio alle splendide cure, alle dolcissime mani di Marco. Ascoltatelo perché sarà una puntatona. Ciao amici, buon weekend. 105 Village.
2: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
3: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
2: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Su Radio 105 sono le 18.
6: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buona serata da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente, l'IDF uccide per errore militari dell'esercito libanese. Pensavamo fosse Hezbollah, la difesa di Israele, il raid nel sud del paese. L'Iran condanna l'attacco americano contro le installazioni radar costiere nel Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. Droni di Kiev hanno colpito una base navale, l'arsenale e infrastrutture petrolifere vicino a San Pietroburgo. Ci sono 4 feriti, 2 morti invece in attacchi russi su Zaporizhia. Putin nega un incontro a Zelensky che domani vola a Londra per un vertice con Starmer, Macron e Merz. Fino al 3 luglio nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti. Si tratta del quarto round di interventi del governo per rispondere al caro petrolio. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul gasolio. La tragedia di Porto Sant'Elpidio nel Fermano, 3 i morti dopo il crollo di una palazzina. Un uomo di 47 anni, un'anziana novantenne e il figlio 60enne. Altre 2 persone ferite. La deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Messaggio di cordoglio della Premier Meloni. Sono preoccupato per l'Ucraina. Bisogna spingere per il negoziato, ha detto Leone XIV arrivato a Madrid. E l'Iran non è una guerra giusta. Poi il suo monito no ad approcci identitari. Il Santo Padre sarà in visita in Spagna fino al 12 giugno, è il suo quarto viaggio apostolico. Lo spagnolo della Ducati, Marc Marquez, domina anche la sprint del Gran Premio di Ungheria classe MotoGP davanti ad Acosta e Bezzecchi. In Formula 1 la Mercedes di Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio di Monaco davanti a Verstappen e ai 2 ferraristi Hamilton e Leclerc. Tennis, la russa Andreeva vince Roland Garros, batte in 2 set per 6-3, 6-2 la polacca Chalinska e conquista il torneo primo slam a soli 19 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
9: No, no, no, non voglio.
8: Sì, ma la nostra qualità.
9: No,
8: beh, ma i nostri controlli.
9: No, no, no,
8: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
9: MV-Line.
8: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line, maniaci della qualità.

0: Eccoci qua. Che c'ho già il fiatone, cavoli. Buonasera a tutti, questo è 105 Mindset. Come state? Ho appena fatto una corsa, uno scatto pazzesco, quindi perdonate un po' il fiatone, ma all'ultimo mi sono accorto che non c'erano le cuffie, quindi poi non avrei potuto sentire Mattia Angri. Ciao Matti.
1: Ciao Moco, come stai?
0: Bene,
1: ma
0: perché
1: il fiatone voglio solo ridere.
0: Infatti, corso, sai quando corri tipo che ti sta rincorrendo un cane pastore?
1: Ma mancavano tipo 6 secondi e sei sparito.
0: Ti è mai capitato quando vi rincorre un cane pastore che scappate, no? L'idea di scappare, invece bisogna star fermi, come con gli orsi, con i cinghiali, non bisogna scappare né voltare le spalle. Ecco, io ho fatto proprio così una volta. Ho voltato le spalle, ho corso un botto, sono arrivato in zona 6. Come fame?
1: Perché un mio amico ladro diceva l'appetito viene scappando.
0: Ma perché mi stai ripetendo questa cosa simpaticissima?
1: Allora, è una citazione di un film.
0: Adesso riprendiamo un attimo i binari. Già oggi voglio salutare i vari genitori che sono all'ascolto, come spesso accade, perché stamattina ho fatto il genitore, ho fatto il papà, sono andato con Cesare a giocare a calcio, o perlomeno ha giocato prima lui e poi ho giocato io. Quindi un saluto ai vari papà o mamme che hanno fatto la partita di fine anno, che sia di calcio o degli altri sport. È bello, veramente bello, poi vedere che il tuo bambino ti guarda e fa qualcosa. Ho fatto una rovesciata a un certo punto, ho detto al massimo mi spacco, ma almeno Cesare vedrà che faccio una rovesciata, un gesto atletico. Ho sfiorato il palo, bellissimo, e ho già appunto rifiatato, no, per arrivare qua tranquillo. Invece questo scatto mi ha fatto tornare il fiatone. Allora raga, benvenuti e benvenute. Questo è un programma di 2 ore, va in onda dalle 18 alle 20 il sabato e la domenica. Molti lo conoscono, anzi saluto i vari fedelissimi. Adesso apro anche i messaggi, vi lascio il numero 342 41 15 105 e vi consiglio per me di seguire questa, non tanto doppia ora, se avete piacere benissimo fino alle 20, però per me la prima ora è veramente figa, perché noi solitamente parliamo di sport, musica e natura, e invece in questo caso qua andiamo a parlare di qualcosa sotto il cappello del mindset. Sapete di cosa parliamo? Di volere.
2: Andiamo!

0: Si chiama Businessman, il secondo singolo pubblicato da pochissimo di Dito di una Piaga, incluso in quello che è poi il suo ultimo album, Miss Italia. Lei è così, pop ironico, pop elettronico ironico, no? Che va a tirar fuori in questo caso tutto il mondo del business. Porta all'estremo le dicerie, i testi, le parole appunto legate al business. Dito di una Piaga ci fa ballare, mentre però, ve l'ho detto, entriamo di netto in quello che è l'argomento di questa prima ora. Ve l'ho detto, si parla di volere, ok? Si parla del termine volere. Si capisce il termine volere e si va oltre, ok? Siamo con Igor Sibaldi, tra poco arriverà ai nostri microfoni. Magari Igor Sibaldi l'avete già visto su YouTube, mi auguro, o sui vari social, perché comunque è un narratore, oltre che essere un filologo, è un narratore, no? Un narratore, ha scritto un sacco di suoi libri. Quasi tutti i suoi libri sono in realtà dei romanzi e narra degli argomenti di teologia, mitologia, psicologia, filosofia, storia della letteratura, ok? Siamo comunque davanti a un personaggio che in maniera molto semplice e, permettetelo di dirvi, anche simpatica, riesce veramente a introdurci in nuovi mondi. Questo nuovo mondo è il nostro libro che abbiamo tra le mani. Si chiama Vuoi e ve l'ho detto, ti fa capire quanto il volere non è il desiderare, non è il poter volere. Il volere non è il bisogno di qualcosa. Ce ne sono altre, ce ne sono un sacco. Il volere non è sforzarsi di volere, non è permettersi qualcosa. Il volere è tipo una sensazione, un'intuizione, qualcosa che arriva tipo l'appetito, ok? Tipo la fame. Non sai quando arriva, ma a un certo punto arriva. E Sibaldi dice, bisogna stare attenti, perché quando arriva il volere, noi dobbiamo essere pronti. Perché una volta che tu capisci che vuoi, ti si aprono mille futuri diversi. Una delle cose interessanti all'interno di questo libro, che voglio citare subito, è la linea del tempo che traccia Sibaldi e che mi sono riportato qua nei miei vari appunti. Avete presente la linea del tempo? No, immaginatela verticale, che dico questa poi chiudo. Immaginatela verticale, ok? E metteteci un punto in mezzo, che siete voi nel presente. Solitamente è così. La riga retta in giù è il passato, e tu sei il pallino presente, e la linea in su è il futuro. Sibaldi dice, tu immagina più futuri. Perché devi immaginare il futuro che è spinto da quello che sei passato? Ok, immagina più futuri, perché puoi veramente cambiare rotta. Quindi mettiti un futuro A, uno B, uno C, e tra questi metticene anche mille altri, perché non sai cosa succederà nel futuro. Dipende dal tuo volere. E attenzione, in base al tuo futuro si crea il tuo passato. In base al futuro che tu, grazie al tuo volere, crei, dietro di te ti si aprirà nella memoria un passato diverso magari dal passato che avevi già predisposto. Ok? Ci manda male sta cosa, raga, però una volta che si capisce ci si apre veramente un mondo di possibilità.
1: Attenzione, attenzione, è partito il mindset.
0: Mamma mia. Ok, raga, 342 41 15 105, lo teniamo perché dopo vi faccio un domandone, eh? Ci siete?

0: Eccoci qua.
1: Allora, fammi prendere subito il microfono. Siamo su Radio 105. C'è Repeat It con Martin Garrix e Ed Sheeran. Stiamo raccontando un po' quello che è il libro che ho tra le mani e sono curioso, sono contento anche che avete già scritto al 342 41 15 105 perché conoscete Igor Sibaldi e vi piace, no, questo tipo di argomento. L'argomento è il volere, raga, ok? Chiederemo anche a Sibaldi se volere è potere, perché è una frase incastonata nella nostra memoria. Bisogna capire, perché lui scardina veramente ogni tipo di nostro pensiero, raga. Sono super gasato perché veramente, ve l'ho detto, una volta che entri in questa dimensione ti apri mille possibilità. Vi dico per una cosa per cui è famoso Sibaldi, segnatela, poi la ripetiamo nel caso nella seconda ora, anche perché ho solo un minuto. Il metodo dei 101 desideri. Allora, prendete due quaderni, uno di bella e uno di brutta. Su quello di brutta ci mettete 150 desideri, difficilissimo, farete 9-10 desideri e poi non saprete andare avanti. Poi dopo qualche giorno ne fate 50 e poi andando avanti scoprirete che avrete in testa dei desideri creativi, poetici, romantici, che non sapevate neanche di avere, che vi aprono veramente un sacco di situazioni nuove. Da questi 150 ne tirate fuori 101. I 101 che vi piacciono di più li scrivete sul quaderno di Bella, lasciando uno spazio tra i vari 101. Fidatevi che piano piano accadono. Accadono i desideri. Perché? Quando arriva il volere, che vi dicevo che è una sorta di appetito, una sorta di fame, non sapete, ma a un certo punto arriva. Se voi avete la lista dei desideri, riuscite a dare una risposta al vostro volere e quindi sapete dove andare. Se poi un desiderio accade di questi 101, non preoccupatevi, andate nei 49 rimanenti, ne prelevate uno, lo mettete lì, ok?
2: Scusa se ti interrompo, ma volevo ricordare ai ragazzi il numero per scriverti. 342 41 15 105.
1: Dai! Chiu chiu! Vai!

0: Se avete un'auto elettrica ma temete il costo della ricarica, c'è un modo per risparmiare. Scaricate l'app My Atlante. Con l'abbonamento Atlante Go a soli 9,99€, ricaricate in ultra fast a 49 centesimi. In più, avrete subito il 50% di chargeback in Green Gems, cioè per ogni euro ricaricato, Atlante vi offre 50 centesimi sulla ricarica successiva sulla sua rete. E sull'app trovate tutte le stazioni di Atlante e dei partner, incluse quelle in autostrada. Info e durata promo su atlante.energy/it.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: contabilizzare le fatture? Fatto.
8: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso.
12: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
14: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
13: Dai, Scudo, non essere arrabbiato.
15: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
18: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
19: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
18: Oh, Contacta! Adoro!
19: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
20: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
21: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
22: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
23: Che estate esagerata!
22: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.

0: Eccoci qua. Loro sono i Bosa su Radio 105, il pezzo ci fa sempre smuovere un po' le vene, il sangue nelle vene, oh, delle arterie, bellissimo, no? Questa musica chiamata Magnetic qua su Radio 105. Magnetico è anche Igor Sibaldi, che è ai nostri microfoni. Pronto Igor?
1: Addirittura magnetico, buona serata a tutti.
0: Sì,
1: ma
0: lo diventi
1: un po' troppo.
0: Lo diventi Igor, cavoli, lo diventi perché dici delle cose che sembri che ci illumini una strada nuova o più strade nuove.
1: Questo sì, ma questo è facile perché le strade vecchie sono talmente tante, adesso quelle nuove sono poche, appena se ne trova una è una meraviglia.
0: Però attenzione, dal tuo libro Vuoi si capisce che le strade nel futuro non sono poi così poche, perché uno si può mettere mille strade.
1: Sì, Vuoi una cosa, è un libro che quando ho scritto ho imparato un sacco di cose scrivendo io, perché non lo sapevo questa roba qua, che il volere è un miracolo, l'ho scoperto mentre scrivevo, non lo sapevo prima, volere è un miracolo.
0: Come un miracolo?
1: È una cosa, è perché è una cosa che viene molto di rado, nessuno sa cosa vuol dire.
0: E
1: lo confondono tutti con lo scegliere, col cedere, col permettersi, con lo sforzo di volontà, che sono tutte cavolate. Invece il volere è il momento, è una sensazione di pochi secondi,
0: sì,
1: in cui uno a un certo punto dice tutto non mi basta, cioè tutto quello che conosco già, che so già, di quello che frequento non mi bastano più.
0: Ed è lì la figata, Senti
1: sì.
0: Igor, però tu dici quando arriva il volere, che io pensavo arrivasse una o due volte al giorno, invece arriva un po' di meno. Però quando arriva il volere, tipo l'appetito e la fame, ho detto prima che se tu hai dei desideri in saccoccia, quando arriva il volere tu sai che risposta dare a questo volere, è giusto?
1: Non è proprio così. Dunque, il volere funziona, beh, è difficilissimo dire che tutto non mi basta. Pensa quante cose sono sul telefonino, quanti canali sono per televisione, quante notizie arrivano, c'è tanta roba.
0: Sì.
1: Eppure questa cosa qui ogni tanto capita. Ogni tanto capita che la persona dice tutto mi ha stufato, è troppo poco. E tutto ti ha stufato, è troppo poco, cosa fai? In quel momento vuoi. Il volere è una cosa senza oggetto che capita tutto un tratto, un allargamento di prospettive che capita tutto un tratto, che di per sé non ti porta da nessuna parte, ti allarga solo il mondo. Poi nelle ore seguenti ti capitano delle cose meravigliose, trovi soluzioni a problemi che ti pesavano da tanto tempo,
0: sì,
1: trovi obiettivi nuovi, ti innamori, capitano queste cose qua.
0: Allora, a parte ti innamori, che è curioso perché all'interno del libro, come uno degli ultimi capitoli, se ricordo bene, dici che l'innamoramento comunque limita la volontà. E ti avrei
1: volevo chiesto... dire infatuazione, più bella l'infatuazione.
0: Ma l'innamoramento, ecco, a questo punto guarda, divaghiamo su mille domande che ho. Hai detto appunto che l'innamoramento lo limita. Ci sono delle eccezioni in cui l'innamoramento non limita la volontà?
1: Finché a livello di infatuazione.
0: Okay.
1: La situazione è bella che è passiva.
0: È vero.
1: Cioè, le parole che in italiano finiscono in zione sono passive, sono generose, intelligenti e geniali. Le parole che mi sono in mente sono attive, questo comportamento, ragionamento, innamoramento, sono modi di comportarsi che limitano le sensazioni. Le sensazioni sono grandi e generose, l'infatuazione finisce in zione,
0: mm-hmm,
1: ed è una cosa che ti capita ogni tanto, in primavera capita spesso.
0: Sì.
1: Cioè, cammini... cammini per strada, ti volti, dici porca miseria.
0: Sai quando scusa, sai quando ti capita? In primavera il mercoledì.
1: Mercoledì.
0: Permetti. Permetti di fare questa cosa.
1: No, anche di giovedì capita, può capitare.
0: Sì, è vero.
1: Ecco, un momento lì, perché ti capita? Perché sei stufo di tutto il resto. Se non hai paura di essere stufo di tutto, ti capita.
0: Cioè, quindi dice, è una figata quasi a non essere, non accettare tutto quello che hai, o no, perlomeno non essere soddisfatto di quello che hai?
1: Sì, ma l'importante è non far finta, che ti capiti davvero. Dici, basta,
0: okay,
1: non ne posso più. Ecco, in quel momento lì rimani incinto.
0: Cavoli, che storia. Non ti basta.
1: Non rimane incinto non biologicamente, anche ai maschi può capitare. Cioè rimane incinto perché in te comincia a nascere qualcosa di nuovo, che nasce di lì a poco.
0: Allora, la volontà tu l'hai raccontata anche come una tecnica di felicità, il volere, no? Come una tecnica di felicità, e quindi mi fa piacere che ci porta anche a quello, no? Una volta che si scopre che è così, è fighissimo. Però per nutrire, per allenare, per accelerare la volontà, descrivi la solitudine e il cattivo umore come propedeutici appunto a stimolare
1: il cattivo umore soprattutto, che
0: è figo questo a dire. Come mai?
1: Il cattivo umore è un angelo, il cattivo umore. Ogni tanto ti svegli, sei di cattivo umore la mattina. È un angelo che si chiama cattivo umore.
0: Ma ci fai svoltare, infatti.
1: Cattivo umore ti dice: cosa ti manca? dimmelo, cosa, dillo a te, cosa ti manca sul serio? Se me lo dici, scopri un obiettivo e appena mi dici cosa ti manca chiaramente con parole precise, io vado via, ti lascio stare, sono l'angelo del cattivo umore, duro fino a che non scopri cosa ti manca. Quando scopri cosa ti manca, hai un futuro che ti si apre meraviglioso.
0: Che storia.
1: Devi conquistare quella cosa che ti manca.
0: Allora, è bellissimo, bisogna un attimo capire, ma lo faremo nel secondo intervento. Quando ti fai la domanda cosa ti manca, sei tu che la fai, sei tu che rispondi, quindi bisogna capire l'io, quale dei due io comanda. Tante cose da capire tra pochissimo con Igor Sibaldi e il suo libro Vuoi. Stare

0: Allora, c'è Noemi qua su Radio 105. Tu cosa fai questa sera? Potrebbe essere anche una domanda che rivolgete ai vostri amici, alla vostra partner, a voi stessi. Magari questa sera vi mettete lì e leggete il libro Vuoi di Igor Sibaldi e vi aprite non uno ma tantissimi futuri davanti a voi. Igor Sibaldi è qua con noi ai nostri microfoni. Pronto Igor?
1: Pronto, ci sono.
0: Allora ti tendiamo ancora, anche se sappiamo che sei a un seminario, ti lasciamo andare a brevissimo, però siamo troppo curiosi, ti faccio giusto due puntualizzazioni di questo bel libro che mi ha aperto veramente, ti dicevo, la testa. Anche sapere chi sei non serve, no?
1: Cioè, non serve niente.
0: L'essere non serve più saperlo.
1: Non serve a niente, perché quello che sei è troppo poco. Quello che sei al massimo è quello che ti hanno detto che gli altri ti hanno detto che sei questo e quest'altro.
0: O che tu pensi di essere?
1: Sì, quello che sei è un infinito. Quello che c'è nella psiche, nella mente, talmente grande, ma talmente grande che non esaurirai mai. Mai. Per cui non preoccuparti di quello che sei, sei sempre al futuro.
0: Infatti,
1: c'è una cosa che fa impressione. A un certo punto nella Bibbia, che è tradotta molto male, c'è un punto in cui compare il nome di Dio, no? E nel cristianesimo non è noto, perché Dio è la professione. Dio è, come dire, avvocato, dottore, professore.
0: Grande, sì.
1: Come si chiama Dio di nome? Federico, Giorgio, Giovanni. Nessuno lo sa. E c'è un punto in cui lo dice, che nel capitolo 3 dell'Esodo, ed è tradotto sbagliato.
0: Come? La traduzione è che tu, che hai tradotto anche Guerra e Pace, giusto? Detto Stoi?
1: Sì.
0: Ecco, quindi sai tradurre.
1: Cosa dice? La Genesi. Nell'errore, la traduzione sbagliata dice io sono quello che sono. Invece Dio nell'originale ebraico dice io sarò quello che sarò.
0: Wow, ok, quindi vuol dire
1: così
0: che
1: spero di te. Quindi, così spero di te.
0: Lo spero anch'io per tutti, ma quindi
1: no, dice proprio così, bisogna, così spero di te.
0: Ma bisogna preoccuparsi quindi di cosa diventeremo?
1: Solo di quello.
0: Okay.
1: E quello che diventi lo puoi sapere solamente volendo.
0: Volendo, certo, perché volendo si aprono i futuri.
1: Apre il futuro.
0: Certo.
1: In psicologia c'è un errore che ha fatto il secolo scorso, che è interessantissimo a pensarci adesso, che nella psicologia classica sia del passato, cioè c'è un problema, diamo il trauma dell'infanzia, dell'adolescenza, ma chi se ne frega, quello è passato. Sì. L'importante è cosa vuoi tutto il futuro. Se hai il coraggio di vedere un futuro, un altro futuro, dipende. Se l'analisi vera che una persona può farsi è in base ai suoi desideri, cioè che desideri hai tu per il futuro?
0: Come
1: li cambi? Sì. Come puoi ampliarli? Come puoi crescere? Ecco, da lì ti superi tutti i traumi del mondo.
0: Guarda, mi cerco di intromettere anche perché sono un bambino che scodinza, un cagnolino che scodinza autocontento e mille domande. Però parlavi anche appunto del so di non sapere, e quindi l'hai riportato anche alla scuola. Cioè, quando uno sa di non sapere è una figata, perché incomincia a voler sapere. E questa cosa, giusto, a un certo punto l'insegnante la perde. Cioè l'insegnante quasi non si accontenta più del sapere, del capire, e va avanti a raccontare quello che ha studiato 20, 25, 30 anni fa. Come gli insegnanti,
1: l'esperto, il prete,
0: come un adulto riesce, può come dire, non accontentarsi del sapere?
1: Sapendo, scoprendo che il non lo so è il punto più alto della mente umana.
0: Okay.
1: Cioè, quando arrivi a una cosa che dici non la so questa cosa, vuol dire che da lì in avanti scopri. Prima non scopri niente, perché quello che sai già, che è sempre troppo poco. Quando arriva non lo so, che noi ci hanno iniziato a aver paura del non lo so, perché ti do un brutto voto se non sai la cosa, oppure nella religione devi sapere tutto, cosa ti capita dopo la morte, chi ci ha creato, ecco. Arrivare a non lo so invece è la scoperta, ricomincia la scoperta. Dovrebbero fare nelle scuole un'ora di non lo so.
0: Sì, ho letto. È bellissima questa idea qua, ma devi proporla al ministero, guarda che è bellissima.
1: Sì, ma gliela propongo, ho parlato a Montecitorio qualche giorno fa. Dunque, la prossima volta che mi capita il Ministero dell'Istruzione, e mi capita il Ministero dell'Istruzione, gliela propongo. Per ogni ordine scolastico, fare un ordine, non lo so, settimanale.
0: Che però dicevi che gli alunni fanno anche le domande agli insegnanti, e viceversa.
1: Solo gli alunni.
0: Ah no, cioè, è solo gli alunni.
1: Durante l'ora di non lo so, l'alunno chiede le domande all'insegnante. Se l'insegnante sa rispondere, l'alunno non prende voti.
0: Bellissimo.
1: Se l'insegnante non lo sa, l'alunno prende 9 e fa media.
0: Infatti bellissima questa cosa, dentro anche la condotta metterei. Senti, ultima domanda Igor, perché abbiamo il tempo tirato, ma anche tu. Il nostro volere autentico, lo dico per chi si metterà a scrivere desideri, a volere, ecco, il nostro volere autentico può sembrarci assurdo, dici?
1: Certo.
0: Perché, e come affrontare questa assurdità?
1: Beh, è assurdo, perché come fai a tradire tutti? Cioè, se tu dici tutto quello che ho già non mi basta, tradisci amici, parenti, coniugi, parenti di coniugi, sì. E dici allora non ti vestiamo più, no, non mi bastate più, però voglio qualcosa di diverso. Che cosa? Non lo so ancora, non lo so, lo scopro, lo scoprirò e poi lo scopri davvero, cioè, lo scopri davvero, perché con l'allargamento di prospettive ti dà il volere, vedi dei problemi che prima non vedevi, che è una bellissima cosa, vedi soluzioni che prima non vedevi, vedi desideri che prima non osavi neanche formulare, e questo avviene sempre, sempre, bastano pochi secondi di non lo so al giorno per cambiarti la vita.
0: È vero, è vero, aprirebbe la via ai nostri, alle nostre grandi capacità, e questa è una delle tante frasi belle all'interno del libro Vuoi di Igor Sibaldi, che ci hai aperto tanti mondi. Igor, noi ti ringraziamo tantissimo delle tue parole e accetto l'invito per il prossimo seminario che farai, va bene?
1: Sì, vieni anche gli spettacoli che sono belli al teatro.
0: Lo farò sicuramente. Grazie Igor, un abbraccio, buon seminario, fantastico, dai là!

0: 105 Mindset.
1: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto
1: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radio 105.
8: Proud to be different.
9: Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love ball.

0: blocco.
1: Mamma, come ci siamo, raga? Vi siete appena connessi o connesse? Questa è Radio 105, 18:48. C'è Sam Smith con Calvin Harris con I'm Not Here to Make Friends. Non sono qui per farmi nuovi amici, no, ne ho già tanti. Andiamo avanti però con la musica. C'è un'altra. Poi ci stiamo riprendendo, la chiacchierata con Igor Sibaldi del suo libro Vuoi, ma nella seconda ora andiamo ancora dentro il concetto. Anzi, vi chiedo, quali sono i vostri desideri? Ditemene uno, due, tre. Scrivetemeli 342 41 15 105. Quali sono i vostri desideri? Pensaci un attimo.

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 14 Pescara-Bari per cantieri, traffico rallentato tra Vasto Sud e Termoli. Sulla 1 Roma-Napoli rallentamenti per un veicolo in panne tra Caianello e Capua in direzione di Napoli. Sulla A13 Bologna-Padova altro mezzo in panne tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna. Sulla A22 code per un mezzo pesante incidentato tra la barriera autostradale di Vipiteno e lo svincolo Brennero con fine di stato in direzione della Brennero. Lungo la tangenziale est di Milano code per traffico intenso tra Lambrate e Cascinagobba in direzione di Lecco. Sulla statale 18 Tirrenna inferiore invece è stata chiusa una corsia per un incidente all'incrocio Cirella.

Contarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.

0: le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Salve!
10: Ah, lei, ho un problema, sa?
9: Cioè?
10: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
9: Per 10 anni non le darà più fastidio.
10: Ha 6 balconi e un terrazzo!
11: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: 105.
15: Che storia.
16: Radio 105, compie 50 anni.
9: Che storia.

0: Sono le 19 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Federica De Boni. Il New York Times rivela: Israele ha usato il fosforo bianco su aree popolate del Libano, ma l'IDF smentisce. Abbiamo agito in conformità del diritto internazionale. Oggi nuovi raid su Beirut e su Gaza con vittime e feriti. In Iran non è una guerra giusta per l'Ucraina, bisogna spingere sul negoziato. Parole di Papa Leone XIV dalla Spagna, quarto viaggio apostolico. Il Santo Padre questa sera a Madrid sarà in veglia di preghiera con i giovani. Resterà nel paese iberico fino al 12 giugno. In Mozambico ha ucciso in casa un vescovo, il pontefice. Lo aveva nominato il 25 luglio del 2025. I braccianti arsi vivi oggi il corteo dei sindacati per chiedere legalità e sicurezza sul lavoro. Ad Amendolara, nel Cosentino, dove il 1 giugno sono morti carbonizzati in automobile 3 afghani e un pakistano, convalidati i fermi di 2 cittadini del Pakistan. 3 morti e 2 feriti, si è aggravato il bilancio dell'esplosione avvenuta questa mattina all'interno di una palazzina bifamiliare a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. Tra le vittime anche un'anziana di 90 anni e il figlio 60enne. A provocare la deflagrazione e una fuga di gas. Da domani e fino al 3 luglio sarà in vigore il nuovo taglio delle accise sui carburanti, pubblicato oggi il decreto in Gazzetta Ufficiale. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes è il pilota più giovane a conquistare la pole a Monte Carlo, davanti alla Red Bull di Verstappen e alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. La russa Andreeva trionfa a Roland Garros di Parigi, a soli 19 anni vince il suo primo slam dopo aver battuto in 2 set la polacca Chalinska. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No, dico, certo.
3: Eh beh, ma i nostri controlli.
4: No, no, no,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV-Line.
3: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV-Line,
3: maniaci della qualità.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: C'è Francesco Gabbani qua su Radio 105 Summer Funk, è la traccia che apre le porte a quello che è l'idea di estate per Francesco Gabbani e i suoi autori. Sono le 19.05, noi siamo quelli del Mindset, inseriti nella seconda ora. La prima ora super tosta, super bella. Segnatevi 105.net, ci sono i vari, c'è la replica classica del Mindset dalle 18 alle 20 ogni weekend, e poi c'è però il podcast, giusto? Caricherai Matti il podcast,
1: yes,
0: di Igor Sibaldi, che avete, molti di voi hanno scritto al nostro numero e che l'hanno conosciuto tramite YouTube, tramite i suoi 1000+ seminari o tramite uno dei tanti libri. Questo che abbiamo raccontato si chiama Vuoi, che non è, come dice il nostro amico, vuoi fare l'amore, ok? Non è una roba maliziosa, no, perché lui l'ha regalato a una sua amica e lei subito fa: ma scusa, vuoi cosa? Scemetto. Invece no, assolutamente, parla del volere e ti fa capire, se ti sei appena connessa, che il volere viene così, non sai quando arriva. Però se tu hai dei desideri, ok, se tu in qualche modo anche se Sibaldi ci ha detto che non è così. Allora, una cosa bella che voglio ripetervi di Sibaldi è questa, segnatevela. Sono il metodo dei 101 desideri, ok? Lo voglio ripetere perché per me ve lo dovete segnare e ve lo portate in saccoccia. Dura un anno questa cosa. Chi lo vuole fare per me poi svolta veramente, perché è un metodo, è un, come si dice, adesso parole mie, sono Moco, non sono Sibaldi. È un approccio alla realtà diverso, perché quando tu incominci a scrivere questi desideri non ce la fai inizialmente, sono difficilissimi 150, ma dicevamo anche prima, ti si aprono a piano piano 1000 sfaccettature diverse che non pensavi neanche di pensare, e da quel momento accadono delle cose. Vi faccio un esempio pratico. Sibaldi, nei suoi 150, che poi li ha tradotti in 101, vabbè, andatevi ad approfondire come si sviluppa e le regole legate annesse a questo tipo di metodo. Sibaldi nel pratico ha scritto nei vari desideri, scrisse: voglio una, che so, un Alfa Romeo d'epoca, no? Adesso non mi ricordo il tipo di macchina. E lui fa: ma io la metto dentro nei desideri, cosa me ne frega, no? Posso essere irresponsabile in questo gioco, non lo sa nessuno. Posso scrivere tutti i desideri che voglio, seguendo però i limiti che ti dà, e vi dico, sono 9, 10 da vedere. Ecco, lui ha messo: voglio un Alfa Romeo d'epoca. Non era un appassionato, non aveva contatti, eccetera. Il giorno dopo che l'ha scritto, passeggiava ed è passato davanti a un'edicola. E fa: però, quel desiderio lì, leghiamolo al prendere un magazine di auto in vendita. O ha aperto, c'era... Ah, scusa, aveva scritto anche verde scuro. C'era l'Alfa Romeo d'epoca verde scuro. Lui ha chiamato, il tipo non la vendeva alla chiunque, perché la chiunque voleva i pezzi di ricambio per altre auto, invece Sibaldi voleva quella lì, e il tipo l'ha intuito e gliel'ha venduta dopo una settimana. E questo ti fa capire che poi quello che ha detto Sibaldi, cioè che poi accadono cose, perché la tua mente incomincia a entrare in quel filone, ok? E vede le cose, accadono le cose. Una settimana dopo Sibaldi va in aeroporto, esce dal taxi e vede il signore che gli ha venduto l'Alfa Romeo. E gli fa: ma come? Ma com'è possibile? Da quella coincidenza è nata un'amicizia, ok? Non l'aveva mai messo nell'anticamera del cervello, che avrebbe potuto conoscere una persona nuova e aprire nuovi orizzonti. E questo è solo grazie al volere. Ricordate, non dovete volere soldi però, e tante altre cose. Tipo, voglio avere i soldi per comprare un castello? No, voi dovete volere il castello. Che poi arriva, raga! I soldi? No!
2: Let's go. Sounds good. Real good.

Marco. It's a gift. Right? Yeah, Wiz, let's take her back to the blog era one time. Questa qui è stata la 105 Selection di settimana scorsa, si chiama Girl Next Door, loro sono MGK e Wiz Khalifa, che salutiamo, ci ascoltano sempre qua nel Mindset. Stiamo giusto chiudendo il libro di Sibaldi, poi procediamo ad altro, visto che musica, sport e natura sono, no, i nostri macro argomenti. Però ci sono due cose interessanti che volevo ancora dirti, Matti, e poi alle persone che sono all'ascolto. Avete scritto al 342 41 15 105 un po' di desideri interessanti. Per me è un bel compitino che vi ho dato da fare a casa. Se vi fidate, veramente vi si aprono nuovi mondi. Ne ho letto uno che è: un grande desiderio sarebbe scrivere un libro. Ok? E certo, mettilo dentro, perché sicuramente poi accade. Ok? La mattina, quando arriva il volere, ok, voi siete sul water, ok, ci sono mille voglio. Vuoi quelle scarpe che hai visto su scrollando, vuoi una vita, vuoi qualcosa, ok? Se tu poi però hai una lista di cose che vorresti fare, non dai troppo ascolto ad altri voleri che ti vengono da fuori, dal conscio, quello collettivo, ma quello che vuoi tu, ok? E sai rispondere. Un'altra cosa interessante, bella, e poi chiudo, che dice all'interno di questo libro, è il fatto di chiedere. Allora, chiedete. Sibaldi cita spesso il mondo della Bibbia, dei santi, eccetera. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena, ok? È un'esortazione che fa al caso nostro, perché tutti gli evangelisti infatti usano il verbo chiedere, nel senso di prendere atto del proprio volere, senza temerlo e soffocarlo, ma traendone le conseguenze. Se ti accorgi di volere qualcosa, chiedilo a un Dio in cui credi, o al tutto, o a te stesso, o a chiunque possa essere interessato alla cosa. Chiedendo, riceverai. Se non ricevi la cosa che hai chiesto, ricevi una persona che in qualche modo poi ti fa arrivare a quello, e magari conosci una nuova persona interessata alla stessa cosa, e il futuro nuovo ti si apre davanti. Chiedete ciò che volete, sapendo che lo otterrete, e questo vi colmerà di gioia. Non solo l'ottenere darà una grande gioia, ma anche il chiedere, cioè il prendere sul serio il proprio volere, è gioia e ben più che contentezza. La contentezza, beh, è un altro discorso che va contro il volere. Se non volete volere, dovete avere paura. Dovete essere responsabili, dovete in qualche modo andare contro le cose, dovete avere i rimpianti, dovete provare rancore, avere la superbia tra le vostre caratteristiche principali, dovete essere prudenti, dovete sapere cos'è la giustizia, dovete sapere cosa sono gli ideali. Ecco, tutte queste cose vi portano a offuscare la volontà che in qualche modo sta arrivando. Wow, che botta, eh? Questo programma. Adesso switchiamo, parliamo di figa.

0: 105 Mindset.
1: Le auto elettriche sono il futuro, ma quanto costa ricaricarle? Da oggi pochissimo con l'app My Atlante. Scaricate l'app e attivate l'abbonamento Atlante Go a soli 9,99€. Per voi ricariche ultra fast a soli 49 centesimi e il 50% di chargeback in Green Gems. Vi spiego meglio, per ogni euro ricaricato, Atlante vi regala 50 centesimi sulla ricarica successiva sulla sua rete. Quindi scaricate l'app e scoprite tutte le stazioni di Atlante e dei partner, incluse quelle in autostrada. Info e durata promo su atlante.energy/it.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
5: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
6: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno, trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89€. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09€. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, Buona Spesa Italia.
7: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
11: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
14: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
13: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
14: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
13: È buonissima!
14: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
13: E per risotti cremosi?
14: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
15: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di ENGI. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. ENGI.
16: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ci piace sto pezzo? Baby, baby, too. È un po'? Chi è che è un po'? Non chiamo un'altra canzone questa?
2: No.
1: A me è Lady. Per me è Lady. Quando dici,
2: ah, di Mojo.
1: Così.
2: Sì.
1: Sai che sei sempre. Tu sei sempre il tipo che.
2: No, mi ricordo.
1: Ma questa canzone
2: di
1: qua. Sì, siamo un po' avvisi. Così.
2: Un po' di cose. Ma...
1: Allora, siamo nel Mindset. Bentornati. Io sono Moco. Sono contento se vi siete vissuti con noi questa ora e 26 minuti di Mindset, perché per me abbiamo regalato delle belle chicche. Però abbiamo detto che parliamo di altro, ok? Se eravate connessi, la Sara sarà contenta, parliamo di donne. No, più che altro perché la Sara è uscita con una sua amica, 2 giorni per me è stata con la sua amica, ed è serenissima. Sembra pacifica, sembra una persona che ha abbassato i livelli di cortisolo fino a sottoterra. E poi mi ha girato una notizia che prova questa cosa. Cioè, quando condividiamo stress o frustrazioni con qualcuno di cui ci fidiamo, ok, soprattutto donna con donna, il corpo risponde. Vi dicevo, i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress ormai che conosciamo, si abbassa. Il contatto sociale autentico stimola l'ossitocina, che contrasta la risposta allo stress e calma il sistema nervoso. Ma quanto potete confermarmi sta cosa? Chi di voi all'ascolto, magari sposato o sposata, o comunque ha un legame, poi a un certo punto si dedica 2 giorni o anche solo un giorno con la propria amica a far l'aperitivo, a raccontarsela su, anche nei momenti di nostalgia. Cioè, tornate che non volete più tornare. Attenzione. Parliamo anche di uomini, perché dall'altra parte voglio dirvi una bella scoperta che ho fatto, e questa ti metto in ballo anche a te, perché è fighissima. Tra questo e per me il prossimo intervento la facciamo, perché parlavamo con Nicolò Torielli del gruppo muscolare pelvico e degli esercizi Kegel che ti aiutano a tenere quei muscoli, che poi ti aiutano anche per esempio a eiaculare più tardi, ok? Ti aiutano a tenere in forma quei muscoli. I muscoli che io sono il primo, fino a 42 anni e mezzo non sapevo che si potevano allenare, ok? Ma non sapevo neanche che, non avevo neanche pensato che c'erano dei muscoli lì vicino che vi possono aiutare a far meglio sesso, raga. Ma guarda che ci sto aprendo un altro mondo. Oggi apriamo mondi, oh! Tra le tante cose, a parte segnarsi anche esercizi Kegel, che sono delle contrazioni che fai lì in quella zona lì, ok? Alternate, per esempio ti faccio degli esempi. Fai 5 contrazioni per 5 secondi, tieni la contrazione per 5 secondi.
2: 10-15
1: secondi. Se puoi farla anche di più, bene, e poi 10-15 secondi la rilasci, questo per 10 volte. Oppure sono quelli un po' più veloci che fai la contrazione rapida, 1 secondo e 1 secondo. Questa roba qua vi allena quel muscolo lì, ok? Che se poi riuscite a distendere quando state per venire, vi allunga l'eiaculazione, ok? C'è un altro modo per allungare quella roba lì. Cioè, per... guarda che questa cosa, chi è l'ascolto? 3, 4, 2, 41, 15, 105, mi dica chi è l'ascolto, che per me si segna sta cosa e stasera la prova. La regola, il metodo dello start and stop. La conosci?
2: No.
1: Non lo conosci?
2: Non stai parlando di auto.
1: Non sto parlando di auto.
2: Ok.
1: Cioè, un mio amico quando mi fa, come Moco non lo conosci? Ma veramente, ma come hai fatto fino a... Lo start and stop. Ma capiscilo, puoi iniziare da solo e poi col partner, quando il partner è deciso ad aiutarti, ok? Ci sono partner che sono predisposti, che dicono, dai, facciamo che studiamo questa cosa. Però partiamo dal primo. Sei solo in camera con Federica, ok? Quando sei quasi arrivato, una scala da 1 a 10 arrivi a 8-9, ok? Se sei forte anche 9 e mezzo, ti fermi. Respiri col diaframma, lasci un attimo e poi riprendi. Questo per 3, 4, se poi anche 5 volte. In questo modo tu fai capire la testa e soprattutto fisicamente abitui il corpo a gestire quel momento lì e a rimandarlo. E sapete quando rimandi qualcosa lì cosa succede? Ok? Siete ancora dei leoni e potete regalare gioia alla vostra partner. Metodo dello start and stop. Se lo fate, non pensatemi in quel momento, vi prego. Però magari dopo mi mandate un messaggio. Oh, bella Moco, che ho allenato tutti i muscoli.
3: Spingiamo, Moco!
1: Dai, raga! Start and stop 342 41 15 105. Chi è che l'ha fatto?

0: Allora, la cosa bella di fare questo programma è che qua siamo sempre alla scoperta, ok? E quindi siamo contenti di raccontarvi una scoperta e poi siamo contenti anche che all'ascolto ci sono degli esperti più di noi. Allora, la tecnica dello start and stop è interessante, però non è da fare perché fa male alla prostata, ok? Allenare invece tutti i muscoli, il movimento del pavimento pelvico, assolutamente è una cosa importantissima. Ce ne sono tanti di allenamenti, appunto vi dicevo, l'esercizio più conosciuto sono gli esercizi più conosciuti sono gli esercizi di Kegel, però il muscolo, diciamo, quello principale è il pubococcigeo, ok? Moco, quale muscolo devo allenare? Il pubococcigeo. Dall'altra parte invece start and stop, attenzione, non fatelo perché fa male.
1: Start and stop non fatelo, fa malissimo. Grazie. Alla prostata, non lo fare, fa malissimo alla prostata.
0: Fermi. Mi immagino l'ascoltatore che va in giro per le case, fermi con quelle mani, lasciate fare tutto, lascialo uscire. No, dicono invece di parlare con esperti per... Però la cosa del, ve lo ripeto, la cosa dell'allenamento invece è vera. Esercizi Kegel, vi prego, scrivetemi all'account in DM di Instagram, Mock Goes. Voglio gente che condivide con me questa roba, ok? Bene, di cosa possiamo parlare adesso? Dopo che abbiamo parlato del movimento... Chissà perché lo chiamo movimento pelvico. Allora, andiamo avanti con la musica, anche perché adesso arriva Mac Miller. E a proposito di musica, ti voglio dire questa cosa, Matti. A te piace molto Ray, scritta Raie.
2: Certo.
0: Oggi sono andato a prendere una poké, perché non ho voglia di cucinare, andavo da mia suocera. Mi piace questa cosa di arrivare, io ho già del cibo così non si impegnano al volo a mettere su qualcosa. Ho preso una poké, c'era Falling di Alicia Keys. Bellissima. Anche un po' poi c'è quel pezzo lì alla fine, quasi ti vengono i brividi, quasi le persone, per me alcune si commuovono o sentono un certo tipo di forza. Give it now, along with you, I never, cioè, I keep on falling. Ma metti l'ultimo pezzo, quando fa io sento sotto uno che mi dice di spingere. Spingo. Dai. Ok? Questa traccia è stupenda. A te che piacerei. Hanno fatto il duetto. Su YouTube. Stasera te lo mando. È un regalo che faccio a te e faccio alle persone all'ascolto. Perché se vi piace questa traccia, voi... vedete e sentite cantare questa traccia, ma la vedete anche perché è un video su YouTube dove c'è Ray, che è questa nuova ragazza del South London, fortissima, che ha fatto un album In This Music There Is Hope, interessantissimo a livello musicale. Vedete come Ray sia devota ad Alicia Keys e non sprigiona tutta la sua potenza vocale, ok? Ma la mantiene a un livello, che è maggiore di quella di Alicia Keys, ma la tiene a un livello per non sovrastare Alicia Keys. E viene fuori una perla musicale, ragazzi, che è una gioia. Falling, Raie insieme ad Alicia Keys. Se l'ascoltate anche questa, piangete, trovate un'emozione. E cioè, fatemelo sapere. Ditelo ad alta voce, io lo sento. Fai grazie Moco. Guarda, veramente per me è una gioia se l'ascolti. Adesso invece ne arriva un'altra. She Knows Too Much, Thundercat, Mac Miller qua su Radio 105. Questo è il Mindset. 18-20.

0: Sunset.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Impala e Jenny su Radio 105, Dracula in versione remix, è la traccia appena ascoltata che ci introduce in quello che è una chiacchierata che stavamo facendo e portiamo avanti anche in questo momento, perché comunque coinvolge tutti gli ascoltatori, no? Tutti quelli che vogliono viversi comunque una festa insieme a noi. Il 19 di giugno 2026, giusto la data? Il giorno dopo il Summer Festival che c'è a Ferrara, il 105 Summer Festival, ecco, il 19 di giugno a Ferrara ci saremo tutti noi di Radio 105, tutti gli speaker, penso anche i registi, ci sono anche poi dei cantanti amici che vengono a performare, DJ set. Perché? Perché c'è la festa, cioè, per l'ennesima volta festeggiamo i 50 anni di Radio 105, ma questa volta col botto, ok? Ecco qualche info. Allora, saremo a Piazza Ariostea, ok?
1: Ariostea.
0: Vabbè, ma qua siamo nel mindset, sbagliamo l'accento. Dalle ore 21, tanto non sappiamo cos'è Ariostea. Dopo andiamo a approfondire, diciamo alla fine cos'è Ariostea, cioè perché l'hanno chiamata così. Ariostea chi era? Una divinità? Colei che ha salvato Ferrara dai mostri o dal lupo, tipo San Francesco? Beh, dalle 21 a ingresso libero nella piazza di Ferrara ci saranno presenti tutti gli speaker della 105, vi dicevo, gli ospiti musicali e poi un sacco di DJ set, un sacco di musica, proprio per condividere un po' tutto quello che è il mondo di 105 e soprattutto questo grande traguardo che sono i 50 anni. Quindi segnatevi la data, che creiamo scompiglio. Poi tutti a Ferrara, bellissimo. 19 di giugno 2026, ingresso libero. Prendi la macchina col tuo amico o la tua amica, venite giù.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla diramazione Roma Nord un veicolo in fiamme causa rallentamenti tra Settebagni e Castelnuovo di Porto in direzione dell'autostrada Milano-Napoli. Sulla A7 Milano-Genova traffico rallentato tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest milanese in direzione del capoluogo lombardo. Lungo la tangenziale nord di Milano rallentamenti tra la statale 36 del lago di Como e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est di Milano. Lungo l'autosole Milano-Bologna segnalata una perdita di carico tra Reggio Emilia e l'allacciamento con la 22 Modena-Brennero in direzione di Bologna. Infine sulla statale 96 Barese un incidente provoca rallentamenti all'incrocio Palo del Colle in direzione dell'incrocio Bari. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
12: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
13: Che facciamo questo weekend?
14: Stiamo a casa.
13: A casa?
14: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
13: E dove?
14: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
13: Porto le pantofole.
14: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
15: Ehi, hey, umano, abbaio a te. Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
16: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis.
17: Trovi Cesar, vaschetta cane 150 grammi tutti i gusti, gourmet perle, busta gatto 85 grammi tutti i gusti.
16: Che risparmiamo!
15: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.

Whitney Houston. Quanto era bello sto pezzo, quanto sono belli i 50 anni di Radio 105. I Wanna Dance With Somebody, mamma che pezzo, ma sono da mettere in una playlist personale, no? Che dici, ma questo pezzo non lo ascoltavo da un sacco, te la metti lì e te la riascolti poi magari domani. Come magari ti cito anche, che so, al volo, Red Hot Chili Pepper. Dai, qualcosa di bello di quello c'è. Lucio Dalla, ok? Benissimo. Dai raga, questo è 105.

0: Mindset. Noi andiamo in onda il sabato e la domenica dalle 18 alle 20, quindi domani che è domenica alle 18 siamo ancora qua. Parleremo con Valentina Giacinti, parleremo di calcio femminile e soprattutto del suo libro Il coraggio di chi trema. Bella!
1: Si chiude!
0: Si chiude! Ciao Mattia, ciao Sara, ciao a tutti! Precisamente se ne va!
2: Mindset. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
2: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Qui a Radio 105 sono le 20. Mama,

sigue escuchando Radio 105 con Mamacita Radio Show.

0: Texas, Joy Montana con la sua famosissima Piki, Maluma con Un Polvito Mas e Plan B con la sua Fronteo. Su Radio 105 fino alle 21 c'è il Mamasita Radio Show.
1: Mamasita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Sole, pioggia, sul terrazzo tutto bene? Se notate un problema di umidità o di infiltrazioni, basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattoni e calcestruzzo, con un'efficacia di 10 anni. Schermo Terrazze è facile da stendere, può farlo chiunque. Penetra in profondità nelle fughe, è inodore, a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti.
14: Carrefour. Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
15: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
14: Spiega meglio.
15: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
16: Ecco la refurtiva McDonald's.
17: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
16: E ci sono anche i McFits irresistibili.
17: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
18: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
19: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
20: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
21: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
0: Onda.
1: Bienvenidos en Mamacita Radio Show.

0: tra il rap e l'R&B. Mary J. Blige insieme a Dr. Dre, che ne ha curato la produzione nel 2001, la bellissima Family Affair. Prima Ganna con Burna Boy, We Getting Fucked Tonight, Polo G con Quality Over Quantity, Yannadi con la sua What's Happening e in apertura Money Bag Yo con Feet on Land. Il Mamasita è nei migliori club italiani, cercate le date sulla pagina Instagram Mamasita Club.
1: Mamasita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a €9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto, allaccia la libertà!

0: Prima Easy Kid con Shiny, Rao Alejandro con Contrabbando, Gino Meglia con Gatita e in apertura e l'Alfa con Este. Il Mamasita Radio Show torna domani sera alla stessa ora qui su Radio 105.
1: Mamasita Radio Show regresa mañana, así que no te lo pierdas. Solo en Radio 105.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
7: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
10: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
11: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
14: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma è Kamik.
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante.

0: Scontate del 40%. Conviene il tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto
0: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Babalu, che ore sono?
3: Vicky, a Radio 105 sono le 21.
4: Miami. Welcome.

0: You need the umbrella today.
1: No, I don't know.
0: You need the umbrella. Hai bisogno dell'ombrello, Babalu, oggi.
1: Oh, wait. We got Vicky, ecco. Babalu, Erasmo,
0: sì, Erasmo in the family. Yes, ma tu hai bisogno dell'ombrello.
1: There are certain people,
0: ecco,
1: that have a very dry mouth.
0: Ecco.
1: Vicky, sì, is not, ecco, one of those people.
0: Ecco. Allora, c'è gente che ha la bocca secca e c'è gente che ha la bocca bella bagnata.
1: Not Vicky.
0: E non parliamo infatti di ombrello per la pioggia, ma parliamo perché oggi sputo peggio di un cammello, ragazzi. Scusate.
1: Lots of saliva.
0: Woo! Oggi c'è la bocca piena di saliva, non ho capito perché.
1: In abundance.
0: Ecco, esatto, in abbondanza.
1: Yeah.
0: Per quello ti domandavo,
1: yes,
0: se avevi l'ombrello, così quando parlo te lo metti davanti. So you need the umbrella, Babalu,
1: yes,
0: today.
1: As soon as we turn off the mic, we will wipe it down.
0: Sì,
1: wipe down the computers.
0: Sì, tutto puliamo. Appena abbiamo spento, appena finiamo di parlare e parte il disco, noi dobbiamo lavare tutto perché oggi faccio la doccia gratis.
1: Let's
0: se hai bisogno del lavaggio dell'auto, sono disponibile. If you need to wash your car,
1: yes,
0: just,
1: yes,
0: let me know.
1: Yeah, okay. Yeah, come on over. You can talk like Donald Duck.
0: Ecco, esatto. Esatto, vabbè. Siamo pronti comunque, sputando o no?
1: You can tell it's gonna be a crazy show. Two hours, get ready.
0: State pronti, perché saranno due ore fuori di testa. Allora, senti, in occasione della giornata nazionale dei dinosauri,
1: yeah,
0: che è stata qualche giorno fa qua negli Stati Uniti, sai nominare almeno un dinosauro?
1: Maybe two.
0: Forse due?
1: Maybe.
0: Dopo ti mettiamo alla prova. Ci mettiamo alla prova, ragazzi. Senti, bella questa. Non sono star del cinema, ma anche veri eroi nella vita reale. Scopriremo chi sono.
1: And what is the first day of the seventh day?
0: Già. Qual è il primo giorno della settimana? Secondo voi?
1: We'll explain later.
0: Ci sono opinioni diverse. Questi sono alcuni degli argomenti.
1: First, we're gonna get a little preview of the music.
0: Yeah.

0: Midnight, James Hart, Cutty Ranks con Bad Man.
1: Wow, Cutty Ranks still doing things.
0: Yes, Cutty Ranks è una vera icona della dance hall anni 90. La sua voce è stata campionata, utilizzata in innumerevoli produzioni dance nel corso degli anni. Ed eccola qua ancora una volta nel 2026, esatto. Yeah. Senti, invece in occasione della giornata nazionale dei dinosauri,
1: Dinosaur Day,
0: che è stata qua negli Stati Uniti il lunedì scorso, un sondaggio condotto su oltre 1000 adulti americani ha rivelato che in realtà, una realtà anziché sorprendente, molti faticano persino a nominare un dinosauro.
1: Wow. Come on, you gotta know at least
0: almeno
1: one.
0: Almeno uno, esatto. Avete visto Jurassic least Park? One. È giusto per...
1: I mean, Vicky got two.
0: Sì, io ho il...
1: Barely made it.
0: T-Rex e il brontosauro.
1: That's it.
0: Esatto, quelli me li ricordo. No, il come si chiama? Il pterodattilo lì.
1: Oh, the pterodactyl.
0: Pterodattilo lì. L'uccello, quello che vola. Il pterodattilo in italiano è quello, esatto. Quello vagamente me lo ricordavo. Però solo il 7% era convinto di poterne elencare almeno 10. E molti erano convinti di conoscere almeno 5 specie, ma in realtà pochissimi sono riusciti a raggiungere quello.
1: I got about 5. That's about it.
0: Tu ne hai 5, Babalu ne hai 5. Quali sono?
1: Tyrannosaurus Rex.
0: Tirannosauro. Brontosauro.
1: Pterodactyl.
0: Il pterodattilo.
1: Brontosaurus.
0: And
1: then Stegosaurus.
0: E il Stegosaurus qual è in italiano? Come si dice? Vabbè.
1: Forget about that. And then Velociraptor.
0: Ah, è quello che il raptor, quello veloce che va. Sì, che abbiamo visto tutto
1: Whatever.
0: Jurassic Park.
1: Watch Jurassic Park, no? You'll understand.
0: Ragazzi, quando se non vi ricordate, andate a rivedere il film e ci ricordiamo anche noi i nomi dei dinosauri. Quindi, addirittura c'è chi pensava di poterne nominare almeno uno e non è riuscito nemmeno a nominare un dinosauro.
1: Oh, Allosaurus. That's okay. Another one.
0: Qual è
1: keep going.
0: Andiamo avanti, quindi un applauso speciale però al 2% che è riuscito a citarne circa 10.
1: No, that's not me.
0: No, neanche me, neanche io. Wow. Probabilmente appassionati di dinosauri, insegnanti, lavoratori nei musei di storia naturale o genitori di bambini ossessionati dai dinosauri, sicuramente.
1: You can name 10 or more, you should be an archaeologist.
0: Infatti è quello che dicono, realmente lavorava, esatto, in quell'area, quindi... non è facile, insomma, però voglio dire, la domanda finale è: tu veramente che ci stai ascoltando, quanti dinosauri riusciresti a nominare senza cercare su Google?
1: Let's find out.
0: Senza, esatto.
2: This is Miami's Most Wanted. Are you ready?

0: Mix.
1: Bello, bello il Miami Most Wanted del sabato, nuovo remix track house potente che trasforma il classico di Nina Simone in una traccia da festival veramente ipnotica. Ve lo riproponiamo tra un'ora.
0: Yep, yep.
1: Allora, prima parlavamo di dinosauri che insomma qua negli Stati Uniti a malapena ne sanno nominare uno, se forse due se va bene,
0: yeah,
1: di dinosauri, perché yeah, non, nessuno ricorda tutti i nomi. Ma abbiamo questa cosa che è simpatica: se i dinosauri fossero ancora vivi oggi, cosa direbbero?
0: Ok, ok.
1: Mi gratti il naso, per favore? Con queste braccine non ci arrivo.
0: El T-Rex.
1: T-Rex. Dove sono andato? Non ci arrivo.
0: No.
1: Tra l'altro, curiosità, la T di T-Rex sta per Tristan.
0: No.
1: Non è vero. È una bufala.
0: Tyrannosaurus.
1: Tirannosauro, esatto. Bufala. Quindi, se non fosse stato per noi, i nerd non avrebbero nulla da classificare.
0: No, they probably wouldn't.
1: Probabilmente. E poi direbbero anche: che carini, i miei pigiamini hanno stampato degli esseri umani.
0: Yeah, because they would be looking at us.
1: Esatto, perché ci guarderebbero in maniera come: oh, guarda quegli umani, che piccoli che sono. Poi, e l'ultima direbbero: ah, aspetta, ma Madonna è ancora viva? Vabbè, era giusto per scherzarsi un po', yeah, scherzare un po' sopra, no? Ecco, quindi, però in effetti, noi abbiamo i pigiamini con i dinosauri, vanno di moda per le ragazze.
0: We're gonna talk dinosaurs while you listen to Calvin Harris and Jazzy. Satisfied.

0: beat of Miami. Where I find Miami. Where the party never stops.
1: The weekend is here. Don't go anywhere.
2: Stand by.
3: Avere un terrazzo in questa stagione è una bella fortuna. Se poi c'è anche un barbecue, siete a posto tutta l'estate. Per goderseli e per evitare le infiltrazioni basta una mano di schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler, che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattoni e calcestruzzo con un'efficacia di 10 anni. Schermo terrazze è facile da stendere, può farlo chiunque, penetra in profondità nelle fughe, è inodore, a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 €. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
9: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!

0: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
9: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
10: Welcome to the Magic City.

0: con Groove Jet, ma questo è un Luca Lessi and Jordan Brandon remix della versione originale del classico pezzo di Spiller.
1: Very cool, very cool. Love very it, a little cool. Disco-y flavor.
0: Yeah, è vero, un po' disco flavor, yes. Senti, se ci spostiamo nel mondo del cinema.
1: We're talking about celebrities.
0: Esatto, quindi non solo star nel cinema, ma anche veri eroi nella vita reale, perché ci sono alcuni personaggi famosi.
1: In the movies they save everybody.
0: Esatto.
1: Woo! But in real life,
0: pure.
1: Some of them have.
0: Esatto, perché nei film salvano tutti, fanno tutti gli eroi, sono tutti quelli che supereroi. Ma alcuni personaggi famosi, alcuni attori, invece, hanno contribuito a salvare proprio delle vite vere e proprie. Tipo, ne abbiamo un po'. Steve Buscemi, prima di diventare un attore, era un vigile del fuoco a New York.
1: Era pagliato.
0: Per chi non lo sapesse.
1: 9/11.
0: Esatto. Dopo gli attentati di settembre, dell'11 settembre, tornò volontariamente in servizio per aiutare nelle operazioni di soccorso tra le macerie.
1: Very cool.
0: Bravo, ci picchio.
1: Bravo.
0: Leonardo DiCaprio, pensa che nel 2019 contribuì al salvataggio di un uomo caduto in mare. La sua imbarcazione era l'unica presente nella zona in cui il naufrago stava praticamente nuotando, galleggiando, ma stava andando anche alla deriva, quindi insomma ce l'ha fatta, l'ha salvato, me lo ricordo questo.
1: Yeah.
0: I remember this perché ne avevamo parlato anche noi.
1: Yeah, the Titanic, no?
0: Non era il Titanic, era nella vita reale.
1: Oh,
0: è
1: okay.
0: Stato bravo.
1: Got it.
0: Harrison Ford, pilota esperto, si sa, era un pilota, lo è tuttora, credo, un pilota esperto. Nel 2000 utilizzò il suo elicottero per soccorrere due escursionisti bloccati nel Wyoming. L'anno successivo aiutò anche a ritrovare un ragazzo di 13 anni disperso.
1: Very cool.
0: Pensa un po' che bravo con l'elicottero.
1: Man, he can fly helicopters.
0: Infatti, Jamie Foxx nel 2016 intervenne dopo un gravissimo incidente stradale vicino a casa sua, aiutando a estrarre il conducente da un veicolo in fiamme prima che arrivassero i soccorsi.
1: Bravo Jamie Foxx.
0: Ma io devo dire, bravi questi personaggi, non sono solo, diciamo, attivi sul set.
1: Very cool.
0: Ma anche nella vita, they are doing something good, insomma.
1: That's good. Some people acted, some people can really do it.
0: Esatto. Cioè chi fa solo l'attore, ma chi realmente lo fa. Ma cosa invece hanno fatto Tom Cruise ed Arnold Schwarzenegger?
1: Oh, we got more.
0: Vediamo, lo scopriamo.

0: listening to Hugo and Ultra Nate, Moving to the Sun.
1: Wow, qué bella.
0: Not only is the song hot, but Moving to the Sun would be really hot.
1: Beh, certo, non solo la canzone è hot, è calda, ma anche muoversi verso il sole è caldo. Però è una bella ultima produzione con la voce di Ultra Nate, molto club beach party.
0: We're talking
1: bella.
0: About celebrities who save people in the movies.
1: Sì.
0: But save people in real life.
1: È vero, è vero, è vero. Stavamo parlando appunto un po' di gossip, no? Di attori che sono stati, cioè sono bravi perché sul set hanno salvato tanta gente,
0: right.
1: Fatto tante parti di salvataggio, ma sono altrettanto bravi perché hanno salvato nella vita reale tante persone.
0: Esatto.
1: E ne abbiamo ancora due, tipo Tom Cruise. Durante le riprese del film Cocktail evitò un grave incidente all'attrice Elizabeth Shue, fermandola prima che finisse contro la piccola elica che si trova nella parte posteriore dell'elicottero.
0: Jeez.
1: Wow, immaginati tu, l'avrebbe tagliata.
0: Good job, Tom Cruise.
1: Wow, very nice.
0: And Elizabeth was almost not in the sequel.
1: Eh sì, esatto, forse poteva non essere neanche nel sequel se finiva arrotata, voglio
0: Good
1: dire.
0: Good job, Tom. All right, what's
1: Brava.
0: Next?
1: E dopo abbiamo anche Arnold Schwarzenegger che durante una vacanza alle Hawaii nel 2004 vide un uomo in difficoltà in mare. Si tuffò immediatamente e nuotò per soccorrerlo portandolo in salvo sulla riva.
0: Oh, wow.
1: Ma lui era un bodybuilder, Schwarzenegger, quindi
0: swam out there.
1: Sì, è andato,
0: grabbed him and saved him.
1: L'ha preso e lo ha salvato.
0: Swim harder. You have to swim hard.
1: Bravo, però devo dire bravo,
0: Why quindi... aren't you swimming, little girly man?
1: Vabbè, adesso
0: swim.
1: Grazie Arnold Schwarzenegger, però a quanto pare alcuni eroi non indossano mantelli, ma hanno una stella sulla Hollywood Walk of Fame.
0: I learned to swim in California.
2: What if I'm Miami? The beat of Miami.
3: Welcome to the Magic City.
4: Stand by.
5: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
6: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
7: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
8: Carrefour.
9: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
10: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
11: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su Iliad.it.

0: Yes, en vez de Save Me Tonight, Sálvame Hoy, with David Guetta, Gabito Ballesteros.
1: Ajá.
0: Very nice. Very nice. Un groove diferente, pero.
1: Sí, es vero.
0: La canción Save Me Tonight.
1: Sí, Sálvame Hoy. Sálvame Hoy è la versione, diciamo, spagnola di Save Me Tonight, che ha fatto la Jennifer Lopez insieme a David Guetta, ed è appunto questa collaborazione con il cantante regionale messicano Gabito Ballesteros, questo bel mood un po' melodico, un po' così tacchiappa, voglio dire.
0: Ma versione, me gusta!
1: Versione spagnola di quella della Save Me Tonight.
0: The groove is very, very, you know,
1: ti piace il groove, è vero, è vero, bien, è vero, è vero. Senti, eccoci qua con la bella domanda. Allora, sondaggio ha chiesto qual è il primo giorno della settimana.
0: Lunedì.
1: Sei sicuro?
0: Tiene che essere lunedì,
1: sicuro?
0: Sempre lunedì. Bueno, se tu non tieni nessun lavoro, todos los días cuenta.
1: Dice, se non hai nessun lavoro, tutti i giorni vanno bene. Però il risultato negli Stati Uniti è abbastanza diviso. Allora, poco più della metà ha risposto lunedì.
0: Yeah.
1: Domenica, qualcuno ha detto, e qualcuno ha detto un altro giorno. Un altro giorno, va bene.
0: No,
1: un altro giorno.
0: Qualche era,
1: esatto. Il lunedì viene spesso considerato l'inizio della settimana perché è il giorno, diciamo, lavorativo per molti, però molte agende e calendari negli Stati Uniti iniziano proprio dalla domenica.
0: Io nunca intendi eso.
1: Sì.
0: Io non so perché lo hacen así, però.
1: È questo che è la confusione.
0: In Europa è lo mismo?
1: No, a livello globale la maggior parte delle persone considera lunedì.
0: Perché gli Stati Uniti sempre atrasati?

0: noi.
1: Sono indietro.
0: Maleducao. Malaforma. Sempre mal di fissi forma.
1: Sì, sono un po' diversi, però la maggior parte globalmente il lunedì come primo giorno della settimana, soprattutto in Europa e in gran parte dell'Asia.
2: Solamente
1: in, in Europa, in Italia, oh, soprattutto in Italia lunedì è la prima.
2: Sì, si suppone che sì.
1: Si suppone che sia lunedì.
2: Claro.
1: Quindi, però no, qua in America sono un po' divisi.
0: No, aquí. Oh, no, aquí.
1: No, no, no, infatti anch'io ero un po'.
0: Siamo speciali aquí. Siamo differenti.
1: Domenica fa parte del weekend della settimana passata.
2: Mira, io so che il calendario è così qui, però sì, nadie vive così.
1: No, esatto.
2: Normalmente è sempre.
1: Sì, voglio
2: lunedì
1: dire.
2: Già.
1: Sì, Babalu dice. Dovrebbe essere lunedì la prima. Ah, domenica. Mira. Insomma, comunque cambia il calendario come vuoi, ma una cosa universale. Nessuno è felice quando arriva il lunedì.
2: Esatto.
1: Oh.

0: ritmo latino.
1: Claro che sì, ya tu sabes. Mi ha confuso sta cosa della settimana che inizia la domenica in domingo. No, no, è domingo, è lunes. Come on, guys.
2: Definitely, definitivamente è lunedì.
1: Nessuno inizia a lavorare il lunedì. Nobody start working on Monday. Di domenica, scusatemi. Tutti iniziamo lunedì.
2: Yes.
1: We start on Monday, no, il domingo.
2: What are we starting next?
1: Tra un po' invece cosa arriva? Lo sapevate che?

0: Stand by.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
4: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: La pubblicità sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
9: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
8: MD, buon viaggio Italia!
10: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
11: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
12: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
13: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
14: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: E se fosse solo colpa mia?
16: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
15: Cosa è cambiato?
16: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
17: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Se i tuoi occhi potessero parlare,

rateizzazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. You think you can outswag me? Think again.

0: Forza, what I may do? Cosa dovrei fare? Cosa dovrei fare? Vai, ve lo diciamo noi cosa dovete fare. Dovete ascoltare perché vi diamo del pane per il vostro cervello.
1: Lo sapevate che? Here
2: we go. Hey, did you know that?
0: Okay. Questa è curiosa sta cosa.
1: Let's talk about sign language.
0: Esatto, perché c'è l'American Sign Language, cioè la gestualità della lingua dei segni americana.
1: Yeah.
0: È più vicina alla French Sign Language, che è a molte altre lingue dei segni, diciamo, nel mondo. Questo perché il creatore imparò la lingua dei segni in Francia e la portò poi negli Stati Uniti, dove si è evoluta in modo indipendente, quindi una persona sorda americana e una francese potrebbero comprendersi molto più facilmente tra di loro.
1: Ah, oh, ok, I didn't know they were that similar.
0: No, neanch'io avrei mai immaginato, sono due lingue completamente diverse, le language are different. Però la gestualità della lingua, no, è molto molto assomigliante.
1: I know sign language.
0: Tu la conosci la lingua?
1: Yeah.
0: No, io no, no.
1: I do the middle finger.
0: Papalu, la conosco molto bene la gestualità della lingua. Io faccio sempre il dito medio.
3: Works every time. Because the party is on.
0: E a Radio 105 sono le 22.

0: seconda ora direttamente da Miami in giugno. Siamo già al 6 di giugno, quindi vuol dire che le vacanze stanno arrivando per voi ragazzi in Italia.
1: Everybody
0: giusto?
1: With your middle fingers up, let's go!
0: Esatto, dito alzato e me ne vado al via dal lavoro, dito
1: Dale!
0: Alzato, facciamo tutti dito alzato, me ne vado in vacanza.
1: It's summertime, have fun, vacation time.
0: No, summertime non è ancora summertime, arriva il 21.

0: di giugno, summer.
1: Well, whatever, it's summer here.
0: Esatto, ma qui è estate tutto l'anno.
1: It's summer somewhere.
0: Esatto, perché parte estate qua in Florida.
1: Yeah.
0: Senti, cosa ci avrei imparato, Tom?

0: Zone.
1: Certo, è arrivato il momento della musica hip hop. Siamo nel rap game e Jay-Z is in the news ed è determinato a tornare numero uno.
2: Could be good, could be bad, we'll find out. Don't move right now, let's get it on with the Rap Zone, baby. 105 Miami.

0: All right, that's Maya bringing back that ghetto superstar, baby. Dumb, crazy, cool, man. I like that. I always loved that song in the beginning. The Fugees did it originally.
1: I Fugees hanno fatto l'originale e questa è questa versione con Maya, che però è sempre catchy, è molto bella. Vai avanti con Tyga.
0: Where's Praz?
1: I don't know where's Praz. Però adesso c'è Tyga con Two Pops.
0: Yeah, two, not three.

0: be in motion.
1: Ok, se c'è un party sei in movimento, giustamente, makes sense.
0: Yeah, motion. And Jay-Z wants the little motion.
1: Esatto, e Jay-Z
0: wants the motion up to number one.
1: Aha, e Jay-Z vuole un po' di movimento, magari fino alla vetta della numero uno delle classifiche, perché sì, Jay-Z ha fatto parlare di sé durante il festival Roots Picnic, dove ha tra l'altro rappato alcune barre rivolte a Drake, Nicki Minaj, Troy Lanez e altri artisti. E questo ha riacceso il dibattito sul suo ruolo attuale nel rap game e su un possibile ritorno ai vertici appunto della scena, sfidando Drake e Kendrick Lamar. Quindi, secondo quanto raccontato nel programma The Real Report, proprio 50 Cent avrebbe detto che Jay-Z è ancora estremamente competitivo e determinato a tornare numero uno. Resta solo da vedere però se pubblicherà davvero un nuovo album quest'anno, because we don't know if he's ready for a new album.
0: Well, they're saying there's rumors.
1: Ci sono rumors.
0: There's rumors.
1: Nel frattempo però si parla anche di possibili tensioni tra Jay-Z e Drake, con alcuni fan che ipotizzano addirittura una possibile battle tra i due, anche se per ora resta solo un rumor, un gossip.
0: Well, I mean, you know, some people they do it because they really want to be the best, and some people do it because they want the likes, the clicks, you know, the eyeballs. Trying to be relevant again.
1: Qualcuno dice lo fa per avere dei click e qualcuno lo fa perché veramente ci crede in quello che fa, quindi dipende, insomma. Beh, Jay-Z sicuramente ha fatto un po' la storia del rap game. Jay-Z, he did good, he's one of the icon.
0: Oh, yeah.
1: Quindi voglio dire, non è che gli manca, però è un po' di tempo che non sta pubblicando nulla.
0: But if you're an icon, that means by definition getting kind of old.
1: Vabbè, ho
0: capito. Because you're an icon, you need time to build that.
1: Sì, sì, se sei un'icona vuol dire che stai anche invecchiando.
0: Does he still got it?
1: Ci vuole tempo per arrivare ad essere un'icona.
0: The guy's a billionaire. Why even appunto. Bother? I like it if it's real, if he's really that ambitious and hungry again.
1: Sì,
0: respect that. But I don't know. I think he may be just trying to be in the conversation.
1: Sì, dice secondo me.
0: Kendrick Lamar?
1: Siccome è già ormai arrivato, è miliardario, i soldi non gli mancano. Forse lo fa per essere ancora di nuovo sulla bocca di tutti, perché la gente parli di lui, dice forse non ha più quella vena, quell'essere aggressivo nel voler arrivare. Adesso ormai è arrivato, fondamentalmente.
0: I wouldn't want to be in between Drake and Kendrick Lamar, man. That's a bad place to be right now. Jay-Z wants to jump in the middle of that?
1: Esatto, dice non, forse non è proprio una grandiosa idea essere nel mezzo tra Drake e Kendrick Lamar, che sono tutti e due molto hot in questo momento.
0: I mean, he's got skills, we'll see what happens.
1: Però certo, sicuramente Jay-Z non, il talento non gli manca. Non ci resta che aspettare e vedere quello che succederà.
0: Chi sa?

0: Liberated. Gold Freak featuring Romarin. It's called Liberated.
1: Una bella traccia da club del progetto Gold Freak, con la partecipazione vocal di Romarin nel contesto della scena elettronica underground.
0: What's next?
1: Next, i più grandi simboli di status moderni. Ne parliamo tra poco. The

0: Weekend is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Sole, pioggia, sul terrazzo, tutto bene? Se notate un problema di umidità o di infiltrazioni, basta una mano di schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri, mattoni e calcestruzzo con un'efficacia di 10 anni. Schermo terrazze è facile da stendere, può farlo chiunque. Penetra in profondità nelle fughe, è inodore, a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
10: La pubblicità sembra durare per sempre.
11: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
10: Poche cose sono per sempre.
11: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su Iliad.it.
12: Che confusione sarà perché...
13: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
15: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna, dai suoceri, due grigliatine. E tu?
16: Ah no, io riparto con Boscolo.
17: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
18: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.

0: scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Welcome to the Magic City.

0: with the Chainsmokers All the Time.
1: All the damn time.
0: Bello perché unisce due approcci diversi, John Summit con questo groove house energetico, club focused, Chainsmoker, melodia più pop EDM, quindi un bel mix.
1: Yeah, the last minute was very energetic.
0: È l'ultimo minuto.
1: Exercising music right there, let's get out there.
0: La musica per fare esercizi, perfetto. Senti, invece parliamo di status, perché questo nuovo sondaggio ha chiesto ad alcuni americani di classificare i più grandi simboli di status moderni, cioè gli oggetti che oggi fanno sentire chi hai raggiunto successo, una certa posizione, una certa indipendenza economica, secondo come la vedono.
1: So what is a sign that something you have that makes you big time?
0: Esatto, che ti fanno,
1: that you're doing well.
0: Esatto, che stai andando bene. Quindi tra le risposte
1: principali, not a billionaire,
0: no,
1: but,
0: però che
1: but, you're doing good,
0: che stai andando bene, insomma, che hai raggiunto una certa posizione anche economica. Esattamente, quindi risposte principali date qua negli USA sono: orologio di lusso, una borsa di alta gamma,
1: di un certo livello,
0: insomma, borse costose.
1: Or maybe she's Italian, you know?
0: E quindi?
1: Mottarella, you better buy it.
0: E quindi forse perché è una ragazza italiana e dice: senti, marito mio, o mi copri una borsa firmata, o se no ti arriva una mattarellata in testa. No, vabbè.
1: Could be broke, but you get it anyway.
0: Anche se senza soldi te la compro.
1: Go ahead.
0: Cabina armadio, sono quei walk-in closet che sono molto belli, magari con le luci LED.
1: So if you have a walk-in closet, you made
0: it. Hai un bel walk-in closet, nice. Specchi grandi, nice. Non grandi come il mio appartamento.
1: Do you have a walk-in closet?
0: No, sì, ce l'ho, ma è piccolino.
1: No, you haven't made it yet.
0: No, ce l'ho piccolino.
1: Still working on it.
0: No, io ce l'ho.
1: Work in progress.
0: I have it, but it's small.
1: Oh, you have it?
0: Sì.
1: Oh, okay, then you made it.
0: Small.
1: Okay, well, you made it small.
0: L'ho fatta, sì, ce l'ho fatta in piccolo. Poi ancora, come status di successo troviamo, sì, c'è lo status della formica, sì.
1: Right.
0: Sauna in casa, jacuzzi piccola o piccola piscina privata, vabbè, scarpe firmate e opere
1: that's
0: d'arte
1: nice.
0: In casa.
1: That's nice.
0: Beh,
1: I like that outdoor.
0: Sì, diciamo
1: backyard.
0: Che è bella la cucina nel
1: that's
0: giardino.
1: Good. I have a barbecue. I don't have the whole kitchen.
0: Tu c'hai il barbecue, io devo ancora comprarmi la

0: dei segnali, insomma, che in qualche modo sono un po' uno status per, insomma, che dicono che in qualche modo sei arrivato, che hai fatto una certa, hai accumulato una certa somma di denaro, esatto, che ce l'hai fatta. Ma quali
1: But
0: sono
1: now,
0: invece esatto?
1: Here's some signs you did not.
0: Ecco, invece quali sono i segnali opposti, quelli che indicano che le cose non è che stanno andando proprio benissimo?
1: You got some issues if this is going on in your life, you got issues.
0: Ecco, se uno di questi fa parte della vostra vita, quindi è un segnale che ancora avete da, come dire, da pedalare ancora
1: right,
0: un po', insomma.
1: Right.
0: Ecco. Quindi, allora, se la tua auto si avvia con un cacciavite,
1: yeah,
0: allora,
1: stick it in the key thing and turn.
0: Esatto, lì c'è qualche problema. Il tuo piano sanitario è speriamo di non ammalarmi. Non posso permettermi l'assicurazione. Speriamo di non ammalarmi.
1: Just don't get sick.
0: E c'è qualche problema. Prendi più cose al negozio dell'usato di quante ne doni. Se vai all'usato,
1: some of that stuff is okay, I think.
0: Sì, certe cose dell'usato sono anche carine, magari sono anche datate, sono vintage, insomma. Quando la cena di ieri era ketchup. Sì, ma ketchup e basta.
1: Solamente. Wow. These are definitely some signs you did not make it.
0: Questi sono segnali che probabilmente devi ancora pedalare.
1: Use your brain, rethink, work harder.
0: Esatto. Usa un po' più il cervello, stai un po' più focus e vedi che potrai permetterti anche tu la jacuzzi in casa.
1: Go get it.

0: Pide eso.
1: Wanna find Miami? The beat of Miami.
2: Welcome to the Magic City.
3: Stand by.
4: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
5: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
4: L'ha applicato da sola?
5: Ma certo, pennello, polso e voilà!
4: L'allievo che supera il maestro!
6: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: collaborazione tra il rapper canario Quevedo e il collettivo barra progetto Nuova Linea, singolo pensato nel contesto della nuova wave urban latina.
1: Nuova Lineas.
0: Esattamente.
2: È nuova.
0: Allora, questa è un po'... è curiosa, però se vai a vedere capisci anche perché ha due significati. Perché allora, quando senti dire... da qui è tutto in discesa.
2: Sì, in inglese si chiama it's all downhill from here.
0: Esatto, in inglese dice quando è downhill, quando va giù dalla collina. Beh, lo interpreti come qualcosa che va peggio o diventa più facile?
2: Tu?
0: Dipende.
2: Ah.
0: Dipende.
2: Dipende
0: perché cioè è vero.
2: Che dipende ni dipende.
0: No, dipende dal contesto. Mo te la spiego però, sì.
2: Per me è más fácil.
0: Te lo spiego adesso.
2: Ok, dale.
0: Per
2: esplica,
0: me può essere un doppio senso. Un sondaggio su circa 2000 americani ha mostrato che la maggioranza pensa che significhi le cose stanno peggiorando e una piccola fetta invece lo interpreta come che le cose stanno diventando più facili. Quindi è tutto in discesa.
2: Beh, per me sì.
0: Ecco, in realtà, e io sono pienamente d'accordo con questo sondaggio, il significato può cambiare molto in base al contesto. Molti fanno notare che l'espressione può essere positiva, per esempio quando, come quando dici hai appena superato la parte più difficile di una salita in bici o a piedi e quindi da qui in poi è tutta discesa, è più facile.
2: Aha.
0: Altri invece la usano in senso negativo come sinonimo di le cose stanno andando a rotoli o stanno peggiorando. In base, la stessa frase ha due significati opposti. Due significati opposti, è la stessa frase, ma può significare che stanno andando bene o che stanno andando male le cose. Io sono pienamente d'accordo.
2: Ok, la differenza è, muchas veces, la mayoría, no todo, pero mayoría es dentro hombres y mujeres. ¿Por qué? Los hombres, la mayoría, piensan en cosas. Bueno, las mujeres piensan más en personas, humanos, ser humano.
0: Forse la differenza che tu vuoi dire è che gli uomini sono più, diciamo, più propensi a vedere che da qui in poi è più facile, mentre le donne sono più propense a pensare che da qui in poi è più difficile.
2: So, dipende come tu lo mira.
0: Dipende un po' come la guardi, dipende dal contesto della frase.
2: Io sempre facile.
0: Sono abbastanza d'accordo con quello che ha fatto notare il sondaggio, quindi può essere in discesa come può essere tutto in salita.
2: Nice.
0: Dipende.
2: Ok, io ti intendo.
0: Gracias. 105 Miami.

0: Bello, eravamo qua che ballavamo a questi ritmi. Penso che unisce due mondi diversi: Kangs, groove disco, house un po' melodico e molto solare. Boys Noize è un po' più un approccio più ruvido, più electro, elettronico, tech, club style.
1: Exactly.
0: Però un bel mix che ci piace, insomma, e ti dà la grinta giusta, insomma.
1: Big shout out to Shannon, original artist on that one. What?
0: E un saluto a Shannon che ha fatto poi l'originale.
1: Big in the 70s and 80s, my nonno used to tell me all about her.
0: Nonno di Babalu ci ha detto tutto di Shannon.
1: Told me all about her.
0: Ci ha raccontato tutta la storia di come è nata, di quando ha fatto i successi, di cosa ha fatto. Siamo tutti informatissimi dal nonno.
1: All right.
0: Bene, noi abbiamo finito.
1: Yes, grazie a Vicky for coming out.
0: Ecco, grazie a voi ragazzi, grazie a te Babalu Bad Boys.
1: Yeah, yeah.
0: E grazie a Superstar di Giurasmo in the mix, grazie a Thomas. Noi ritorniamo domani.
1: See you tomorrow.
2: This is 105. Radio 105 from Miami. 105 Miami.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
7: Ma se hai coraggio allora spara, spara. Lacrime nella tua aranciata.
8: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
11: Che confusione sarà perché...
12: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
13: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
12: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.

0: Parto con Boscolo.
1: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Radio 105. Proud to be different.
12: People of Vita Loca, let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. But today, you can change the world. You have the power. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Vita Loca on Radio 105.
1: Bella raga, bentornati a tutti su Radio 105 con il radio show del party más caliente d'Italia. Io sono Tommy Luciani e insieme a tutto il team di Vita Loca vi do ufficialmente il benvenuto a questa nuova puntata del nostro radio show. Un'ora di musica da passare insieme ascoltando e cantando le migliori hit del mondo urban, tutte le hit del momento, i classici di sempre. Senza nessuna regola e nessuna etichetta, solo good vibes qui su Radio 105.
2: Ooh.

0: Torna tra pochissimo, giusto il tempo di un piccolo break e saremo di nuovo insieme.
1: Welcome to Vita Loca Radio Show.
2: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
4: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G 87 nei migliori punti vendita.
5: Che bel terrazzo!
6: Grazie!
5: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
6: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
5: Allora lo consiglio al vicino.
6: No!
5: Perché?
6: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
5: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: E se fosse solo colpa mia?
9: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
8: Cosa è cambiato?
9: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
10: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
11: La pubblicità sembra durare per sempre.
12: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
11: Poche cose sono per sempre.
12: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: We are back to Vita Loca on Radio 105.

0: Loca on Radio 105. Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Andrea Belli presenta 105

0: contenuti nel nostro Club On Air. Friday Night DJ in Session. Andrea Belli presenta Belli Italiani.
1: This is In The Club with Alok.
2: I'm Laura Van Dam and I'm in the club.
3: You're listening to 105 In The Club with Jay Hardway.
0: Now, 60 minutes with...
4: Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica.
0: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

penserai agli angeli, al caffè caldo

can say why. Ma mi distrae la pubblicità.

0: We'll be back in a while.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Papà, buona domenica. E me, la notte e poi più niente. Si spegne come le stelle, la mia chitarrina.
3: Domenica. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. È

0: l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: 105 in backline.

105 in the club. Benvenuti nel nostro club on air. Andrea Belli presenta Belli Italiani.

Un prigioniero dentro al carcere infinito. Mi sentirei se tu non fossi nel mio cuore. Starei nascosto come molti dietro a un dito. A dar la vinta ai venditori di dolore.

0: 105 in the club. Let's have a break. We'll come back soon on 105.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: You are in the club.

0: 105 in the club.
1: You're listening to 105 in the club.
0: Let's have a break. We'll come back soon. Only on 105.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Ma se il coraggio allora spara. Spara. Lacrime nella tua aranciata.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle nostre web radio.

0: o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: You are in the club, the best club on air.

Andrea Belli presenta 105 in the Club, il weekend dance di Radio 105.

0: You are in the 105 Club. We'll be back in a while.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.